Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: entre aí.
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

fingendo di sbagliare, prova a chiedersi per prima cosa se quella persona veramente potrà mai volere bene.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

giorni, messi alla prova da nuove sfide. Siamo fatti per essere folli, complicarci la vita ci piace. Progettiamo partenze e ritorni, senza uscire dalle nostre case. Siamo amanti dai cuori zingari, beviamo del vino invecchiato.

Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontano chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che per me e per te non poteva accadere nulla di più grave del nostro lasciarci, allora come ora. Ci guardavamo, avremmo voluto rimanere abbracciati ed invece, con un sorriso ti ho accompagnata.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Riparti con gusto. Da Cash Gust and Italia Food Market, con la promo valida fino al 10 ottobre. Nel reparto ortofrutta, mele Golden e mele Royal Gala a 1,39€. Zucca gialla a 99 centesimi. Prugne nere Stanley a 1,98€ al chilo. Nel reparto pesce fresco, filetto di orata extra a 22,90€ al chilo. Orata a 11,30€ al chilo. Vongola lupino a 6,50€ al chilo. E ancora Montepulciano, cerasuolo e pecorino a 4,25€ al pezzo. Passata di pomodoro La Rosina bottega a 95 centesimi al pezzo. Tonno a filetti flot a 3,50€ al pezzo. E poi salsiccia bianca e salsiccia di fegato a 10,80€ al chilo. Grana padano DOP a 13,50€ al chilo. Formaggio rigato a 8,95€ al chilo. Nei prodotti gelo, calamaro pulito India a 8,90€ al pezzo. Vongole polpa a 5,90€ al pezzo. Seppie a 13,30€ al chilo. Tante, tantissime nuove offerte da Cash Gust and Italia Food Market che trovate valide fino al 10 ottobre. Siamo sulla Nazionale, a Colonia Spiaggia. Per info 347-6256-696. G-Revolution, nuove collezioni uomo-donna autunno-inverno. Per l'abbigliamento, Liu Zhou, Relish, No Secrets Milano, Gael, Akep, Tensione In, Contatto, Sans, Auder, Alley Docs, Amakio, Marcello Burlon, Barrow, Dolly Noir. Calzature Paciotti for Us, Liu Zhou, Joe Pew, No Name, Woolrich, Harmon de Blaine, Parodi, Andrea Pinto, Pitas e Stockton. Borse e accessori Liu Zhou, Ermanno Cervino, My Best Bag, Via Mail Bag, Gael. Cappelli Goring Bro e Palm Angel. Orologi e gioielli di Guess, Tommy Hilfiger, Stroili, Boss, Timex e Luca Barra. G-Revolution, via Nazario Sauro 124, Giulianova. Social G-Revolution Store. G-Revolution, la rivoluzione è sempre di moda.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti.
1: Quali sono?
2: Oggi è 7 ottobre 2026. Allora, partiamo, vediamo, lo so. Tu hai letto già il giornale?
1: No, che qua. Veloce.
2: Dimmi che devo fare. Io faccio quello che dici.
1: A che interessa la notizia? Rifiuti, l'affare. No, veramente, ma Loredana, Cincovi,
2: non credo,
1: Giovanni.
2: Non credo, non credo.
1: Però.
2: Però poi da questo poi nasce la Tari, che poi aumenta, che poi interessa a tutti.
1: No, allora. Però lei vuole leggere quello. Bollo auto non dovuto, stop al pignoramento da parte dello stipendio. Cioè aveva pignorato dello stipendio, perché a me non me l'ha fatta.
2: Sta attento, sta attento.
1: Bollo auto non dovuto.
2: Stop al pignoramento di parte dello stipendio.
1: Sì.
2: A Teramo.
1: Oh, che succede invece con la Ducato? L'altro giorno scendeva, oggi risale.
2: Adesso accelera, più 17%.
1: Secondo secondo, c'è stato
2: cresce la crisi. Produzione, sì.
1: Non è che aumenti 2, 3, 4,
2: no,
1: che 17.
2: Quella è una commessa, io cagno una storia.
1: Buongiorno, abbiamo notato, io non è che voglio intanto far notare, non voglio aumentare in questi ultimi due mesi, che nel 2026 ho preso due multe. Quindi non avrei motivi di avercene con i vigili urbani, però io ritengo sempre che la gestione sia negativa. Mm. Avete messo un cartello in una zona, tra l'altro commissionato al dottor Forcellese personalmente, non evoluzione sostenibile, uno studio per vedere il rapporto di parcheggio a pagamento a Disco Radio e Liberi nel quadrilatero Giulianova, via 24, via Matteotti.
2: Quindi stazione, via 24 maggio, via Matteotti.
1: E non ci sta paragone. O a pagamento o a Disco Radio. Liberi pochissimi. E questa è la zona direzionale dove la gente disperatamente la mattina cerca il posto. Abbiamo già detto che non si capisce perché in via Mamiani, dove ci affacciamo noi, la pulizia della strada il venerdì mattina viene fatta dalle 5 alle 6, quando non ci sta nessuno, tranquillo. Quindi la gente, quando arriva, i pendolari possono mettere la macchina. Invece il mercoledì, in via Zola, che è molto ampia per me, tutta la, quella più libera di tutti i parcheggi liberi, dalle 8 alle 9, per cui la gente non può parcheggiare, arriva qua alle 6 e gira, e mattina l'hai visto come giravano i dipendenti della banca.
2: Sì, per le ritrottole.
1: Dice, vabbè, ma fate parcheggio, pagate, fate, pieni alle 7 e mezzi parcheggio a pagamento,
2: sì,
1: pieni alle 7, quindi non è...
2: Anche alle 7, quando arrivi c'è rimasto uno o due.
1: In più, quindi perché non si può uniformare? Perché in via Zola, no, quelli camion a pulire non può passare come in via Mamiani alle 5 alle 6? Cioè vi dovete adattare alla realtà di Giulianova, che è cambiata dal 1964, quando, ripeto, se tu vedi dove si intaccano le moto, è una cosa terribile, c'erano tre motorini,
2: tre cavalli.
1: E le dirigenze e ci stavano quattro, poi Gabriele mi ha corretto, tre posti per le motociclette. Come nel 64, nel 2026 ci sono in Piazza Roma tre posti per le moto. Volete uscire da là e fare un giro e vedere? Fate, prima che ci arrivi con rompicoglioni di Marcozzi, possiamo vedere noi la mattina come il traffico in Giulianova, soprattutto con lui che con un piano traffico fermo al 2008 ha stabilito e adottato che l'unico problema di Giulianova e il mezzo di traffico fosse, ma le senti questi congiuntivi che fosse il senso doppio di via Town di Reve
2: di
1: via Town di Reve, grazie, con i topi che invece adesso sono
2: banchetta, fanno festa del rione, c'è la
1: perché in via Buccheri non basta
2: la nessuno. Festa del rione su via Buccheri,
1: ma ve l'ho detto, ma, no sempre stanno in Piazza Roma, avete deciso di fare, forse rifanno le strisce nei parcheggi liberi sotto il palazzo qua di fronte, palazzo, ex palazzo De Santis. Ha messo un cartello che i lavori iniziano il giorno 6, oggi ne abbiamo
2: 7,
1: non sono iniziati. Dice, vabbè, però almeno forse ti dicono quando finisci, fino a termine lavori. Là sono 10 posti macchine.

0: pure.
1: Quella è la formula che adottano i grandi giuristi. Allora, dicevamo, ascia e pistola contro il figlio della sua ex, condannato, processo all'86enne. Sequestrati 2685 kg di vongole, camaiella, 2 tonnellate.
0: Un camion era.
1: Fuori legge, a Martinsicuro. Pier Antozzi, che è uno scrittore, il Campiello, peccato perdere per 3 punti. Può succedere. Distinti, lavori alla ditta Mucciconi a Fadini, gestione al Giuliano.
0: No, questa è una bella notizia.
1: La giunta affida lo stadio, società giallorossa sola interessata.
0: Molto male. Quindi la gestione dello stadio, perché dice che può dare profitto, c'è un documento della giunta, uno dice, ma te la giunta, se può dare profitto la gestione dello stadio, al comune dice, perché non lo tenete voi?
1: Una missione di competenza,
0: meno male, e quindi lo diamo a chi se ne intende. Chi è che se ne intende? La società Giornata Calcio, l'unica che ha fatto domanda, e avrà la gestione dello stadio. In più, la buona notizia, i lavori dei distinti, che sono inferiori a 150.000 euro, perché sono soprattutto fuori, dove la muratura è quasi niente, l'abbiamo visto, sì. Stanno bene domenica, l'abbiamo visto in diretta. Bisogna mettere davanti una rete come quella che sta sull'altro distinti, fatta dalla Beta Fence, bella, robusta, e più là fuori fare i tornelli, è già stata abbattuta l'edificio che ospitava gli arnesi degli operai del comune, che giustamente essendo ne 3 non gli serve manco quella,
1: lo lascia in macchina,
0: però impiegate come li vuoi, gli uffici stanno lavorando, allora questo è quando dice, perché gli uffici fare gli uffici di Firenze,
1: gli uffici
0: con la Z. Quindi a Mucciconi, e mi sembra giusto che lo faccia, quindi lo farà con competenza e credo anche con velocità. A proposito, Mucciconi, buongiorno Presidente, ce lo vieni a spiegare, no, ma i tifosi come saranno questi lavori, in prima del via di venerdì o in di sera di lunedì? Noi ci facciamo scegliere.
1: Come preferisci.
0: Però i tifosi vogliono, molto sensibili a questo argomento.
1: Com'è meglio prima del via, perché di sera là sono i tifosi più...
0: Quindi è più tecnico, tranquillo, possa.
1: Sì,
0: quindi
1: sì,
0: venerdì
1: sì.
0: Potrebbe venire a spiegare come... Presidente, sei invitato, soltanto te lo diciamo, Non prendere impegni che poi vi pure la televisione te la male, che invece poi speculano, eh?
1: No, non si faccia. No.
0: Ti devi intervistare a Falcone che fa le domande, Roma rompi i coglioni, beppa.
1: Non si dice.
0: Ho già detto per la seconda volta.
1: Calcio
0: sono anche attribuito.
1: Calcio Serie D, il Teramo a Pomezia per la sfida di Coppa, poi Serie A, pallacanestro in carrozzina, l'Amicacci pronta al via.
0: Noi non ci siamo, come tu sai, in Coppa Italia, sono stati eliminati, ma non fa niente.
1: Ci concentriamo sul campionato, come dicono quelli soldi.
0: Ecco qua, le belle 3 pagine, delle belle leggi, spiega
1: l'affare.
0: Però... A chi ascolta spiega cos'è questo problema, grazie.
1: L'affare
0: della Bocconi lo può fare.
1: Mettila. L'affare dei rifiuti da 120 milioni che ha spaccato il centrodestra. Campitelli e Biondi alla ricerca di appoggi nell'opposizione alla riforma dei subambiti.
0: Voglio ricordare che Campitelli non è, come potete pensare, l'ex presidente del Teramo.
1: No.
0: Che adesso è entrato nella Rosetana e la vuole portare in Serie C.
1: Sì.
0: Va detto.
1: Allora, la riforma, che nasce addirittura da quando c'era Gerardini in regione, prevede che l'Abruzzo abbia un non solo ambito per la gestione dei rifiuti, vuol dire che una ditta principale, un consorzio principale, un ente principale dà l'appalto e poi si individuano, oggi si è deciso poi nel corso dell'applicazione della riforma di individuare dei subambiti, perché non ci devono mangiare tutti, non è che... E allora, se così è, purtroppo, tanto alla fine cucina. E quindi ne hanno individuati 4. Noi ovviamente siamo con Teramo, Giulianova, Roseto degli Abruzzi. Ecco, per esempio, solo questi 3 incominciamo a parlare di una ventina di milioni di euro, quindi capite che l'appetito è tanto. E quindi stanno litigando su questi ambiti da individuare, stanno litigando poi anche sulle risorse da destinare. Sindacati contro i ribelli, no al nanismo societario, quindi anche qui la polemica è su chi vuole un ambito unico, su chi vuole invece degli ambiti più
0: e
1: piccoli.
0: E i sindaci si schierano?
1: I sindaci si schierano con Verrecchia, però i sindaci della Marsica firmano un'intesa per sostenere l'autonomia del territorio, quindi come l'Aquila, Marsica e Sulmona vanno tutte insieme, dice la Marsica può fare da sola e quindi andrebbe separata dall'Aquila.
0: Allora, Teramo se la Tergio, no, la Rieco, e invece Teramo Giodoro, che abbiamo noi, vabbè.
1: E questo è un po'...
0: Rieco sta anche a Spoltore, dove, come tu ben sai, non vogliono...
1: Separarsi. Cioè, non vogliono rimanere separati, anche lì. Sia per i rifiuti che per la città.
0: Anche per i rifiuti,
1: nessuna egemonia di ASM, un errore ai territori divisi, questo è il sindaco Biondi, anche qui, perché ripeto, quelli che fanno pressione non sono i politici, è relativo, cioè, le aziende ovviamente fanno pressione per ottenere il loro
0: e
1: ambito.
0: E parlano i politici.
1: E parlano i politici, sì, per quello vengono finanziati anche da ufficialmente, legalmente, ci mancherebbe.
0: Un binone, dai.
1: Imprese italiane, secondo i tedeschi, De Cecco è prima, la qualità di, per quanto riguarda la qualità di vita in fabbrica, ci fa piacere. Tutte e due. L'agguato di Francavilla, qui siamo a un retroscena, 5 coltellate, poi le minacce in strada, vi ammazzo tutti. Penso che dopo le 5 coltellate l'avevano capito che non aveva belle intenzioni, non è che doveva minacciare per forza.
0: È un retroscena invece.
1: Lo so. L'allarme sicurezza al centro del consiglio comunale di oggi. Quindi dove oggi.
0: Un fatto, una cosa è successa a proposito.
1: Sì, a Francavilla.
0: Chi è che ha è ferito quello di Giulio Novo in pieno corso? Chi ha serpinato Gambetti?
1: Non ti sa, però no, vabbè ragazzi, è così difficile.
0: Però abbiamo il colpevole di Fabiana, l'albanese. Stavo solo albanese, no? Vabbè, comunque.
1: Allora, verso la resa dei conti in aula, il silenzio del centrodestra e la lite degli emendamenti, fusione di Pescara e rifiuti.
0: Ancora.
1: Domani doppio scontro, commissione bilancio e consiglio.
0: Guarda un po' Cambitelli che fa.
1: Sono mappa le spiagge.
0: Ridi, perché?
1: Subito l'esame della costa per difendere le imprese. Ieri la riunione sui temi del demanio marittimo e delle concessioni balneari. Contro gli effetti, ancora là stanno a fare gare tutti quanti. Si punta a dimostrare la scarsità delle risorse. Dai, basta fare politica sulle spalle delle aziende e dei poveri cristi, fatela finita. L'aeroporto al fianco di Abruzzo Attrattivo, vabbè. E testa difende il rinvio. Quindi la testa per il rinvio 2029. Non è una sconfitta, dice.
0: Una sconfittissima, ma soprattutto non ho dimenticato, non lo riprendete nel 2029. Ah, dice, lo sai che la richiesta per avere in Italia sono morte le Olimpiadi del 2032. No, io mi sono fatto male a gorgia, che non è una cosa molto chiara, a parte la non è in Italia.
1: Quella è la cosa più italiana, vabbè, che si poteva fare in Italia. Cioè, quello,
0: vabbè,
1: cioè sì. Proprio una cosa proprio italiana al massimo, più italiano di così non c'è niente. Cioè, far cadere uno per metterlo come commissario.
0: E poi per rieleggere
1: solo in Italia. Solo
0: un po'
1: in Italia.
0: Come quella là in America. Ha resistito a due iniezioni letali,
1: sì, sì, sì,
0: e la pena di morte.
1: Ma la curano,
0: la stanno curando e poi la riportano a morire. Ragazzi, ma che la civiltà, eh?
1: Vabbè, dai. Allora, il Ducato di Atessa, la produzione torna a crescere. Bene. Un viaggio lungo 16 anni, il progetto ITER, questo è il nucleare del futuro, i fagioloni di Walter Tosta sono pronti per la fusione, che fa una componente di questo reattore a fusione.
0: Grande, fa pasta e fagioloni, no?
1: Capire che...
0: No, non è uguale.
1: No, non è la stessa cosa.
0: E a volte per cominciare, perché d'estate abbiamo sospeso.
1: Sì, vabbè, fa caldo, ma è vero.
0: A proposito, ieri ho fatto tutti i telegiornali, tutti l'hanno detto.
1: Che
0: non
1: cosa?
0: Li dovete tu e Casalena guardare che c'è un inverno rigido, perché costa un sacco di cose, la gente andrà in crisi per l'inverno.
1: Non chiediamo l'inverno rigido, noi vogliamo un inverno piovoso. Piovoso.
0: Basta che non fa freddo.
1: Non deve fare freddo. Se piove non fa freddo, perché se fa la neve fa freddo.
0: Mi dici mai che piove e fa freddo? Beh, sì.
1: Sì, ho capito, ma è irresistibile.
0: Con le giornate uggiose, con i Battisti.
1: Il PNRR allarga gli asili nido, in Abruzzo l'altalena dei costi.
0: Gabriele, ma perché stai con la luce a spendere d'estate? Perché dobbiamo risparmiare. Aveva già capito che bisognava risparmiare prima che uscisse Trump e quant'altri, eh? Perché la cosa più grave sarà la spesa energetica, l'hanno messo tutti,
1: sì,
0: lo stanno dicendo.
1: Certo, sì.
0: Oltre che pure questo hanno detto.
1: Non è tanto il problema, cioè vabbè, il problema per le famiglie sarà che i costi del gas saliranno e anche quelli dell'elettricità saliranno in maniera verticale e quindi non si potrà tanto usare il riscaldamento.
0: Succede,
1: ma il problema è che anche le riserve nazionali che servono a far funzionare tutto il resto, oltre alle famiglie, sono bassissime rispetto agli altri anni.
0: Il gasolio è tornato a livelli, oggi fa il pieno.
1: È finita lo sconto di 16 centesimi.
0: Quando pago la credit? 2?
1: No, ma adesso era 2,19, però i 6 centesimi che sono scaduti ieri come agevolazione del governo e hanno fatto alzare il price cap a tutti quanti, quindi era un tetto al prezzo un po' ridicolo, perché se appena arriva un agente esterno tu lo sposti non è un tetto, è stato uno piano.
0: Quindi quando costa?
1: Oggi costa 2,19, passa da 2,25 il minimo. 6 centesimi di più.
0: Quanto costava prima di tram?
1: Prima di tram costava 1,87, 1,89.
0: Vicedetto?
1: Beh, volete,
0: eliminate, no?
1: Ragazzi, la più, l'ultima volta qua l'abbiamo detto pure, la più grande democrazia del mondo. Dice, ma quando mai?
0: Poi sono gli ottimisti, perché no? Perché poi quando, la cosa che dici tu, che poi quando finirà la guerra e Hormuz ti riapre, ci passa un po' di tempo, non è che è automatico.
1: No, ci vorranno 6 mesi, un anno.
0: 6 mesi, un anno. E quello secondo te finita la guerra in Iran, gliene viene in mente di fare l'anno. Bloccata a novembre, ma per novembre quando si vota? Io pure noi, può votare
1: no, da fine ottobre, primi di novembre si dovrebbe votare.
0: Vabbè. Oh, se siete contrari a quello che diciamo,
1: intervenite, non è un problema.
0: Parole,
1: possiamo aprire un dibattito.
0: Tacete.
1: Sanità e sociale, l'assessore Verì, senza foulard, pure lei ormai si è adeguata, ora riunisce la cabina di regia, che è un altro nome del tavolo di solito. Ortona, il testimone.
0: Pesce che ha perduto i genitori. È facilissimo.
1: Orfano, non lo so.
0: Scorfano. Vai, vai avanti.
1: Maledizione.
0: Qua è bella sta, solo
1: No.
0: Voi, più
1: voi perché non sapete con chi se le scambia questo? Perché Gabriele, una persona. Cioè proprio, non è credibile che Gabriele, se le scambia con questa persona.
0: Gabriele, appendicite. No, appendiabiti per scimmie. Appendicite.
1: Appendicite. Il testimone della guerra del 43. Ero un bambino, avevo paura delle bombe. Il fascismo, mi stupiscono i nostalgici. Ma non ne devo. Vabbè.
0: Questo è un po' sporco.
1: Non si può dire le 7:45 del mattino.
0: Fare l'amore brevemente. Prevenire. È grave. E per concludere, grosso abitanti di Cosenza, Calabrone.
1: Dicendo.
0: È per drammatizzare, un Calabrone. Po' per drammatizzare, dai, forse.
1: E intanto in Francia tornano gli studenti, cortei e scontri da Parigi a Lione, la protesta pacifica della generazione Z rovinata dai Black Bloc. Sappiamo che in Francia quando protestano seriamente.
0: No,
1: non lo porto mai l'orologio, da sì.
0: Però è vero, perché quando porti l'orologio e poi te lo togli lascia il segno?
1: Perché?
0: Perché il tempo stringe. E mica è brutto, dai.
1: La fate finita, ho detto tu?
0: No.
1: Quello ti ha pensato tante altre cose, ti puoi dire. Quindi...
0: L'ultimo, te lo prometto. Odore di pesto in chiesa. Basilica.
1: Varati due nuovi decreti sulla carta. In Spagna varati due decreti sulla carta.
0: Oh, battaglia sul Mar Nero, vedi i problemi.
1: Colpite due navi cargo. Non si sa se sia stata Mosca, però portavano le due navi portavano grano ucraino. È grave perché è stato colpito all'interno del.
0: Ma ieri sono tutti d'accordo, cioè che se deve arrendere. Se deve
1: tutti d'accordo del canale che vedete tipo.
0: E se deve arrendere le cose.
1: Abbiamo un intervento. Ricercate Motorosin.
0: Pronto? Sì, perché ma tutto bene, si dica? Qual è il problema? Tre, anzi. Stai in onda?
1: No.
0: A Giulianova non ci sarà la casa di comunità. Sì, certo.
1: Però noi abbiamo l'ospedale.
0: Sì. Ma l'ospedale va vado d'archivio, ok? Per quello. Vai dall'archivio e paghi e qua è. Te lo puoi permettere? Tu te lo puoi permettere di andare dall'archivio e pagare.
1: Sta accendo.
0: Ma quello hanno fatto il lato che non sta all'ospedale, stanno a Teramo che l'ha fatto ugualmente.
1: No, mi sa, no, in montagna a Teramo, ma
0: vabbè, insomma, comunque Giulianova non lo fanno, se la domanda era. Ma questo è a livello nazionale, ma si fa fatto le liste d'attesa, è un problema gigantesco. Vabbè, ma un anno e mezzo, lo so, ma è allora. Perché mo qua? Le analisi. Te l'ho detto, vai dall'archivio e paghi e te lo fai in giornata. Come no? Così è. Se no. Ma non c'è la pensione, un bel negozio, dai, su, beh. Ho capito. Ogni tanto, ma infatti noi siamo contrari, la sanità pubblica dovrebbe intervenire, ma non lo fanno. Però se uno pensa che sta male, qualche soldo lo spende là invece di andare a fare le vacanze a Capri. Vai a Ischia, che tu sei andata a Ischia, mi risulta. Non prende l'aereo, ma a Ischia ci faccio l'aereo, no?
1: No.
0: Non c'è l'aeroporto. A Ischia, poi da quel traghetto, vedi. Puoi andare anche a nuoto, ti fa pure un po' comodo, bello, muovi tutti gli arti, le cose.
1: Tutto quello che non si deve fare, vabbè, secondo il GDPR della, sulla privacy.
0: No, signora Bella, tu stai toccando dei temi nazionali sui quali noi non possiamo intervenire, perché non è di nostra competenza. Beh, è così a Giulianova, come a Milano, a Torino, a Cosenza. Grazie, buona giornata, ciao, ci vediamo dopo, ciao, quindi Radio Girotiche.
1: Allora, doppio sì sulla legge elettorale, occhi puntati sul voto di domani.
0: Noi siamo con, non è quello per dare l'archivio a fare la pubblicità.
1: No.
0: È che bisogna. Ma siccome si allunga, l'abbiamo detto, la colpa è al governo, quello sta a pensare alle armi a Kiev, come asciamo noi da questo problema? Eccolo qua.
1: E la legge elettorale.
0: Oh, e scontro tra Vannacci e la RAI, come mai fa anche lì?
1: Cerno a gusti invertiti, perché siccome mi è tornato Cerno in RAI, hai detto che c'ha gusti invertiti.
0: Mi ha detto che è omosessuale. Vannacci
1: ha detto. Ti fa che ci tocca. Secondo il leader di FNV, che non so manco come la cronaca, manco me lo ricordo, il CDA dice parole inaccettabili. Noi te non la menato, quello è un problema. Che può succedere se
0: non lo fate parlare?
1: Schiaffia, ma che può succedere? Che può succedere? Niente.
0: Ma sei in galo già?
1: Ma sì, ma la gente chiacchiere. Governo in stand by sul caro carburanti, caccia alle risorse.
0: Noi certo non ci piace per altri motivi. Fa dei titoli terrificanti sul giornale.
1: Su qualsiasi cosa Cerno è terrificante, però.
0: Jessica Moretti pretende un'indennità pure, ma non è quella che
1: ho. La proprietaria del Costellation ha un anno da rogo, ha chiesto all'assicurazione un risarcimento per mancati guadagni. Delitto di Carlasco, lo sfogo di Sempio in TV. Io eviterei andare in TV quando stai con una spada di danno. Ormai non vivo più, dice lui.
0: E quello allora?
1: E quello sta in carcere. Processo Boccia, Arianna Meloni tra i testi. E qua è pericoloso perché Arianna poi dovrà dire la verità. Stadio San Siro, il progetto può continuare, lo dice il TAR. Tera. Bollo non dovuto, stop al pignoramento. Società di riscossione blocca, non so. Un quinto dello stipendio a un operaio, ma il giudice sospende. Quei mezzi non sono suoi.
0: Scoperto con la droga ordinata in internet.
1: Artigiano patteggia un anno e 8 mesi, in casa una serra di marijuana e 200 grammi di stupefacente. La serra, non sarà la grossa sta serra?
0: Sì, la serra.
1: Una serra.
0: Ma poi?
1: Poi abbiamo case popolari, via Longo a Teramo, minoranza all'attacco, il progetto dice una goccia nel mare.
0: Una cosa di cui si parla da quando io ero capo della redazione a Teramo, cioè dal 70.
1: Tu pensi che quella l'ha fatta mio zio e mio nonno, quelle case popolari là, quando fu corto?
0: Non leggi questo. Allora di spalla.
1: Rifugio minacce con l'ascia e la pistola, condannato l'anziano di Civitella. Solo un anno e 8 mesi la pistola e l'ascia. Con il rito abbreviato all'80. All'86enne che un mese fa era stato arrestato. L'uomo aveva intimidito il figlio 50enne dell'ex compagna ai domiciliari nella sua abitazione.
0: 86 anni con l'ascia e coltello.
1: Capito?
0: Era a due mani.
1: La minoranza scrive alla prefetto, non ve lo legge, Castelli.
0: Alla prefetto. Si dice alla, è brutto, quindi o al prefetto o alla prefetta.
1: Ma no, perché va accordato l'articolo, perché?
0: Ci sta alla, devi forse mettere al femminile. Se ci sta alla, oppure non lo leggi così, lo leggiamo come diciamo noi. La minoranza scrive al prefetto.
1: Castelli, in occasione.
0: I coltellati ogni giorno ci sta le donne, quindi non è quello, ve l'ho detto mille volte, non è che cambio prefetta, sindaco e quant'altro. È stata una battaglia per ottenere questo cambiamento di.
1: Però insomma qua si parla invece della necessità del borgo di Castelli.
0: Filate dei carri, quando l'ha fatta?
1: A Bisenzio.
0: La festa dell'uva, fra Bisenzio la fanno? Con il Montonico.
1: prima norma nazionale, se mai, non succederà mai, che una prima norma nazionale vietare in tutte le regioni le leggi mancia, dove si dà 50.000 euro alla festa delle vigne, alla festa dell'acqua, alla festa dell'uva, alla festa di cacchier morta. Quelli i primi soldi da recuperare sono. Andiamo avanti.
0: Li hanno appena dati.
1: No, vabbè. Martin Sicuro, furgone bloccato e perquisito, sequestrati 2.685 kg di vongole. Rinnovato il Consiglio dei Sanitari dell'ASL, l'organismo affiancherà la direzione nelle valutazioni tecniche organizzative sull'assistenza.
0: C'è un medico nostro, dov'è? Luigino De Bernardinis, di medicina.
1: Martin Sicuro, il centro culturale avrà teatro, sala polifunzionale e biblioteca.
0: Come noi, tutto in una...
1: Il sindaco Magnani, spazi per una programmazione integrata tra istituzioni, associazioni e cittadini.
0: Poi è evitato, ma guarda un po' come si chiamerà il centro culturale.
1: MACU. Martin Sicuro Cultura.
0: Va bene.
1: Sabato il taglio. Fantasia colla. Sabato il taglio del nastro con il maxi schermo e le sedie in piazza Cavour per il concerto di Melozzi. Però si sta cazzando, sta capitalizzando il ballo del
0: pezzo. Tutto là va, cioè, tutto lui chiaro. Attenzione! Qua nella pagina successiva si cambia tutto. Cittadinanza
1: al prefetto Cortese.
0: Ma va bene.
1: Che è? È un uomo.
0: Appunto.
1: Tortoreto, venerdì la cerimonia per il riconoscimento dopo la lotta ai clan mafiosi.
0: Quindi vediamo un po' che cosa. Quando è stato suo prefetto Cortese?
1: Quando è stato mai?
0: Ma dove è stato Cortese?
1: Ma no, quella l'hanno preso uno così.
0: E l'hanno premiato,
1: sì, vabbè, arrestato Bernardo Provenzano.
0: E perché? Forse andava in vacanza qua.
1: Sì,
0: è Salinello, no, là dove si fa.
1: Ma no, Cortese non è solo il presidente del premio nazionale Borsellino, nata in Abruzzo la manifestazione.
0: Ma è anche
1: un servitore dello Stato. Vabbè.
0: Vabbè.
1: Ha fatto un sacco di arresti importanti, ma vabbè. Sì, come si dice, dobbiamo allungare la stagione. Allora, stilista tortoretana arriva a Milano, si chiama Sonia Iampieri.
0: E prende voi Iampieri della Nunziata? No, credo.
1: E poi a Martin Sicuro arrivano i tour operator stranieri.
0: Ma arrivano?
1: Sì, perché non devono vedere.
0: Per
1: programmare la stagione.
0: Stadio, la gestione a Genova Calcio, e lavoro al presidente, bravo, sta tutto sorridente, Mucicolvi, mi raccomando, veloce, perché il sindaco ha detto entro dicembre, ti abbiamo invitato a parlare venerdì, a prima del via, su come saranno i lavori. Speriamo che venga. Poi è partito il corso per i volontari di protezione civile e l'Albania ha dichiarato che è un'ottima iniziativa, quindi invita a partecipare, perché è partita la prima lezione, ma invita a partecipare perché dice che è un'ottima iniziativa. Qua stanno rifacendo il piano urbanistico dove si vede le rendite fondiarie, è molto importante. E secondo Alboretti lo stanno facendo nelle segrete carte, nei segreti uffici, tutti tra di loro.
1: Lui dice
0: l'amministrazione nasconde i documenti sul piano, esame in consiglio, li vuole là. Poi dice che aveva chiesto un'interrogazione, un question time, sono passati 6 mesi, ma il regolamento dice che quando c'è una proposta di una richiesta per un dibattito in question time devono passare 10 giorni, sarebbero passati 6 mesi.
1: Mi ho fatto un po' pochini di consigli comunali, è vero, ne stanno pochi.
0: Ma questo è question time per tutto.
1: Ho capito. Furto nell'alimentare.
0: Vedi che succede pure a Giulianova, non solo a Mondorgio, quell'altro paese. Mica andate a rubare i soldi, sono andate a rubare in questo noto negozio di frutta di via Rossini salami e formaggi. Poi hanno fatto una cosa gravissima, hanno tentato di rubare anche in una friggitoria, quella di Sant'Arsia, quella in piazza che si affaccia sulla piazza dove sta cioccolato, Ardeatine. Però ha resistito perché dopo la saracinesca hanno trovato la porta blindata, cosa che non hanno trovato di là. E quindi non hanno rubato niente. Poi c'è stato anche un brutto vandalismo nella Nunziata, hanno rotto tutti gli alberi, tutti i sostegni degli alberi.
1: Dove c'erano i nomi delle famiglie che avevano.
0: Le famiglie che l'avevano fatti mettere. Perché fate queste cose qua?
1: C'è una banda di contadini. Esatto. Senza offendere i contadini, il peggiore. Ecco. Solidarietà, il bel gesto della polizia locale a Rosseto.
0: Stamattina, perché sulla scorta della vincita che c'è stata con il questo Pallanotto, Kevin, il 5,
1: sì,
0: dice lui ha fatto uno studio a Giulianova, si gioca e tanto. E poi parlerà del gioco a Giulianova, parlerà Grimi quando verrà alle 8:30. Andiamo a vedere.
1: Aiutano un'anziana, premio a due vigili.
0: Ecco.
1: Gli agenti sono intervenuti per sostenerla nella piazza della stazione, accompagnarla a casa dopo commissioni negli uffici.
0: Dove è che sono intervenuti?
1: A Roseto.
0: Ma dove?
1: A stazione.
0: Lo
1: so. Poi
0: arriva la Ciangaione,
1: sì, all'alleanza con il PD, ma primarie sul candidato singolo.
0: E allora
1: è andata pure qua.
0: Vai Nunes.
1: Case parcheggio, partono i lavori, ha giudicato l'appalto per riqualificare la palazzina nella zona di Casal Taulero. Vabbè, niente accolici oltre i 5 gradi per le partite
0: anche
1: al
0: da noi,
1: Palamaggetti.
0: Anche da noi è vietato vendere
1: si vietano gli alcolici, ma ha messo un limite, 5 gradi.
0: Ecco, ci sta scritto?
1: Sì.
0: Il caffè Borghetti, quanto è te?
1: Di più.
0: Quindi non si può vendere?
1: No. La birra, leggera. La birra leggera. A sentire alcune tue telegrammi che può succedere, quelli che combinate la guardia linea domenica.
0: A proposito, se pare che voleste dice che aveva fatto una cosa.
1: Un fallo. Martiniello.
0: Martiniello. E pare che la ragazza l'abbia visto. Ma perché sta andando tutto bene?
1: Silvi, lite è giunta azzerata, coalizione all'esame della doppia verifica. Domani caro, l'incontro in comune.
0: Sardelle, li fate l'indito.
1: Lunedì riunione provinciale, rabuffo della Lega.
0: Che ha detto?
1: Ricucire i rapporti.
0: Lui è quello che fa parte di quello che ha menato, fa parte della Lega.
1: Sì.
0: Il Movimento 5 Stelle invece chiede di bisogno di Scordello, non basta
1: riassegnare le deleghe.
0: Perché lui si deve mettere lui?
1: Perché non lo so, forse perché non è intervenuto, che ne so. Boh. Allora abbiamo
0: andiamo che
1: a Pescara, morta al terminal l'autista alla guida del bus, non l'ho vista, andavo piano, e i sindacati indicano lo sciopero, servizio ridotto il 16 ottobre, adesso Fit CGL scrive di nuovo alla politica.
0: C'era un consiglio subito dopo a Pescara, minuto di silenzio in aula, poi lite sui lavori.
1: Interventi arrivati dopo anni di denunce, dice il PD, e l'assessore Carota, che ricordiamo è sempre ottimo col sugo, replica, ora abbiamo i soldi.
0: Allora, quindi vedrai.
1: Ma c'hanno i soldi. Vabbè, come qua, pure c'è qua a Porto, abbiamo i soldi, ma devi dargli il tempo.
0: È vero,
1: gli devi dare il tempo.
0: 18 milioni, si può togliere una piccola parte per dragare?
1: Dici di no, devi trovare più a parte. Trovato morto a 24 anni dentro casa, purtroppo, tragedia a Città Sant'Angelo, Emanuele De Rosa, non rispondeva al telefono da giorni, l'allarme, la scoperta degli amici. Multe con l'autovelox a Città Sant'Angelo e Bufera Perazzetti va in cortocircuito. L'opposizione inchioda il sindaco e chiede segnaletica luminosa.
0: È vero, manco quella avete messa a Colonnesco. Una piccola segnaletica luminosa.
1: Vabbè. Montesilvano, femminicidio sfiorato in via Vestina, accoltellato la moglie nel sonno. Ero depresso, volevo uccidermi.
0: Ecco, allora tu ti uccidi e dai la coltellata alla donna. Beh, va bene?
1: Palazzone di Via Lazio, presentato l'esposto.
0: Ci sta, tutto di più.
1: Pettinari denuncia alla procura il degrado di.
0: Pettinari 5 Stelle, ogni tanto esce, perché è pure da sola corso.
1: Sì, civico. L'Aquila, la tragedia nei boschi di Farindola, morto mentre cerca tartufi, caduta fatale, i primi accertamenti. La sulla salma di Berardo Baiocco, sì, sembrano escludere l'ipotesi di un malore durante l'escursione.
0: Pare di fare autopsia? No.
1: Accertamenti sulla salma.
0: Quindi vuol dire l'esame necroscopico.
1: Demolita la
0: seconda carreggiata, cioè
1: del viadotto Valle Orsara della 24. Va bene. Sul Mona, refresco, rilancia sull'occupazione, bonus da 500 euro e investimenti.
0: Più fino a Mona non ci sei niente di cronaca sul Mona, poi
1: no, no, no, no, no, no. No,
0: turistico.
1: Botte e minaccia sul Mona alla ex.
0: Ecco.
1: 55enne finisce sotto processo.
0: Beh, dacci la nostra cronaca quotidiana.
1: Allora, poi abbiamo Chieti, iniziativa per gli studenti, arriva l'ambulatorio solidale, 5 medici per gli universitari. Sarà operativa dal prossimo 15 ottobre la struttura che darà assistenza soprattutto ai fuorisede per la sperimentazione 3 giorni a settimana grazie alle disponibilità di specialisti. Invece questa è un'ottima idea, per esempio.
0: Ma guardi chi ci va.
1: È un'ottima idea. Diego Ferrara, 170 anni, è Stuppola, Stuppia.
0: Oh, allora guarda un po' che succede. Le divisioni ancora con dire hanno
1: centrodestra.
0: Sì, cari, il vertice ritardato, avevo un impegno di lavoro.
1: C'ha ragione, quindi mi avete bruciato, mi è
0: venuto pure Marsiglio per la cazziata.
1: L'ex candidato sindaco, non sono contrario alla nomina di Mico Monaco.
0: Ah, perciò non è andato.
1: Nel CDA.
0: No, non voglio Mico Monaco.
1: E forse.
0: Tu vuoi Mico Monaco?
1: No, del Teatro Marroccino, ma continuano le fibrillazioni in comune. Il consigliere Costa attacca dopo il mancato invito in regione. E vabbè,
0: col centro-destra divisi, no, mi ha perso in battaglia. Quando si dividono, perdono. Allora, Malagò, commissario del FIGC, nuova elezione a dicembre per eleggere lui, vero?
1: Lo so.
0: Ma quindi ha votato anche
1: il nostro
0: rappresentante,
1: giudice,
0: perché all'unanimità.
1: L'Italia, quella che gioca, fa passi avanti e Mancini guarda ai giovani. Sinner, bandiera bianca, la stagione finisce qui, per tutto il 2026 non rientrerà. Il Milan ritrova un ramo scolador, la Roma va a Como senza Cristante. Fortunato ogni tanto. Pescara, Ferraris è ufficiale, avanti insieme fino al 2029, c'è la firma di questo giocatore.
0: Poi, le coppe.
1: Coppa Italia di Serie D, l'Aquila ha fatto un over contro il Termoli, Capulli scarpita.
0: Quindi l'ha incontrato qualche settimana fa il Termoli, l'Aquila ha vinto 1-0 nel finale con il Termoli in 10. Il Termoli va a Pomezia, l'abbiamo dimenticato, Unipomezia, ti ricordi?
1: Pomante è chiaro, è una sfida importante, ci teniamo a fare bene in Coppa, Pietrantonio resta a riposo, previste diverse novità.
0: Come si fa?
1: Quindi fa turno per pure intera, no?
0: Viene completamente snobbato questa Coppa Italia.
1: Giulianova ha preso Plana e l'attaccante per Del Zotti, classe 2006, era in prova con i giallorossi, il tecnico ha dato l'ok al tesseramento.
0: Lo invitiamo perché...
1: Domenica Alfadina arriva a Ancona, Esposito dice continuiamo su questa strada.
0: Parla italiano, Padova sta sempre là, è nato in Italia, quindi non è... che è kosovarlo, possiamo tenere. Oggi, da ieri è in prova il brasiliano e c'è ancora Mendoza per una settimana e poi forse il secondo, uno dei due potrebbe essere pure preso. Ma ora il gioco d'attacco, gli esterni, però una cosetta in difesa alla sinistra. Se questo continua a vincere il grande presidente Mucciconi, glieli dà qualche cosetta se gli serve. Se lui lo dice,
1: Lotaresco, Infantino cerca i gol, scaccia crisi, non segna da un mese.
0: È vero, ma come? Non ha vinto fuori casa?
1: Ma non ha segnato Infantino?
0: Cambia
1: il modulo, passa al 4-3-3.
0: Non credo che dipenda da quello. Però, che...
1: Quando i 3-5-2 vedremo passare al 4-3-3 presto?
0: L'ha fatto subito, qua non c'è niente. Calcio eccellente, i Visani già ieri trattano il Chieti, sarà decisivo che cosa?
1: L'incontro con commercialista.
0: E intanto in promozione il nuovo Chieti ingaggia Piccione, sembrava un ragazzo pieno di speranza, ti ricordi con noi anche il Serie D?
1: Magari riparte da lì.
0: Invece Mango eccellente addirittura in promozione.
1: Riparte da lì. No, dobbiamo farlo. Allora, vediamo. Amicacci scalda i motori, il 24 ottobre si riparte. I giugliesi hanno confermato l'ossatura del Rooster e puntano a stupire ancora tutti. Il 15 novembre a San Marino ci sarà la finale di Supercoppa Italiana contro Cantù. Jamie, il turco che ha trovato il sorriso a Giulianova, il team manager dell'Amicacci si racconta: sono un giugliese vero, devo la mia vita a questa città.
0: Mi ha intervistato un mese fa.
1: Ma quanto fa lo prendi?
0: Ho fatto un articolone sul centro.
1: Tu sei bravo.
0: Sul centro.
1: Beh, pure il centro.
0: Appunto, allora...
1: Tu sei bravo. Non ti fai lo sveldo, ma l'ho fatto un mese fa, l'ho fatto un 15 giorni fa.
0: Perché?
1: Sveldarille, dai.
0: Vabbè, allora andiamo qua. Andiamo sugli ex.
1: Vale.
0: Autoverox a terra. E boom di multe annullate dai giudici. Il comandante dei vigili però spiega: sono verbali del 2025, anni in cui c'erano delle interpretazioni contrastanti.
1: L'anno scorso,
0: guarda che era l'anno scorso il 2025. La famiglia nel bosco,
1: è un po' che non esco.
0: Ma il centro si è scordato. Questo invece, quando la paglia non da fa niente, fa fare un pezzo. Passeggiate e merenda con i genitori. Un altro pomeriggio dei bimbi a Palmoli.
1: Oh.
0: Quindi, ogni volta che va, apriamo un pezzo sul Messaggero.
1: Oh.
0: Scade tra 10 giorni per campi imparatori, c'è il bando per la gestione. Giornale, abbiamo risolto invece per lo stadio un nuovo murale a Ieri per celebrare la Moldavia.
1: Non va con Mendi. Ruba la pecca aziendale per dispetto, il dipendente ora rischia 3 anni.
0: Assumono, ovviamente. Invece a Pescara che fanno i furbetti?
1: Furbetti dei rifiuti smascherati grazie all'app, cioè altri cittadini li segnalano.
0: Chiamano l'app Gaspari.
1: non trovo niente.
0: A proposito, le rivoluzioni d'ottobre, famosa, quello di rivoluzionare tutta la cosa del traffico del tram, mettere le pensiline, mettere gli orari.
1: Siamo,
0: era stato siamo da Giulianova.
1: 7 ottobre. Tutte le cose che si devono fare a ottobre, poi si finisce ottobre.
0: Ma veramente ci sono le cose che si devono fare a settembre.
1: Appunto.
0: Porta i conti, Andrea, i conti.
1: Nuovo Pescara, si cerca ancora un accordo sulla data e poi l'autolavaggio Covo di Pusher all'Aquila, in sé rischia il processo. Sul soppalco c'è proprio un Giuli sorridente, torna e cultura, 120 e palazzi aperti alla cittadinanza.
0: Chi è arrivato?
1: Giuli. Poi vabbè, andiamo avanti.
0: Discorsi famoso per i suoi discorsi chiarissimi.
1: Autovelox, boom di multe annullate dai giudici, omologazione nel mirino, ondata di ricorsi. Gli agricoltori protestano a Roma, costi di produzione troppo alti. Poi ancora Pescara, abbandono di rifiuti, decine di segnalazioni con l'app Junker, giacigli di fortuna sotto ai trabocchi, ancora picchia la compagna dopo la festa, Camillo Mancini finisce in carcere.
0: Ma che cognome?
1: Forse Molletto Manoppello, quello ieri l'abbiamo dato su Cennoni.
0: Non è leggero.
1: No. Nuova Pescara, si cerca un accordo sulla data, il nodo, rappresentanza, tutto lì, quello è il vero problema, è questo, lo sappiamo tutti, non ci serve la rappresentanza, cioè quante poltrone rimangono dei tre comuni che rifondiamo, perché poi io che faccio, tu che fai, noi che facciamo.
0: Beh,
1: questo è il problema grosso, per quello non trovano accordo. Morta al terminal bus l'autista, sono distrutto, sequestrato il cellulare. L'Aquila, spaccio nell'autolavaggio con ordinativi e consegne, in sei rischiano il processo. Poi
0: decenni malmenato e rapinato,
1: condannato a 2 anni e 17 anni. Giudiziario,
0: leggero, sì.
1: Giudiziario
0: anatomo patologo, professor, addio, sì,
1: a 88 anni.
0: Conosciuto?
1: No, io no.
0: Iole Ventura,
1: può essere. L'Aquila, sempre il cammino dell'Aquila, un anello in 16 tappe tra natura, borghi e storia. Ruba la PEC dell'azienda per ripicca sul Mona, rischia 3 anni, chiesto il processo perché si era impossessato delle password.
0: Tutto giudiziario.
1: E che vuoi da me, eh? Rifiuti. 31 sindaci della Marsica fanno muro con il subambito tutti gli ami cittadini.
0: Ma non penso, no, 3 pagine.
1: 3 pagine, beh, non so.
0: Dico, ma immalati i sistemi, apre lo sportello antitruffe dedicato agli over 65.
1: A Chieti. 22 comuni senza acqua, e a Lanciano scuole chiuse.
0: Ma noi gli diamo,
1: Sasi,
0: gli diamo quella del Ruzzo,
1: è quella, è quella, un nuovo ambito. Hanno fatto il quadro delle poltrone.
0: Gli diamo quella, e i teramani, non tutti i politici hanno fatto battaglia, perché non ci
1: permettono. Nessuno ha fatto battaglia. Famiglia nel bosco, nuovo pomeriggio, riunite a Palmoli, passeggiate e merenda.
0: So, comunque, ci sta che cosa hanno mangiato?
1: Secondo me sì, ma io non mi arrischio a leggere l'articolo. No. Allora, Persi a Teramo, Persi, 130 bar e locali.
0: Grimi? Mi sei intervistato? Ma è uscito l'altro giorno un pezzone sul Grimi.
1: No, ha fatto lui tutto.
0: Mentre Teramo continua a perdere bar, 130 in 6 anni.
1: In provincia.
0: Giulianova. Chi ha chiamato? Chi parla?
1: Marco
0: Falcone, c'è un segreto, perché il suo bar resiste. Ah, quelli che c'hanno i bar intervistato, sì. Questo è il famoso bar della stazione.
1: Tante chiusure per costi alti.
0: Quando è stata rifatta la piazzale della stazione, la gente prende più treni.
1: Non c'è coraggio.
0: Lo so che non c'è.
1: Serra di Maiuana in casa, arrestato un imprenditore insospettabile a Torano. Ma volessimo quanti ettari era sta serra? Serra. Andiamo sul soppalco. Il prefetto Mariano al comando dei vigili del Fox. Sta giratando in questi periodi, va di qua di là.
0: È tornato ad essere il prefetto.
1: Là è la prefetto, dipende da che giornale.
0: A me me la cagna, gli metti.
1: Lo metti,
0: vabbè.
1: Andiamo avanti.
0: Giorno e notte, cantiere, vabbè, Pescara, 2 gare per dare la svolta.
1: Roseto, basket. Già super Morina, i tifosi sono fantastici.
0: Bene, vediamo adesso la coppa.
1: L'Aquila col Termoli vuole fare filotto, il rossoblu ospite dei Molisani per andare ai 16esimi di finale.
0: Invece il Teramo?
1: Il Teramo a Pomezia, spazio a chi gioca meno, quindi fa turnover, come dite. Quando si gioca a porte chiuse per l'ineleggibilità dello stadio Maniscalco, da sempre a Pomezia.
0: Sempre! Porti chiuso, vuole una settimana, vuole una Maniscalco. Uno che si chiama Maniscalco dovrebbe avere una
1: Tre stadi.
0: Tre stadi. I fratelli Vissani intanto interessano a Chieti, c'era ieri di là, ma c'era il primo, lo scoglio dei bilanci, ma sempre quello, lo sappiamo, i debiti pregressi. Una prima pagina del Messaggero piano piano,
1: allora,
0: la più drammatica di spalla.
1: Diesel, sale il prezzo, governo in pressing per bloccare i rialzi. Caro carburanti, stop allo sconto accise, la trattativa ciao con Eni e le altre compagnie. Voi stamattina già erano saliti.
0: Ci pazziate con noi, si può dire?
1: Sì, sì.
0: Ci avete pazziate. Ma vado stamattina, ma convinci?
1: Cioè, tu non ti serve a combagnare.
0: Quando vedo il biglietto là.
1: Vabbè, porto un defibrillatore. Gasolio, boom di furti. Certo, legge elettorale, ecco, questo è importante perché l'abbiamo fatto primi, sì, sinistra, e dice che è incostituzionale.
0: E lei lo può mettere in Giambanella la Corte Costituzionale,
1: cioè. È totalmente incostituzionale, una follia, cioè, oh, che io per partecipare devo indicare il candidato premier, dove sta scritto, poi il Presidente della Repubblica che decide chi
0: appunto,
1: può,
0: beh, certo.
1: Chi, ma che faccio, cioè, quello andrebbe strappata la voce
0: della luce. Chi te ne va? Poi.
1: Ranucci, teste d'accusa contro l'amica Boccia.
0: Basta, pure qua, basta, la gente non ne può più.
1: L'unica beffa di Jessica, l'indennizzo lo chiede lei. E poi.
0: Pensi che sarà qua sui tre, tra un po'.
1: S lunga, punta sulla capitale, arriva il CEO, sarà lì. Scusi, ma Abruzzo?
0: Francia nel caos.
1: Francia nel caos. Studenti in rivolta, chiusi tutti i licei fino a venerdì, hanno chiuso tutte le scuole. Macron ha convocato i ministri, ma si sa che in Francia quando protestano, protestano, non è che sono
0: cose serie là, sempre. Vince Malagò, ma cosa? Il commissario, il calcio italiano riparte,
1: si apprende in giro,
0: stare,
1: si apprende in giro. Il metodo, la strategia, c'è cioè stata pure una strategia dietro. Il metodo giovannino, trionfo del buonsenso. Ragazzi, questi primi anni a Roma, tutti qua legge. Io non so che devo fare. Sarà un territorio non assegnato nel mondo, uno può andare a campare nella terra. Ginocchio KO, Sinner, stop fino al 2027. Va bene, del te quanto. Allora, salutiamo.
0: Voglio leggere quello.
1: Che cosa?
0: Di diesel.
1: Diesel sale 2 e 3.
0: Giustamente. Diesel, salgano le accise. Ma se arriveremo le accise, l'ha detto o no?
1: Lo disse 4-5 anni fa, quando sono a posizione. No. Anzi, per vincere l'elezione, promessa.
0: No, prima dell'elezione.
1: Per promettere.
0: Pressing del governo per bloccare i rialzi. Vabbè, resta l'opzione proroga. È un'opzione.
1: Non c'è più, è caduta, ma è l'opzione nel senso che la se la rifanno. Ma...
0: Trump, gasolio rosso per tutti contro il caro benzina. Gasolio rosso.
1: Quello russo.
0: Ah, rosso russo?
1: Penso di sì, sia quello.
0: Va sempre d'accordo con Chinuto, va sempre d'accordo con Putin, sono uguali, dai. La dote preziosa per il MEF sta dividendo. Perché no? Su. Via, che mi dividendo. No, di qua mi sa 2-3. Il carburante e il nuovo oro, boom di furti nei depositi, lo vedi?
1: Gasolio da trazione agricola, questo è il gasolio rosso, scusa, quello agevolato, è rosso perché è colorato di rosso.
0: Ma non posso metterla la macchina?
1: Ce la puoi mettere lo stesso, sì, solo che è colorato di rosso proprio perché c'è un'agevolazione fiscale per individuarlo.
0: Ma se costa di meno?
1: No, costa di meno, ma se ti ci prendono la multa ti crepano. Diesel per autobus e da quindi la proposta è usiamo quello per autorizziamo
0: si trova quello.
1: Sì, si lo trovano per i trattori per
0: ma
1: tutto.
0: Si trova di più facile da trovarsi?
1: No, uguale. Ma allora... la proposta è cazzo, facciamo che devo dire. Diesel per autobus e da riscaldamento, si moltiplicano gli assalti alle aziende, le indagini puntano un'organizzazione che agisce in più regioni, bloccate le prime rivendite clandestine, cioè il mercato nero, siamo tornati.
0: Il mercato nero sulla benzina,
1: il tempo di guerra,
0: guarda. Tempo di guerra, esatto. Capite dove stiamo, signori?
1: Ora arrivano le schede annonarie e chi sta pensando all'elettorale. Andiamo avanti. Dalla flessibilità a una task force dedicata, quindi tavoli, niente, così von der Leyen vuole arginare la crisi.
0: Infatti che in Germania sta preparando la guerra, sta proprio preparando, dice, i corrispondenti da Berlino parlati ieri sera. Legge elettorale.
1: Hanno arrestato il capo dei servizi segreti tedeschi perché pare che fosse pagato da Mosca, il capo.
0: Stupendo, quanti soldi da
1: il tutti. Capo.
0: Ma butta la chiave là. Tradisce una nazione con tutta la gente, ma ora tutto Berlino.
1: Legge elettorale.
0: Ce l'hanno nel DNA, Questi sì che fa alla fine, fa vincere quello che fa, a parte che li carri armati. E ce l'hanno nel sangue, che vince qua. Io la Russia
1: di ha perso sempre la Germania, alla fine perse. Vabbè, si è sempre messo contro il mondo, cioè non è una cosa proprio intelligente,
0: no,
1: però.
0: Non la Russia, no, perché la Russia è contro la Germania. Ma ho detto che leggere solo quello, la sinistra.
1: Allora,
0: con Schlein, sai che farei io sia alle primarie senza quei due.
1: Giusto, sono d'accordo.
0: Boh,
1: sono d'accordo. Buongiorno a tutti da Rita Piccioni, a Luigi Anni, Antonella Leonio, Sandro Vagnoni, Flavio Braga. Buongiorno da Istanbul, sta Flavio. Ci vediamo domenica allo stadio.
0: Toccato
1: e fuga.
0: Prima invece non tornava, allungava.
1: Toccato e fuga.
0: Poi piace la squadra e viene. Ti capiamo, ragazzo.
1: Rita Ranalli, buongiorno a tutti. Andrea Serafini, pioggia di congiuntivi, tanta roba. A Federico, buongiorno. Antonello Curino, buongiorno a tutti. Valentina Campetti, buondì. Rossella Mattiucci, buongiorno. Betty Al, buongiorno.
0: Non mi arrabbio, Valentino, non mi arrabbio, sono le cose che la gente vede. I lavori devono cominciare il giorno 6, non sono cominciati, e fino a termine lavori, e sono scappati improvvisamente 10 posti macchina. Ho dato uno studio da Busta Sacro, lo do a quello, a Forcelletto, che Busta Sacro fa bello preciso e farà il conto di tutti i posti liberi e occupati nel quadrilatero. Allora, qual è il quadrilatero?
1: Nazionale, via 24 maggio,
0: via Matteotti,
1: via Matteotti,
0: via Zola, qua.
1: Ah, via Zola.
0: Qua dentro. Sai qual è l'unico libero? Quelli dove passo Lucami dalle 8 alle 10.
1: Bettian, buongiorno, zetra, buongiorno zetra. Loriana Ciccioni, buongiorno Chiodi Luigi Danna, buongiorno Paola Cicconi, buongiorno Paola Cicconi, buongiorno Marcello Felicioni,
0: buongiorno Andrea Serafini.
1: Dice che è meglio di Zelig il direttore. Siamo piacevoli la mattina. Qua, parlando di Sempio, dice. Chi è?
0: Ma sai perché ce ne corre?
1: Ma c'è
0: questa gente in cui sta correndo molto.
1: Sì, quello me l'ha
0: fa l'imbasciata di
1: quello. Ma va a lavorare già alle 7 e mezzo a partire. No,
0: sta attaccato al computer, no, è vero, questa è notizia.
1: Sì. Loredana Ciaffoni, buongiorno a voi. Max Castelli, buongiorno.
0: Radio, salutiamo
1: Anna Maria Ruggeri, buongiorno.
0: Bene, la radio te la puoi portare ovunque.
1: Buongiorno a tutti quelli che ci ascoltano in radio. E adesso andiamo a fare qualche sacco pubblicità, che è ora che mi fumo una sigaretta.
0: Capito? Me la metto stucciolosa, poi la vado. Si può scegliere come sfondo.
1: Ti tolgo lo sfondo, vai. Prego.
0: Pure che paga la caccia.
2: Il volume del televisore è al massimo? Devi urlare per farti sentire? Devi ripetere le cose all'infinito? I disagi per chi ha problemi di udito non riguardano solo te, ma anche chi ti sta intorno. Se hai necessità di tornare a sentire bene, approfitta della visita gratuita del Centro Udito Italia, dei dottori Paola e Mario Valeri. Prenota ora la tua visita gratuita, anche a domicilio, al numero 085 29 05 705. Centro Udito Italia, per sentire bene. A Giulianova, in Piazza Roma, angolo via 24 maggio, 2/4. Adesso ci trovi anche nel nuovo centro Roseto degli Abruzzi, in via Nazionale 442, nell'ex bar Liliana.
3: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare. Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo. Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti? Certo, trovi anche grandi marchi come Raifol, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit. Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
0: Aperto Osteria 5 con il pranzo della domenica.
4: Osteria 5, tradizione d'Abruzzo. L'originale cucina tradizionale abruzzese ed un'ottima braceria. Menù speciali per ricorrenze, cerimonie, eventi e feste in genere, in un ambiente accogliente, elegante e completamente rinnovato. Osteria 5, tradizione d'Abruzzo, via Amerigo Vespucci a Giulianova. Per info e prenotazioni 388 42 55 652.
5: Non ho niente da mettermi.
6: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
5: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
6: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Raifol, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
5: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi leggeri.
3: Globo.
7: tutta la moda che vuoi al miglior prezzo per tutta la famiglia.
8: Yumami è uno stile di vita accogliente, dinamico e in continua evoluzione, partendo dal suo esclusivo bar, dove potrete gustare ottime colazioni homemade o un aperitivo da sogno ricco di prelibatezze preparate da noi. Vi aspettiamo tutti i giorni. Inoltre Yumami vuole rendere unico ogni tuo momento. Noi di Yumami siamo pronti a rendere indimenticabile il tuo evento speciale. Vieni poi a scoprire Yumami Wellness Spa. Se cerchi la rigenerazione profonda per il corpo e per l'anima, la nostra spa è il luogo in cui rifugiarsi per ritrovare se stessi. Proposta sia in formula day spa per i visitatori esterni che per gli ospiti dell'hotel, la spa è aperta tutti i giorni su prenotazione per far diventare il benessere un'abitudine, per farsi un regalo, da soli, in coppia o con gli amici. E poi, se ami lo sport, che aspetti a venire ad allenarti nei nostri campi di paddle? Yumami Life Suite Hotel, via dei Bartolomei a Giulianova. Info 085 800 3367, oppure 346 1267 582, www.yumami.it. Di Ubaldo e Forlini, dal 1965.
9: Continua la super rottamazione Opel. A ottobre, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.802 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 8,25, TAG 12,12, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 ottobre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
0: Dobbiamo dare una segnalazione a Riello, perché non è che siamo solo noi. In via Pascoli avevano fatti dei lavori,
1: questa via Pascoli
0: è in croce con via Rossini, quella vicina a Di Monte.
1: Ah, ok, sì.
0: Infatti devono fare dei lavori dal 2 al 5 di vieto di sosta. I lavori sono finiti, c'è il segnale 7 ancora di vieto di sosta. Ah, e poi ci segnalano. Abbiamo uno gira, passa, perché giuriamo la gente gira. Ma mettiamo che assumiamo Palestieri, Pasquale, Giovanni, quelli che Andrea Serafini, chi si che girano?
1: I nostri.
0: Eh sì, i nostri vigili, quelli personali. Quello rosso. Sì? Beh, allora è giusto che. Dunque, il divieto di sosta è da 2 a 5. I lavori non sono stati ancora fatti.
1: Qua, vale.
0: E Piero ci sta il cartello, a questo è il senso. Come qua, come in Piazza Roma 8. Lavori che iniziavano in 6,
1: quindi potrebbero togliere i cartelli e non fare i lavori.
0: Ecco, possono togliere i cartelli e non fare i lavori. Aspettiamo, va bene? Grazie. Mo è chiaro. Beh, ciao. Prima non si sentiva bene, ora si è sentito meglio. Sulle conto che fanno.
1: Allora, vediamo subito.
0: Buongiorno a tutti, innanzitutto, quelli che ci ascoltano per radio, quelli che ci ascoltano da Colleranesco, dove noi facciamo di tutto.
1: E anche su Radio Card.
0: Per farvi attraversare in tranquillità di fronte al forno dolcezze antiche, al bar di Azzurra, ma quelli non ci mettono ancora niente, manco un segnale luminoso. Quindi attraversate piano, piano, piano, piano. Dai Gabriele, che qua il tempo stringe.
1: Allora dobbiamo sentire per Luigi.
0: Veloce, per Luigi, Lucio Longo sta.
1: Vabbè, ma ci posso fare nulla.
0: Allora, Ferrante Pieramico, direttore, si sa nulla della falsa promessa, quindi falsa, dei semafori moderni a Vivo Bellocchio. Non è che non si sa, la maestra ancora non fanno i lavori, quindi non possono mettere né intelligenti né stupidi. Quelli erano intelligenti perché servivano per fare i soldi al comune, non è perché limitavano il traffico. Che ha fatto questo? Stai dormiendo?
1: Siamo arrivati un po' lunghi, 8:30.
0: 2,19 costa,
1: Che cosa? No, ma costa 2,25, più 2,19 è il vecchio tetto, mo è 6 centesimi, sono scaduti, stamattina hanno messo 2,25.
0: Già l'ha messa?
1: Sì, sì. Non di deprimere.
0: No. Quindi quando è un serbatoio?
1: Non c'è che ne sa, non lo so. Quando c'è il serbatoio
0: azzurro circa, dai,
1: un pieno dovrebbe costare 3 euro in più
0: soltanto?
1: Sì, 6 centesimi al litro, ma non so, non è che 60 Beh, non rispondi Casalena, quindi
0: faccio gli auguri
1: subito, immediatamente.
0: Come... se lui poi richiama, si sta allattando, poi richiama.
1: Ma allora, offerta mar caffè.
10: Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Mar Caffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
11: Mar Caffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Mar Caffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
0: Eni 2,21 ci segnalano.
1: Quindi solo 2 centesimi dal tetto, sopra il tetto.
0: Ma dove sta su Eni a Giuliano?
1: Che sta è? Prima di Ciprietti sulla destra.
0: Prima di?
1: Di Ciprietti sulla destra.
0: E Ciprietti mo chiama. Dico, ma abbasso subito che sei.
1: Quando me lo fai?
0: Quando me lo fai? Ti mando a trattativa privata.
1: Quando me lo metto, Casoli?
0: Vabbè, tu intanto richiama un po' questo, intanto parla con Ciprietti, volevo sapere quante cose, anche per lui, io abbasserei, ma non può abbassare, perché lei cose gli strilla, no, i pite, gli strilla?
1: Non credo.
0: Ma può fare come vuole,

0: diritto di leggere del santo, e noi il santo che abbiamo, ecco Pierluigi. Buongiorno Pierluigi, allora vai.
1: Non sta succedendo granché, come abbiamo visto, insomma le perturbazioni sono ancora molto alte e lo resteranno. Sì, l'alta pressione cederà, si sposterà verso il bacino occidentale del Mediterraneo, ma qui a noi si scaverà una depressione, ma che rimarrà abbastanza a nord. Diciamo che questa mattina abbiamo avuto la conferma di quello che nei giorni scorsi i modelli matematici stavano iniziando a vedere, quindi la depressione presente al nord Italia significa che qui da noi le correnti sono occidentali, piegando in maniera occidentale le piogge, quelle che si avranno saranno tutte sui settori tirrenici, appunto sul settentrione. E noi avremo variabilità a partire da domani, quindi nuvole e sole venerdì, qualche piccolo rovescio di debole intensità nel pomeriggio, anche domani qualche piovigine nel pomeriggio, ma ripeto, di piogge serie non ne arrivano. E anche sabato e domenica poi tra l'altro il tempo tornerà a migliorare, il cielo sarà un poco nuvoloso, quindi fino a lunedì martedì prossimo non ci saranno piogge importanti, anzi assolutamente.
2: Ma soprattutto freddo non deve fare, mettitelo in mente,
0: non deve fare freddo, che il gasolio è finito, il riscaldamento
2: hai capito, non che urlate il freddo, la neve per gli scemenzi.
1: Qua se non piove siamo messi male.
2: Adesso... No, piove senza fare freddo, ho detto.
1: Ci vuole la neve in montagna. In montagna fa la neve, no? Però è ancora presto per quello. Ma il problema è che non piove, siamo nella stagione autunnale.
0: Vedremo, ancora... speriamo che cambi per almeno la seconda metà di ottobre.
2: Sì, ma senza freddo.
0: La pioggia.
2: Chi è mo?
0: Grigli,
2: vero.
0: Va bene. Io ti saluto, che stamattina siamo strettissimi e lunghi, purtroppo, colpa nostra.
1: Buona giornata,
0: buon lavoro. Allora, abbiamo detto, stavamo parlando del santo del giorno. Oggi si ricorda la Beata Vergine Maria del Rosario. Quindi sono tanti auguri a tutte le rosarie e il rosario. Questa memoria mariana di origine devozionale si collega con la vittoria di Lepanto del 1571, che arrestò, per cortesia, già se noi ci vorremmo sta Trump e Putin ci indennano sicuro, finiamo pure l'inferno, non mi pare una strategia meravigliosa, che arrestò la grande espansione dell'impero ottomano. Scusate, evitiamo di fare casino mentre leggo, grazie. San Pio V attribuì quello storico evento alla preghiera che il popolo cristiano aveva indirizzato alla Vergine nella forma del rosario. Amen. Facciamo tanti auguri di buon compleanno a
2: Luca Grini.
0: No, quando non credo, quando sarà Francesca Marà, Bruno De Matteis, Gianni Galassi, Michele Caponi, Luana Luciani, Francesca Scalzone.
2: Che era oggi? Sant'Ugo?
0: No, Beata Vergine Maria del Rosario.
2: E allora abbiamo tolto questo?
0: Sì, l'abbiamo tolto.
2: Il padre?
0: Sì. Facciamo quindi, ricordiamo che per errori o domissioni basta telefonare i numeri 085 800 70 10 o 085 800 33 66. Quello sembra un auspicio, anche se i posti ci sono, quindi non affrettatevi. Allora,
2: ci sono i posti. Però ne faranno altri 100 di cappelle.
0: Però mo non vi affrettate voi. Allora,
2: 100 cappelle. È un po' troppo.
0: Dipende
2: quell'altro.
0: Scoppia la guerra. Allora, ecco qua.
2: Oh, come sta bene, dottor Grimi. Stai benissimo oggi.
0: Perfetto.
3: Al primo colpo già.
2: Si potrebbe dire che un fiore. Mai come negli ultimi tempi, come oggi. Complimenti. Sei bene anche in salute, vogliamo sperare.
3: Sì, per adesso. Per adesso sì, sono abbastanza.
2: Allora, tu hai buongiorno. Nel tuo bar si è vinto bene. Beh, 5, vabbè.
0: 46,
2: c'è stata anche quell'altra vincita della lotteria di Capodanno di 25.000 euro.
3: Sì, sì, poco prima una quaterna
2: alla tombola?
3: All'otto, sì, insomma. Una quaterna da 22.000 euro.
2: Vabbè, quindi ci sta, è un bar fortunato, quindi andate là.
3: Ci proviamo, ci proviamo.
0: Scusa, non doveva fare una trasmissione contro il gioco che era pericoloso, riusci a fare
2: No. A Giulianova si gioca e tanto, questo è il tema.
3: Amico, sì, se, però bisogna inquadrare bene
2: la. Perciò stai qua.
3: Inquadrare bene.

0: Ferrari, innanzitutto i miei migliori auguri al vincitore e vincitrice.
1: Perché hai detto vincitrice precisamente? Ma perché ti sei
0: vincitore e vincitrice, si fa sempre così.
1: Come fa che i sindacati, ma tutti le lavoratrici e tutti i lavoratori, dai.
0: Guarda, è una cosa, è un'abitudine che ho preso, non capita, siccome mi capita spesso di parlare in pubblico, non cadrò mai. So perfettamente che si potrebbe dire tutti, ma è bene specificare adesso, ascoltatori, ascoltatrici, se non lo fai una volta proprio ti
1: devi portare, devi andare cortellata le donne, anche se fai così in continuazione, quindi vuol dire che non siamo messi male. Quella bisogna intervenire, quindi l'ergastolo a tutti e vedere che succede. Mentre si andava cortellaggio, tipo, ne vale la pena.
2: Ma non è vero, questi sono reati passionali, non stai a pensare poi alle conseguenze.
1: Beh, tocca, quindi non dovrebbe venire un reato passionale, si galera per la vita. Beh, dai, su.
0: Effettivamente, di fronte alla prospettiva di un ergastolo,
1: i 10 anni, 15 anni, poi buona condotta va a 12, poi va a lavorare, va a 10 e esce.
0: Beh, sempre meglio prevenire che curare.
1: Appunto, sempre prevenire. Allora, dottor Lini, si gioca o no a Giulianova? La gente vuole sapere. Ma allora, si gioca a quei giochi là o a carte, anziché netto, a cose, a poker?
0: Vediamo come si è modificato il discorso del gioco negli ultimi anni. Mm. C'è una continuità dei giochi tradizionali, che si utilizzano come gratta e vinci, l'otto, 10 e l'otto, Super Enalotto, che sono giochi che si svolgono attraverso le tabaccherie, soprattutto in modo particolare si vedono fisicamente e diciamo sono abbastanza gestibili. Quello che è andato totalmente fuori controllo non è quello che noi vediamo del gioco, è quello che noi non vediamo, è tutto quello che si gioca online, è tutto quello che si gioca adesso addirittura nemmeno più, una volta si usavano le slot machine che ci sono ancora adesso, ma anche lì un fenomeno abbastanza statico, abbastanza circoscritto. Adesso diciamo che il 60-70% del gioco, forse anche di più, è decisamente online. Questa è una fenomenologia che noi non conosciamo ed è quello che sta creando veramente i problemi di patologia per i giovani, di problematica per le famiglie, problematiche sanitarie addirittura per le ASL che devono intervenire per passare, e problematiche di criminalità organizzata in generale, perché voi pensate ad una persona che sta da solo di fronte ad un computer, che discute e perde con un algoritmo di un sito, con una società magari registrata alle Cayman, che magari di proprietà cinese se non sudamericana, cioè, sostanzialmente è una fenomenologia di cui si è perso totalmente il controllo. E su questo l'Abruzzo abbastanza privilegiato, abbiamo dei problemi abbastanza seri, anzi non abbastanza seri, abbiamo dei problemi anche molto seri, perché vengono ingabbiati nel discorso del gioco clandestino, perché io lo chiamo clandestino comunque, perché quello che si svolge in solitaria è quando tu lasci una persona che da sola si faccia del male, vuol dire che una società intera non si è presa cura di un soggetto, cioè l'hai esposto a delle problematiche irrisolvibili. Ciò detto, Giulianova in questo devo dire è abbastanza virtuosa, perché c'è una virtuosa tra virgolette, stiamo sempre parlando di gioco, c'è una tradizione a Giulianova del gioco che è fisico, che probabilmente deriva dalla notte dei tempi, non negli ultimi 25 anni da cui sono arrivato, dico. C'è una tradizione talmente forte di locali che hanno, vuoi gratta e vinci, vuoi il 10 e l'8, vuoi il super enalotto, tutti questi giochi che sono cinestetici, devono essere toccati, che richiedono relazione con chi vende, ma anche relazione tra chi gioca, per esempio fanno dei gruppi per acquistare i gratta e vinci, fanno, attenzione, non sto dicendo che stanno facendo bene, sto dicendo che a Giulianova una volta tanto abbiamo una caratteristica positiva, laddove il gioco esiste, ma esiste una tradizione talmente forte e radicata di gioco cinestetico e comunità che si sta tenendo abbastanza a bada quella fenomenologia deleteria delle distruzioni dei patrimoni e delle famiglie online che si sta invece verificando in tutta Italia e in modo particolare purtroppo.
1: Quella volta qua si giocava a carte, giocava a carte tanto.
0: Questo
1: chi vinceva e soprattutto chi perdeva, case che vennero abbattute in una notte perché ci fu una rapina, per non far vedere i segni di pistola sul coso, si preferì abbattere la casa.
0: Guarda, io
1: il famoso uomo mascherato,
0: non sto dicendo che queste cose erano un bene, però rinquadro la frase,
1: questi qua di magistrato non ci stavano,
0: rinquadro la frase che ho detto prima. A Giulianova c'è una tradizione così forte e radicata per quanto attiene al gioco che è risucchiato ancora in un ambito cinestetico, cioè ci si deve vedere, ci si deve comprare, ci si deve toccare, relazionare, discutere sui numeri da giocare, magari litigare sulle carte che c'è da prendere o meno, che pur non essendo positiva riesce comunque a mantenere una fenomenologia sociale in un ambito sostanzialmente abbastanza emerso, abbastanza vedibile, perché il vero problema del gioco non è quello che noi vediamo, ma è tutto quello che noi non vediamo. E quello che non vediamo, per esempio, ci sono, senza fare i nomi non posso dire, ci sono paesi nell'interno dell'Abruzzo dove in alcune situazioni la gente si ritrova proveniente dalle Marche piuttosto che da Pescara, piuttosto che da altri, per giocare clandestinamente, oppure ci sono situazioni online che adesso sono totalmente sfuggite a tutti e queste sono incontrollabili. Non do le cifre esatte perché quando mi metto a dare i numeri su questo genere di cose a te non piace focalizzare la trasmissione sui numeri, però diciamo che l'Abruzzo è almeno un 15-20% sopra la media nazionale per quanto riguarda il gioco online. E che le aree, non è solo sul mare, le aree interne non sono scevre da questo discorso. E vabbè, dai, in questo caso però la schedina del Superenalotto bene o male la giocano tutti, la Lotteria Italia bene o male la giocano tutti.
1: Invece prima si giocava la schedina del Sottocalcio. La ricordi la schedina?
0: Me la ricordo perfettamente, il famoso 13 al Sottocalcio, che adesso è un gioco che non si gioca sostanzialmente quasi più perché è troppo facile da vincere. Nella formula in cui era prima è troppo facile, questo sono state sostanzialmente bypassato il Totocalcio dalla nascita dei centri scommesse. Adesso scommetti sul risultato di una partita, su quanti gol ci saranno nella partita, su quanti gol ci saranno nel primo tempo, sui falli laterali,
1: su tutto.
0: Puoi inventarti una scommessa e metterla online. Allora, quindi, il messaggio che desidero lanciare fortemente è questo:
1: giocate, ma
0: allora, fatelo
1: al Bar Milano, questo
0: a parte, giocate in modo decisamente responsabile e soprattutto cerchiamo di mantenere la fenomenologia del gioco nell'ambito della visibilità. Più tutto quello che si vede può essere un problema, ma è gestibile. Quello che non si vede è un problema purtroppo non gestibile, tante volte può essere decisamente più grande di quello che...
1: Non abbiamo avuto modo di parlare dei bar che chiudono, perché oggi c'è un altro articolo sul Messaggero, negli ultimi anni Luigi Tero,
2: 170.
1: 130 bar sarebbero stati chiusi. A me non pare che c'erano per chiudere i bar, qua pare che crescono i bar, no?
0: Non credo che crescano, non... Allora, c'è una fenomenologia in atto, la liberalizzazione delle licenze, ormai era a causa delle famose lenzuolate che poi...
1: Beh...
0: Hai la camicia nera, io non so cosa ti sia successo.
1: Io sempre convinto che era blu, tutti mi dicono
2: è nera, è nera.
0: Beh, ci sta con la camicia, ma se poi mi fai anche dei gesti strani, io mi preoccupo.
1: No, questo proprio no.
0: Ok, allora, da allora partì una fenologia, si aprirono decine di migliaia di locali in tutta Italia, coronando il sogno di tanti italiani. Fu una scelta improvvida, perché ha provocato poi questo, quello che sta succedendo adesso. Le licenze liberalizzate sono state poi avulse da un discorso di zonizzazione, il che significa che chiunque ha potuto svegliarsi un mattino e aprire un locale dove voleva. Ovviamente l'hanno fatto nei centri cittadini,
1: sì.
0: Ma beh, è ovvio.
1: Non in periferia.
0: Le periferie gradualmente hanno iniziato a svuotarsi e adesso si stanno svuotando anche i paesi e anche i borghi. Vabbè, i borghi quasi comprensibili.
1: I borghi ti stanno svuotando.
0: Per cui anche nelle città, voi, Giulianova, Pescara, o anche nelle città, io ti considero Giulianova per la sua conformazione, tanti lo chiamano un paesone, è vero, ma ha una conformazione da città Giulianova, perché è policentrica, abbastanza estesa, un lungomare grandissimo, ha l'autostrada dietro, anche se dicono di Mosciano, in realtà è Giulianova quello.
1: Quale zona dici?
0: L'autostrada.
1: Sì.
0: Per me, diciamo, il baricentro della zona è Giulianova, io la conosco.
1: Ha portato il terminal bus, tutto là, c'era la
0: tutto
1: camera
0: là,
1: di commercio.
0: Però il baricentro della popolazione.
1: C'era la camera di commercio, però ha riperso, c'era la camera di commercio e l'università.
0: Sì, sono state fatte delle operazioni.
1: Quell'immenso edificio che c'è.
0: Ha perso anche l'ITS, secondo me.
1: Quell'edificio grande che dove ci stava l'università.
0: Sì, sì.
1: Che c'è lì?
0: Che io sappia nulla, non lo so,
1: però
0: c'era
1: il terminal dei bus lì su quella piazza distante quell'edificio.
0: Sì, no? Sì.
1: Invece qua solo Gaspari parte da qui per Roma.
0: Sì, l'ultimo dei Moicani, Gaspari va, bisogna fare la bandierina, tenerlo fuori.
1: Per quello, però sul bus urbano qualche problema con città, che ci sono gli orari, le cose, perché stavano in due posti gli orari. Allo Yacht che è chiuso e dall'edicola della stazione che è chiuso per sempre. Quindi dove la gente, dove li vedi gli orari? Da fare l'app, un anziano che fa l'app, io lo vedo, comunque va bene.
0: Ma ci sono anche anziani che fanno l'app.
1: Ma tu lo sai ancora passa il pullman per il paese,
0: no,
1: qua?
0: No,
1: l'hai mai saputo?
0: No.
1: Quindi uno che fa? Si mette qua e aspetta in attesa che passi?
0: Sì, o va al bar a chiedere dove.
1: Da te?
0: Sì, dove nessuno gli sa dire niente.
1: Appunto, non lo sapete di.
0: No, però intanto bevo un caffè.
1: Intanto consumo,
0: Sento, ogni tanto qualche giorno lo farò, è bruttissimo, però da fare, perché se non. Però sarei tentato di registrare le parolacce che dicono le persone quando vengono a cercare delle cose che non trovano.
1: Cioè lo devi fare anonimo. Che...
0: Tipo il taxi, tipo l'ora dei pullman, ma io mi preoccupo tantissimo, ve l'ho già detto, per il turismo e va bene, ma per la gente che va all'ospedale.
1: L'ospedale,
0: la gente che va all'ospedale, questa povera gente che magari viene dal resto d'Abruzzo, quando arriva qui con un ospedale che sta un chilometro in linea d'aria, forse meno, a un chilometro, questo chilometro è come l'ultimo miglio di fast food che non avrà mai. Cioè non...
1: Quindi vediamo un po' per farti capire, a te cosa chiedono soprattutto chi viene?
0: Una cosa semplicissima, gli orari dei pullman, se c'è, cominciano. Dov'è la navetta? Dove si prende la navetta per andare
1: Quindi,
0: al paese?
1: L'hanno per scontato che c'è.
0: Sì, dove c'è? Io li guardo e faccio.
1: Poi?
0: Con la faccia navetta, poi. Vabbè. Dico, spiego, guardi, navetta non ce n'è, però so che c'è un servizio urbano. Mi dai gli orari del servizio urbano? No. Quante linee al servizio urbano? No. Dov'è la fermata del servizio urbano? Dipende.
1: Vicino all'edicola.
0: A volte vicino all'edicola, a volte dove trovo posto in una piazza, a volte. A volte no. Così.
1: Poi ti chiedono anche.
0: A quel punto cominciano, ma è possibile in una città come questa?
1: Quindi commentano.
0: Sì, e da lì in poi iniziano tutta una serie di commenti su cui io mi astengo, non posso dare alcuni anche veramente molto
2: pesanti.
0: Molto pesanti.
1: Cioè, come cosa semplice, una pallina con gli orari è una cosa semplicissima, non si riesce a fare questo. Vabbè, che se ne sta per andare il presepe vivente che è da 28 anni. E nessuno interviene del comune, l'amministrazione del comune, nessuno interviene per capire, da cui la famosa frase sintetica, presepe vivente, giunta morente, perché nessuno interviene. E beh, vabbè, così no, è, ragazzi.
0: Buona,
1: beh. E beh, vabbè, morente nessuno che.
0: No, ma io non voglio crederci che sparisca presepe vivente, perché.
1: Così è, 28 anni nessuno chiama, scusate.
0: Era manifestazione.
1: Ha chiamato tutte le opposizioni, tutti quelli che fanno cultura, a Palazzo che fa riva con
2: ragazzo,
1: nessuno interviene.
0: Dell'inverno giuliese è oggettivamente la manifestazione.
1: Di quelle estive
0: la più
1: manifestazione
0: caratterizzante. Più bello, devo anche dire che probabilmente è il più bello tra tutti i presepi viventi della
1: grazie, Madonna, perché l'hai visto, l'hai visto,
0: per l'associazione, sì, ma mica solo, tutti della Mania hanno visto.
1: La valorizzazione del centro storico, per quei giorni almeno, tutto bello pulito, arsediato, ma
0: è l'unico.
1: Com'è attualmente il centro storico?
2: Pezzonaturi.
1: Pezzonaturi. Che l'unica. Vuol dire secondo te pezzonaturi in dialetto?
0: Mi arrendono,
1: ma... Com'è c'è nello storico? Lui ha detto un pezzonaturi, sai tradurre?
0: No.
1: Un disastro, cioè.
0: Ah!
2: Sporco e.
1: Sporco e puzzolente.
0: No, puzzolente. Veramente ne ho, sono abbastanza sono sicuro.
1: E chi deve intervenire qua? Ma tu li facci, eri tu in giunta? Anche voi non avete fatto in centro storico, qua.
0: No, c'è il centro storico. Vabbè, le manifestazioni
1: ti... Vabbè, poi ti chiedono anche dei tassi a volte. C'è il tassi che quella giustamente.
0: Questo sta diventando un problema abbastanza serio. Non per colpa singola dei taxisti, nel senso che loro fanno il loro lavoro, se li chiamano vanno a destra piuttosto che a sinistra, piuttosto che in Puglia, piuttosto
1: che. Ma ce ne sono, sono fissi, c'è uno fisso.
0: Non c'è, bisognerebbe fare un servizio di radiotaxi sincronizzato. E lì dovrebbe, ci sono due modi, nel senso o li obbliga l'amministrazione comunale dando anche un affiche, voglio dire dando anche le condizioni affinché questo possa accadere, o dovrebbero fare un loro una cooperativa di radiotaxi, ma sarà molto
1: Freccia Rossa difficile. Pure ci abbiamo tristezza 8 San Benedetto, no,
2: Freccia Rossa chi va?
1: Bellissimo,
0: questa è veramente una. Qui mi apro su una battaglia da riprendere, da rifare, perché è proprio.
1: Mi sembra se tu fare passare, ci attende un'altra battaglia importante. Siamo andati a Gabriele a fare il servizio alle Ferrovillane di inaugurazione sottopasso. E questi rifanno la stazione, la facciata, tutto, ma non toccano il piazzale. Questo è un piazzale ormai obsoleto, da cambiare completamente, con tutti quegli spazi vuoti che non servono a nulla. Te lo vogliamo dire all'amministrazione comunale, tu glielo vuoi dire?
0: Ah, io avevo capito a suo tempo che c'era anche un rifacimento della rete.
1: Ha detto lo possiamo fare, ma d'accordo col comune, che ci mettiamo a modificare le cose. Se il comune dice non tocchi niente, quello è il comune non tocchi.
0: Questo è il punto, io sinceramente mi era sembrato.
1: L'abbiamo saputo, l'abbiamo chiesto, è solo la facciata.
2: La facciata, qualcosa all'interno e poi il marciapiede alto, non marciapiede. Piazzale non vanno nulla.
1: Quindi?
0: Questa è una cosa da chiedere all'amministrazione, perché io avevo letto dei comunicati che parlavano di rifacimento della rete urbana del piazzale fronte stazione, se non sbaglio.
1: Non ci sta.
0: Avevo letto anche dei renda, hai visto anche.
1: Avevi detto, noi gli abbiamo chiesto due lunedì, oggi è mercoledì, due giorni fa gliel'abbiamo chiesto, quindi è aggiornata la nostra notizia.
0: Perché noi ci dispiace.
1: Conosciamo tutte le difficoltà di questa piazza con quegli spazi
0: guardare. Innanzitutto colgo l'occasione.
1: Tu hai visto tutte le foto che mette cambi fotografie, c'entravano tutti, i tassi, c'entra tassi tra l'altro, i tassi, i pullman, le macchine, tutti.
0: Colgo l'occasione che stai parlando di piazza per fare un ringraziamento, poi dico un altro paio di cose.
1: Sì.
0: Il ringraziamento va in modo particolare, e un giorno lo farò anche a mezzo stampa, alla polizia ferroviaria di Giulianova, Anche i carabinieri, chiaramente.
1: Carabinieri, la polizia esce? Esce la polizia?
0: Sì.
1: Esce a faccia?
0: Sì, la polizia ferroviaria dei comuni di Giulianova e anche i carabinieri, ma anche in modo particolare in questi giorni, in questi, queste settimane, ho visto operare degli arresti, allontanare le persone in modo significativo da parte della polizia ferroviaria.
1: Le hanno notizie,
0: te lo posso garantire, non ci sono notizie, ma
1: così
0: sono,
1: che non
0: le hanno comunicate
1: notizie,
0: te lo
1: no,
0: posso, garantire. Poi
1: carabinieri che ci stanno quasi tutti i giorni,
0: sì, anche
1: no,
0: se passi se passate nel pomeriggio vedete, potrete anche, sembra di vedere una piazza più libera rispetto al solito.
1: L'abbiamo notato anche noi, vero? Ma anche sì, qualche personaggio, tra l'altro.
0: Sì, soprattutto svariati personaggi.
1: E Biloballo ci sta?
0: Quello non lo conto, se non...
1: È venuto più Biloballo?
0: Ogni tanto cambia zona di ballo, per esempio. Dice che è una missione, lo so.
1: Insomma, hanno capito che qua non è più il caso di stare tanto, ecco, quindi il lavoro si è fatto. Ci hai chiuso i bar, ci abbiamo fatto 100 articoli, che devo fare di più?
0: Però in questo caso, ho fatto questo ringraziamento.
1: Vabbè, ha rinunciato a chiudere il bar,
0: però
1: un sacco di gente passa la domenica e torna, che riparte, di Vattero,
0: sì,
1: in curva, torna dal mare.
0: Se va avanti così comincerò a pensare di riaprire
1: con calma.
0: Con calma domenica pomeriggio, dove non ha.
1: Ma d'estate però.
0: Vediamo.
1: Perché poi siete famosi per fare tutti i ponti più lunghi.
0: Se la situazione si calma.
1: È vero, ve li fate tutti.
0: Sì, anche sta. Però fammi dire una cosa.
1: Prego.
0: Una dichiarazione d'amore per questa città e per questo luogo, che non è così vuota, ma è vero quello che si è. Giulianova ha una tradizione, non è una semplice città o cittadina costiera della provincia di Teramo. Grazie alle infrastrutture che sono state fatte centinaia ormai di anni fa, che sono la stazione ed il porto, in modo particolare adesso la stazione, ha acquisito uno status di, tra virgolette, superiore nobiltà rispetto alle altre che esiste. Nella Costa Deramana, vi sto dicendo, i bar all'interno della stazione non esistono più. Alla Patriatica è un problema. Roseto è una città che ha 5.000 abitanti più di Giulianova, non è che
1: realmente
0: è una città che esprime consiglieri regionali, che esprime parlamentari, noi abbiamo questa, non voglio usare quella bruttissima parola che secondo me guarda anche una sfiga potentissima, che non la voglio neanche dire, abbiamo la resilienza,
1: no, assolutamente cambiala, cambiala.
0: Giulianova ha una identità talmente forte nel suo modo di essere, nel suo luogo centrale che tutti conoscono, che non solo resiste, ma ha capacità di aumentare la capacità attrattiva di questa piazza, perché se è vero come è vero che qui hanno aperto decine di uffici, tutti legali,
1: zona direzionale,
0: esatto. Se è vero come è vero che agenzie di pratiche automobilistiche, se è vero come è vero che tutte le banche stanno qui, non dico tutte, ma la maggioranza delle banche
1: sono
0: gravito attorno,
1: sì, gli uffici, quindi c'è bisogno di parcheggi, c'è bisogno di parcheggi,
0: se è vero come
1: stanno i parcheggi,
0: non ci sono.
1: Ecco.
0: Se è vero come è vero che tutto questo esiste, se è vero come è vero che fortunatamente il bar in piazza della stazione di Giulianova, dove anche il mio, vanno bene, prosperano, ci sono attività, c'è gente, noi abbiamo problemi di troppa gente. Allora, vogliamo renderci conto che questa è non solo un'infrastruttura di mobilità, ma la piazza della stazione di Giulianova è un'infrastruttura sociale, rappresenta non solo la storia, ma l'oggi della mobilità e della capacità di aggregazione, di attrattiva della comune di Giulianova, che è una perla che noi fortunatamente abbiamo, che nonostante tutto non siamo riusciti a distruggere perché no, ci abbiamo provato, nel senso distruggendo la piazza in modo così com'è, che va rifatta.
1: Va rifatta.
0: Va rifatta tassativamente.
1: Abbiamo tolto alcuni personaggi.
0: Con i parcheggi che non ci sono, ci stiamo,
1: cioè, abbiamo resistito.
0: L'abbiamo lasciata senza forza dell'ordine, senza vigili, nonostante tutto questo resiste. Visto che non riusciamo ad uccidere sta piazza fortunatamente, diamoci una mano, voglio dire, mettiamoci una mano sulla coscienza.
1: Arrendetevi,
0: se no
1: non finisce.
0: Rendiamoci conto che chi scende dal treno ha bisogno degli orari del pullman, ha bisogno di sapere se c'è la navetta, possibilmente ha bisogno di prendere, possibilmente ha bisogno di un taxi, ci deve poter sedere in un bar, cioè tranquillamente senza essere disturbato da 7-8 personaggi che chiedono soldi, possibilmente senza essere accoltellato, possibilmente
1: è tutto vero. Cioè, hanno provato a distruggerla, non ci sono riusciti, adesso sostenetela, arrendetevi.
0: Faccio di nuovo, c'è quell'edicola che prima o poi bisognerà metterci mano, adesso io sto dietro le quinte cercando di organizzare qualcosa per vedere di aiutare qualcuno a rilevare quel presidio.
1: Ma sempre come edicola o peraltro?
0: Come edicola, quella è un'edicola, per cui non è che può fare.
1: Stai cercando qualcuno tu?
0: Sto cercando di dare una mano a Maurizio, sì.
1: Anche perché ancora porto i giornali grimi la mattina, no? Tardi,
2: Ma quando arrivo?
1: Cioè lui va. Lui
0: mette per me una volta a Ciprietti, una volta a Paolo Cotro, una volta devo fare tutto.
1: Lui è un cliente tipo che viene la mattina a prendere il caffè, è abituato a vedere i giornali, non la trova a quell'ora. No.
0: Ma non è solo quello,
1: ma
0: era
1: una delle cose.
0: Era un centro di gravità, cioè
1: ma perché i soldi per il resto, per il parcheggio a pagamento,
0: sì,
1: da lui.
0: Le persone che passano, manca proprio un punto di riferimento. E quando manca una cosa, prima o poi si riempie. Cioè, se lasciamo un vuoto di legalità, perché quello era un presidio di legalità, di capacità, di attenzione.
1: Non
0: di
1: era una semplice edicola.
0: Se lo lasci vuoto, prima o poi non è detto che chi possa diventare un buco nero, cioè, diciamola così.
1: Attualmente è così. Va bene. Sei stato molto bravo stamattina, un 8 ti meriti, va bene. Quando parli con Serri, che interessa la gente, si sente, a fare la voce stentoria, perché non è andato in tizza.
0: Anche perché quando si parla della piazza Stentoria, c'è inutile arrabbiarsi, proprio non abbiamo.
1: A volte si è arrabbiato, anzi, si bloccava la scuola.
0: Tantissimo.
1: Grazie, Grillo.
0: Il discorso dei treni, poi ne parleremo.
1: È una battaglia persa, perché Dannunzi si è fatto fermare un altro treno. A parte sicuro che non aveva la fermata, quindi si è inversato da fare con le ferrovie per farglielo ottenere. La domanda è: che abbiamo fatto noi per far fermare il Frecciarossa in più? Niente, allora quindi non ti ferma. Che succede, Gianluca? Che molta gente va o a San Benedetto a Pescara. Per cui dice le ferrovie, ma ci va tutta quella gente a San Benedetto, e molti sono nostri.
0: Ma ti credo che ci va tutta quella gente a San Benedetto, ce la mandiamo dal cuore alla terra.
1: E lo si vede la mattina, quando invece c'è quello alle 6:21, che è pieno di gente che sta alla Giulianova, che è di una comodità estrema, vai là, fai tutto quello che devi fare e torni la sera addirittura, da Milano.
0: Guarda. Un cittadino di Civitella del Tronto, amico mio, ha in questi giorni ha avuto un problema, nel senso che ha i figli a Bologna per un trapianto di rene.
1: Vedi un po'.
0: Per cui la sorella sta donando il rene.
1: Il midollo? No, il rene proprio.
0: Il rene al fratello. Questa famiglia di Civitella del Tronto, di una frazione di Civitella, che non è proprio su in alto,
1: ti va male, me lo do il rene.
0: Qui appena dopo Santo Reno.
2: Ma chi c'è il danno? Che te dono un rene?
0: In questi giorni ha necessità di andare avanti e indietro da Bologna, il più velocemente possibile. E purtroppo io li posso aiutare poco per l'invasione di Bielberg. A Giulianova avrebbero tutta una serie di aiuti che vuoi la famiglia, vuoi la... devono andare a San Benedetto, pagare dei taxi che li venga a prendere da San Benedetto per andare a prendere il treno a San Benedetto. Cioè, un caso non è una... però è un caso la cosiddetta punta dell'iceberg.
1: Sì.
0: Quando si dice che la politica si deve occupare della stazione di Giulianova in quanto stazione della provincia di Teramo, non stiamo dicendo stiamo dicendo di cose oggettive e di cose che succedono quotidianamente.
1: Molto bene. Grazie molto Gianluca, buona giornata.
0: Grazie a voi.
2: Grazie.
1: Applauso accademico.
2: Passiamo alla...
1: passiamo alla pagina finale del Radio Genotite, l'almanacco che ci porta ogni mattina.
2: Oggi è la giornata della vasca da bagno, è la giornata mondiale del cotone, da 4 a 10 ottobre settimana mondiale dello spazio.
1: Vabbè.
2: L'almanacco è il dettaglio, 7,47, temperatura 18,2 gradi.
1: La giornata mondiale della vasca da bagno.
2: Ma se l'avessi un bagno me lo facessi, perché no? Alle 7.47 temperatura 18,2 gradi, umidità 83%, il clima temperato piacevole, il vento a 5 orari, la massima sarà di 23 gradi, la qualità dell'aria è ancora peggiorata rispetto a ieri, l'indice è 69, considerata moderata. Il sole è sorto alle 7.07, tramonto alle 18.37, il culmine alle 15.52, il giorno dura 11 ore e 30 minuti. La luna è sorta alle 3.22, tramonto alle 17.04, calante, visibile al 25%.
1: Chi è nato il 7 ottobre del 31?
2: Desmond Tutu, arcivescovo, nasce il 7 ottobre del 31. 1951, 7 ottobre, nasceva John Cougar Mellencamp, cantante, poi ascolteremo Art So Good. 7 ottobre 1976, 50 anni fa, Gilberto Silva, difensore del calcio brasiliano, 93 presenze, ha giocato con l'Arsenal e il Panathinaikos. Fatti nella storia, 7 ottobre 1571, nel Golfo di Corinto presso Lepanto, la flotta della Lega Santa infligge una decisiva sconfitta a quella dell'Impero Ottomano. La vittoria cristiana, guidata da Giovanni d'Austria, arresta l'espansione ottomana nel Mediterraneo. In battaglia trova la morte anche il comandante turco Mezinzade Ali Pascià, mentre le perdite ottomane superano le 30.000 unità. 220 anni fa, nel 1806, l'inglese Ralph Wedgwood brevetta la carta carbone, denominata Stylographic Writer o Noctograph. Il sistema consiste in un foglio di carta trattato con un inchiostro trasferibile sul lato inferiore, montato su un supporto
1: da... Non si usa più.
2: 45 anni fa, nel 1981, il Parlamento egiziano designa il vicepresidente Hosni Mubarak come successore di al-Sadat, assassinato il giorno precedente durante una parata militare a Cairo. Concluso il periodo di transizione, Mubarak viene ufficialmente eletto presidente il 14 ottobre, incarico che manterrà per quasi 30 anni. 20 anni fa viene assassinata a Mosca la giornalista russa Anna Politkovskaya, nota per le sue inchieste sulla guerra in Cecenia e per le denunce delle violazioni dei diritti umani. Le sue battaglie in difesa della verità e dei più deboli la rendono un simbolo universale della libertà di informazione.
1: Ci fermare un attimo, sì, perché c'è una notizia: i lavori di Via Nievo sono ripartiti questa mattina.
2: Benissimo.
1: Quindi noi, che chi ci aveva telefonato ieri di sollecitare, abbiamo sollecitato, e non è che abbiamo fatto noi, però sono ripartiti dopo il lavoro, grazie alla Pistilla. Va bene?
2: Benissimo.
1: Che avevamo svegliato alle 8 meno un quarto, tu dici che non ti deve fare, però
2: bravo, hai fatto bene,
1: bravo. Quando sono bravo lo diciamo, vero?
2: Sì. Allora, frasi famose: fai la tua piccola parte di bene dove ti trovi, sono proprio tutti questi pezzetti di bene messi insieme che travolgono il mondo.
1: L'ha
2: detto l'arcivescovo Tutu, nato il 7 ottobre del 31 a Clerksdorp, e il 26 è morto il 26 dicembre 2021 a Città del Capo. È stato un arcivescovo anglicano e attivista sudafricano che raggiunse una fama mondiale durante gli anni 80 come oppositore dell'apartheid, premio Nobel per la pace nel 1984.
1: Meritatissimo.
2: Bene.
1: Bravo,
2: Vincenzo. Salutiamo a questo punto i nostri amici.
1: A prendere quelli bravi,
2: Salutiamo i nostri amici su Facebook, vi ricordo che noi ci rivediamo su questo canale domattina 7.30 e adesso in radio andiamo ad ascoltare la proposta musicale di Vincenzo di oggi.
1: Non ho l'età.
2: È
1: una lacrima sul viso.
2: Neanche, è John Cougar Mellencamp con Art So Good.
1: Che vuol dire?

0: Questi erano era John Mellencamp con Azzo Good. Questa canzone che chiudiamo il Radio Giro Notizie di oggi. Vi auguro una buona giornata, un buon mercoledì. Noi ci risentiamo domattina sui soliti canali. Buona giornata.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.

Stiamo qui, stiamo là, c'è l'amore a cena e tu dimmi sì, se ti va, il mio letto è forte e tu pesi poco di più della gomma piuma, tu, perché tu

stiamo qui, stiamo là, c'è l'amore a cena e tu dimmi sì, se ti va, il mio letto è forte e tu pesi poco di più della gomma piuma, tu, perché tu

Evolution, nuove collezioni uomo-donna, autunno-inverno. Per l'abbigliamento, Liu Jo, Relish, No Secrets Milano, Gael, Akep, Tensione In, Contatto, Sans, Auder, Alley Docs, Amakio, Marcello Burlon, Barrow, Dolly Noir. Calzature Paciotti for Us, Liu Jo, Jo Piu, No Name, Woolrich, Harmon de Blaine, Parodi, Andrea Pinto, Pitas e Stockton. Borse e accessori Liu Jo, Ermanno Cervino, My Best Bag, Via Mail Bag, Gael. Cappelli Goring Brown e Palm Angel. Orologi e gioielli di Guess, Tommy Hilfiger, Stroili, Boss, Timex e Luca Barra. G-Revolution, via Nazario Sauro 124, Giulianova. Social G-Revolution Store. G-Revolution, la rivoluzione è sempre di moda.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento.

Radio G, musica e informazione, ogni giorno, per te.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Sta per partire Radio G Flashback.
1: Quello che abbiamo suonato negli anni 70, 80 e 90.
0: Selezionati per voi da Massimo Di Giacinto.
2: Flashback. La storia della musica va in onda su Radio G.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti.
1: Quali sono?
2: Oggi è 7 ottobre 2026. Allora, partiamo, vediamo, lo so. Tu hai letto già il giornale?
1: No, che qua. Veloce.
2: Dimmi che devo fare. Io faccio quello che dici.
1: A che interessa la notizia? Rifiuti, l'affare. No, veramente, ma Loredana, Cincovi,
2: non credo,
1: Pasquale,
2: non
1: Giovanni.
2: Non credo, non credo.
1: Però.
2: Però poi da questo poi nasce la Tari, che poi aumenta, che poi interessa a tutti.
1: No, allora, però lei vuole leggere quello. Bollo auto non dovuto, stop al pignoramento da parte dello stipendio. Cioè aveva pignorato lo stipendio, perché a me non me l'ha fatta.
2: E sta attento lo stipendio. Sta attento.
1: Bollo auto non dovuto.
2: Stop al pignoramento di parte dello stipendio.
1: Sì.
2: A Teramo.
1: Oh, che succede invece con la Ducato? L'altro giorno scendeva, oggi risale.
2: Adesso accelera, più 17%.
1: Quanto secondo, c'è stato
2: cresce la produzione, sì.
1: Non è che aumenti 2, 3, 4,
2: no,
1: che 17.
2: Quella è una commessa, io cagno una storia.
1: Buongiorno, abbiamo notato, io non è che... Voglio intanto far notare, non voglio aumentare in questi ultimi due mesi, che nel 2026 ho preso due multe. Quindi non avrei motivi di avercene con i vigili urbani, però io ritengo sempre che la gestione sia negativa. Avete messo un cartello in una zona, tra l'altro commissionato al dottor Forcellese personalmente, non evoluzione sostenibile, uno studio per vedere il rapporto di parcheggio a pagamento a Disco Radio e liberi nel quadrilatero Giulianova, via 24, via Matteotti.
2: Quindi stazione, via 24 maggio, via Matteotti.
1: E non ci sta paragone. O a pagamento.

0: discorali.
1: Liberi pochissimi. E questa è la zona direzionale dove la gente disperatamente la mattina cerca il posto. Abbiamo già detto che non si capisce perché in via Mamiani, dove ci affacciamo noi, la pulizia della strada il venerdì mattina viene fatta dalle 5 alle 6, quando non ci sta nessuno, tranquillo. Quindi la gente, quando arriva, i pendolari possono mettere la macchina. Invece il mercoledì, in via Zola, che è molto ampia per me, tutta quella più libera di tutti i parcheggi liberi, dalle 8 alle 9, per cui la gente non può parcheggiare, arriva qua alle 6 e gira, e infatti lei ha visto come giravano i dipendenti della banca.
0: Sì, per le ritrottole.
1: Dice, vabbè, ma fate parcheggio pagate, pieni alle 7 e mezzo parcheggio a pagamento, quindi non è.
0: Anche alle 7, quando arriva c'è rimasto uno o due.
1: In più, quindi perché non si può uniformare? Perché in via Zola il camion a pulire non può passare come in via Mamiani alle 5 alle 6? Cioè vi dovete adattare alla realtà di Giulianova, che è cambiata dal 1964, quando, ripeto, se tu vedi dove si intaccano le moto, è una cosa terribile. C'erano tre motorini,
0: tre cavalli.
1: E le dirigenze, e ci stavano quattro, ma poi Gabriele mi ha corretto, tre posti per le motociclette. Come nel 64, nel 2026 ci sono in Piazza Roma tre posti per le moto. Beh, volete uscire da là e fare un giro e vedere? Fate, prima che ci arrivi con rompi coglioni di Marcozzi, possiamo vedere noi la mattina come il traffico in Giulianova, soprattutto con lui che con un piano traffico fermo al 2008 ha stabilito e adottato che l'unico problema di Giulianova e il pezzo di traffico fosse, ma le senti questi congiuntivi che fosse il senso doppio di via Town de Reve
0: di
1: via Town de Reve, grazie, con i topi che invece adesso sono
0: banchetta, fanno la festa del rione, c'è
1: perché
0: la festa,
1: in via Buccheri non basta
0: la nessuno, festa del rione su via Buccheri,
1: ma ve l'ho detto, no sempre stanno in Piazza Roma, avete deciso di fare, forse rifanno le strisce nei parcheggi liberi sotto il palazzo qua di fronte, palazzo, ex palazzo De Santis. Uh-huh. Ha messo un cartello che i lavori iniziano il giorno 6, oggi l'abbiamo
0: 7,
1: non sono iniziati. Dice, vabbè, però almeno forse ti dicono quando finisci, fino a termine lavori. Là sono 10 posti macchina pure.
0: Quella è la formula che adottano i grandi giuristi. Allora, dicevamo, ascia e pistola contro il figlio della sua ex, condannato, processo all'86enne. Sequestrati 2685 kg di vongole, camaiella, 2 tonnellate.
1: Un camion era.
0: Fuori legge, a Martinsicuro. Piero Antozzi, che è uno scrittore, il campiello, peccato perdere per 3 punti. Può succedere. Distinti, lavori alla ditta Mucciconi a Fadini, gestione al Giuliano.
1: No, questa è una bella notizia.
0: La giunta affida lo stadio, società giallorossa, sola interessata.
1: Molto male. Quindi la gestione dello stadio, perché dice che può dare profitto, c'è un documento della giunta. Uno dice, vabbè, ma te la giunta, se può dare profitto alla gestione dello stadio, al comune dice, perché non lo tenete voi?
0: Oh. Una missione di competenza,
1: ma... meno male. E quindi lo diamo a chi se ne intende. Chi è che se ne intende? La società Giulianova Calcio, l'unica che ha fatto domanda, e avrà la gestione dello stadio. In più, la buona notizia, i lavori dei distinti, che sono inferiori a 150.000 euro, perché sono soprattutto fuori, dove la muratura è quasi niente, l'abbiamo visto, stanno bene domenica, l'abbiamo visto in diretta. Bisogna mettere davanti una rete come quella che sta sul lato distinti, fatta dalla Beta Fence, bella, robusta, e più là fuori fare i tornelli, e già è stata abbattuta l'edificio che ospitava gli arnesi degli operai del comune, che giustamente se non ne tre non gli serve manco quella,
0: lo lascia in macchina,
1: allora impiegate come li vuoi, gli uffici stanno lavorando, allora questo è quando dice perché gli uffici fare gli uffici di Firenze,
0: gli uffici
1: con la Z. Quindi a Mucciconi, e mi sembra giusto che lo faccia, quindi lo farà con competenza e credo anche con velocità. A proposito, Mucciconi, buongiorno Presidente, ce lo vieni a spiegare, no, ma i tifosi come saranno questi lavori, in prima del via di venerdì o in di sera di lunedì, noi ci facciamo scegliere.
0: Come preferisci.
1: Però i tifosi vogliono molto sensibili a questo argomento.
0: Per me è meglio prima del via, perché di sera là sui tifosi è più...
1: Quindi è più tecnico, tranquillo può stare, potrebbe venire a spiegare come... Presidente, sei invitato, tanto te lo diciamo, Non prendere impegni che poi pure la televisione te la male, che invece poi speculano,
0: No, non si faccia.
1: ti fai intervistare da Falcone che fa le domande, Romano rompi coglione, bel
0: papà. Non ti dice.
1: Ho già detto per la seconda volta.
0: Calcio
1: sono anche attribuito.
0: Calcio Serie D, il Teramo a Pomezia per la sfida di Coppa, poi Serie A, pallacanestro in carrozzina, l'Amicacci pronti al, pronta al via.
1: Noi non ci siamo, come tu sai, in Coppa Italia sono stati eliminati, ma non fa niente.
0: Ci concentriamo sul campionato, come dicono quelli.
1: Ecco qua, le belle tre pagine, te le belle leggi, spiega
0: l'affare
1: però a chi ascolta, spiega cos'è questo problema. Grazie.
0: Sì. L'affare
1: uno della Bocconi lo può fare.
0: Mettila. L'affare dei rifiuti da 120 milioni che ha spaccato il centrodestra. Campitelli e Biondi alla ricerca di appoggi nell'opposizione alla riforma dei subambiti.
1: Voglio ricordare che Campitelli non è, come potete pensare, l'ex presidente del Spera.
0: No.
1: Per essere entrato nella Rosetana e la vuole portare in Serie C.
0: Sì.
1: Ha detto.
0: Allora, la riforma che nasce addirittura da quando c'era Gerardini in regione prevede che l'Abruzzo abbia un non solo ambito per la gestione dei rifiuti. Vuol dire che una ditta principale, un consorzio principale, un ente principale dà l'appalto e poi si individuano, oggi si è deciso poi nel corso dell'applicazione della riforma di individuare dei subambiti perché non ci devono mangiare tutti, non è che... E allora se così è, purtroppo tanto alla fine cucina. E quindi ne hanno individuati quattro, noi ovviamente siamo con Teramo, Giulianova, Roseto degli Abruzzi. Ecco, per esempio, solo questi tre cominciamo a parlare di una ventina di milioni di euro, quindi capite che l'appetito è tanto. E quindi stanno litigando su questi ambiti da individuare, stanno litigando poi anche sulle risorse da destinare. Sindacati contro i ribelli, no al nanismo societario, quindi anche qui la polemica è su chi vuole un ambito unico, su chi vuole invece degli ambiti più
1: e
0: piccoli.
1: E i sindaci che si schierano?
0: I sindaci schierano con Verrecchia, però i sindaci della Marsica firmano un'intesa per sostenere l'autonomia del territorio, quindi siccome l'Aquila, Marsica e Sulmona vanno tutte insieme, dice la Marsica può fare da sola e quindi andrebbe separata dall'Aquila.
1: Allora, Teramo se la Teggio, no, la Rieco e invece Teramo Giodoro, che abbiamo noi, vabbè.
0: E questo è boh.
1: Rieco sta anche a Sportone, dove come tu ben sai non vogliono
0: separarsi, sì. Cioè non vogliono rimanere separati anche lì. Sia per i rifiuti che per la
1: città. Anche per i rifiuti.
0: Nessuna egemonia di ASM, un errore ai territori divisi, questo è il sindaco Biondi, anche qui, perché ripeto, quelli che fanno pressione non sono i politici, è relativo, cioè, le aziende ovviamente fanno pressione per ottenere il loro ambito.
1: E parlano i politici.
0: E parlano i politici, sì, per quello vengono finanziati anche da ufficialmente, legalmente, ci mancherebbe.
1: Un binone, dai.
0: Imprese italiane, secondo i tedeschi, De Cecco è prima, la qualità di, per quanto riguarda la qualità di vita in fabbrica, ci fa piacere.
1: Barile, noi.
0: L'agguato di Francavilla, qui siamo a un retroscena, 5 coltellate, poi le minacce in strada, vi ammazzo tutti. Penso che dopo le 5 coltellate l'avevano capito che non aveva belle intenzioni, non è che doveva minacciare per forza.
1: È un retroscena invece.
0: Lo so. L'allarme sicurezza al centro del consiglio comunale di oggi. Quindi oggi...
1: Un fatto, una cosa è successa a proposito.
0: Sì, a Francavilla.
1: Chi è che ha ferito quello di Giulianova in pieno corso? Chi ha strapinato Gambetti?
0: Non si sa, però no, vabbè ragazzi, è così difficile.
1: Però abbiamo il colpevole di Fabiana, l'albanese. Stavo solo albanese, no? Vabbè, comunque.
0: Allora, verso la resa dei conti in aula, il silenzio del centrodestra e la lite degli emendamenti, fusione di Pescara e rifiuti.
1: Ancora.
0: Domani doppio scontro, commissione bilancio e consiglio.
1: Guarda un po' Campitelli che fa.
0: Mappa alle spiagge.
1: Ridi perché?
0: Subito l'esame della costa per difendere le imprese. Ieri la riunione sui temi del demanio marittimo e delle condizioni balneari. Contro gli effetti, ancora là stanno a fare gare tutti quanti. Si punta a dimostrare la scarsità delle risorse. E basta fare politica sulle spalle delle aziende e dei poveri cristi. Fatela finita. L'aeroporto a fianco di Abruzzo Attrattivo. Vabbè. E testa difende il rinvio. Quindi la testa per il rinvio 2029. Non è una sconfitta, dice.
1: Una sconfittissima, ma soprattutto no, dimenticato, non lo riprendete nel 2029. Dice, lo sai che la richiesta per avere in Italia sono morte le Olimpiadi del 2032. No, io sono fatto malagorgia, che non è una cosa molto chiara, a parte la non è in Italia.
0: Quella è la cosa più italiana poteva fare in Italia. Proprio una cosa proprio italiana al massimo, più italiano di così non c'è niente. Cioè, far cadere uno per metterlo come commissario.
1: E poi per rileggere
0: solo in Italia.
1: Un po' come quello là in America. ha resistito a due iniezioni letali, sì, sì, sì. Pena di morte.
0: La cura,
1: la
0: poi...
1: stanno curando e poi la riportano a morire. Ragazzi, ma che la civiltà,
0: Vabbè, dai. Allora, il Ducato di Atessa, la produzione torna a crescere. Bene. Un viaggio lungo 16 anni, il progetto ITER, questo è il nucleare del futuro, i fagioloni di Walter Tosta sono pronti per la fusione, che fa una componente del, di questo reattore a fusione.
1: I grandi fa pasta e fagioloni, no?
0: Capire che...
1: No, non è uguale.
0: No, non è la stessa cosa.
1: E a volte per cominciare, perché d'estate abbiamo sospeso.
0: Sì, vabbè, fa caldo. Ma è vero.
1: A proposito, ieri ho fatto tutti i telegiornali, tutti l'hanno detto. Che non cosa? Vi dovete tu e Casalena augurare che sia un inverno rigido, perché costa un sacco di cose. La gente andrà in crisi per l'inverno.
0: Non chiediamo l'inverno rigido, vogliamo un inverno piovoso. Piovoso.
1: Basta che non fa freddo.
0: Non deve fare freddo. Se piove non fa freddo, perché se fa la neve fa freddo.
1: Dici mai che piove e fa freddo? Beh, sì.
0: Pure. Sì, ho capito, ma è irresistibile.
1: Con le giornate uggiose, con i Battisti.
0: Il PNRR allarga gli asili nido in Abruzzo, l'altalena dei costi.
1: Gabriele, ma perché stai con la luce a spendere d'estate? Perché dobbiamo risparmiare. Aveva già capito che bisognava risparmiare prima che uscisse Trump e quant'altri, eh? Perché la cosa più grave sarà la spesa energetica, l'hanno messo tutti, sì, lo stanno dicendo.
0: Certo, sì.
1: Oltre che pure questo hanno detto.
0: Non è tanto il problema, cioè vabbè, il problema per le famiglie sarà che i costi del gas saliranno e anche quelli dell'elettricità saliranno in maniera verticale e quindi non si potrà tanto usare il riscaldamento.
1: Succede,
0: ma il problema è che anche le riserve nazionali che servono a far funzionare tutto il resto, oltre alle famiglie, sono bassissime rispetto agli altri anni.
1: Il gasolio è tornato ai livelli, oggi fa il pieno.
0: È finita lo sconto del 16 centesimi.
1: Quanto pago la credito? 2?
0: 2, no, ma adesso è a 2,19, però i 6 centesimi che sono scaduti ieri come agevolazione del governo e il hanno fatto alzare il price cap a tutti quanti, quindi era un tetto al prezzo un po' ridicolo, perché se appena arriva un agente esterno tu lo sposti, non è un tetto, è zatturo piano.
1: Quindi quanto costa?
0: Oggi costa da 2,19, passa da 2,25 il minimo. 6 centesimi di più.
1: Quanto costava prima di Trump?
0: Prima di Trump costava 1,87-1,89.
1: Vicedetelo.
0: Eliminatelo. Ragazzi, l'ultima volta qua l'abbiamo detto pure, la più grande democrazia del mondo. Dice, ma quando mai?
1: Poi sono gli ottimisti, perché no? Perché poi la cosa che dici tu, che poi quando finirà la guerra Hormuz Riyadh, sì, ci passa un po' di tempo, non è che è automatico.
0: No, ci vorranno 6 mesi, un anno.
1: E quello, secondo te, finita la guerra in Iran, gliene viene in mente di fare bloccata la novembre, ma per novembre quando si vota? Io pure noi, può votare l'esterno.
0: No, da fine ottobre, primi di novembre si dovrebbe votare.
1: Vabbè. Oh, se siete contrari a quello che diciamo,
0: intervenite, non è un problema. Possiamo aprire un dibattito.
1: Tacete.
0: Sanità e sociale, l'assessore Verì, senza foulard, pure lei ormai si è adeguata, ora riunisce la cabina di regia, che è un altro nome del tavolo di solito. Ortona, il testimone.
1: Pesce che ha perduto i genitori. È facilissimo.
0: Orfano, non lo so.
1: Scorfano. Vai, vai avanti.
0: Maledizione.
1: Che bella sta sopra.
0: No.
1: Voi, più
0: voi perché non sapete con chi se le scambia questa, perché Gabriele, una persona cioè proprio, non è credibile che Gabriele, se le scambia con questa persona.
1: Gabriele, appendicite, no, appendiabiti per scimmie, appendicite.
0: Appendicite.
1: Vai.
0: Il testimone della guerra del 43, ero un bambino, avevo paura delle bombe, il fascismo, mi stupiscono i nostalgici. Ma non ne devo. Vabbè.
1: Vedi, è un po' sporca.
0: Non si può dire le 7:45 del mattino.
1: Fare l'amore brevemente. Prevenire. È grave. E per concludere, grosso abitanti di Cosenza. Calabrone.
0: Deficiente.
1: È per drammatizzare, un po' per drammatizzare. Dai, forse.
0: E intanto in Francia tornano gli studenti, cortei e scontri da Parigi a Lione, la protesta pacifica della generazione Z rovinata dai black bloc. Sappiamo che in Francia quando protestano seriamente.
1: L'orologio tu?
0: No, non lo porto mai, l'orologio
1: però
0: sì.
1: Però è vero, perché quando porti l'orologio e poi te lo togli lascia il segno?
0: Perché?
1: Perché il tempo stringe. E mica è brutto,
0: la fate finita il tempo?
1: No.
0: Quello te l'ha pensato tante altre cose, ti puoi capire. Quindi...
1: L'ultimo, te lo prometto. Odore di pesto in chiesa. Basilica.
0: Varati due nuovi decreti sulla in Spagna, varati due decreti sulla base.
1: Oh, battaglia sul Mar Nero, vedi i problemi.
0: Colpite due navi cargo, non si sa se sia stata Mosca, però portavano, le due navi portavano grano ucraino. È grave perché è stato colpito all'interno del...
1: Ma sono tutti d'accordo, cioè si deve arrendere. Si deve
0: tutti d'accordo con il canale competitivo.
1: E si deve arrendere le cose.
0: Abbiamo un intervento. Ricercate Motorosin.
1: Pronto? Sì, perché ma tutto bene, si dica? Qual è il problema? Tre, anzi. Stai in onda?
0: No.
1: A Giulianova non ci sarà una casa di comunità. Sì, certo.
0: Però noi abbiamo l'ospedale.
1: Sì. Ma l'ospedale va ad archivio, ok? Per quello. Vai ad archivio e paghi e quello. Te lo puoi permettere? Tu te lo puoi permettere di andare dall'archivio e pagare?
0: Sta accendo.
1: Ma quello hanno fatto là dove non sta l'ospedale, stanno a terra perché l'ha fatto ugualmente.
0: No, mi sa, no, montagna a terra, ma
1: dallo sempre. Insomma, comunque Giulianova non lo fanno, se la domanda era. Ma questo è a livello nazionale, ma si fa fare le liste d'attesa, è un problema gigantesco. Vabbè, ma un anno e mezzo, lo so, ma allora. Perché mo, qua? Le analisi. Te l'ho detto, vai ad archivio e paghi e te lo fai in giornata. Come no? Così è. Se no. Ma non c'è la pensione, è un bel negozio, dai, su, beh. Ho capito. Ogni tanto, ma infatti noi siamo contrari, la sanità pubblica dovrebbe intervenire, ma non lo fanno. Però se uno pensa che sta male, qualche soldo lo spende là invece di andare a fare le vacanze a Capri. Vai a Ischia, che tu sei andata a Ischia, mi risulta. Non prende l'aereo, ma a Ischia ci faccio l'aereo, no?
0: No.
1: Non c'è l'aeroporto. A Ischia, poi da quel traghetto lì. Puoi andare anche a nuoto, dico pure comodo, bello, muovi tutti gli arti, le cose.
0: Tutto quello che non si deve fare secondo il GDPR sulla privacy.
1: No, signora Bella, tu stai toccando dei temi nazionali sui quali noi non possiamo intervenire, perché non è di nostra competenza. Beh, è così a Giulianova come a Milano, a Torino, a Cosenza. Grazie, buongiorno, ciao, ci vediamo dopo, ciao, Reggio Girotichi.
0: Allora, doppio sì sulla legge elettorale, occhi puntati sul voto di domani.
1: Ripetiamo, noi siamo non è quello per andare a fare la pubblicità.
0: No.
1: È che bisogna. Ma siccome si allunga, l'abbiamo detto, la colpa è al governo, quello sta a pensare alle armi a Kiev, come scemo noi da questo problema? Eccolo qua.
0: E la legge elettorale.
1: Oh, e scontro tra Vannacci e la Rai, come mai fa anche lì?
0: Cerno a gusti invertiti, perché siccome mi è tornato Cerno in Rai, che c'ha gusti invertiti.
1: Mi ha detto che è omosessuale.
0: Sì.
1: Vannacci ha detto.
0: Ti fa che ci tocca. Secondo il leader di FNV, che non so manco come la cronaca, manco me lo ricordo, il CDA dice parole inaccettabili. No, non è menato, quello è un problema. Che può succedere se
1: non lo fate parlare?
0: Schiaffi, ma che può succedere? Che può succedere? Niente.
1: Ma sei in galo già?
0: Ma sì, la gente chiacchiere. Governo stand by sul caro carburanti, caccia alle risorse.
1: Non ci piace per altri motivi. Fa dei titoli terrificanti sul giornale.
0: Su qualsiasi cosa. Cerno è terrificante, però.
1: Jessica Moretti pretende un'indennità pure, ma non è quella che
0: la proprietaria del Costellation ha un anno da rogo, ha chiesto all'assicurazione un risarcimento per mancati guadagni. Delitto di Carlasco, lo sfogo di Sempio in TV. Io eviterei andare in TV quando stai con una spada di tavola. Ormai non vivo più, dice lui.
1: E quello allora?
0: E quello sta in carcere. Processo boccia, Arianna Meloni tra i testi. E qua è pericoloso perché Arianna poi dovrà dire la verità. Stadio San Siro, il progetto può continuare, lo dice il TAR. Teramo, bollo non dovuto, stop al pignoramento. Società di riscossione blocca un quinto dello stipendio a un operaio, ma il giudice sospende. Quei mezzi non sono suoi.
1: Scoperto con la droga ordinata in internet.
0: Artigiano patteggia 1 anno e 8 mesi in casa una serra di marijuana e 200 grammi di stupefacente. La serra, non sarà la grossa sta serra?
1: Sì, sì, la serra.
0: Una serra.
1: Ma poi?
0: Poi abbiamo case popolari, via Longo a Teramo, minoranza all'attacco. Il progetto dice una goccia nel mare.
1: Una cosa di cui si parla da quando io ero capo della relazione a Teramo, cioè dal 70.
0: Tu pensi che quella l'ha fatta mio zio e mio nonno, quelle case popolari là, quando fu corte?
1: Non leggi questo. Allora si spalla.
0: Rifugio minacce con l'ascia e la pistola. Condannato l'anziano di Civitella. Solo 1 anno e 8 mesi la pistola e l'ascia. Con il rito abbreviato all'86enne che un mese fa era stato arrestato. L'uomo aveva intimidito il figlio 50enne dell'ex compagna ai domiciliari nella sua abitazione.
1: 86 anni con l'ascia e coltello.
0: Capito?
1: Era a due mani.
0: La minoranza scrive alla prefetto, non ve lo legge, Castelli.
1: Alla prefetto. Si dice alla, è brutto, quindi o al prefetto o alla prefetta.
0: Ma no, va accordato un articolo, per qua.
1: Beh, ci sta alla, deve forse mettere al femminile. Se ci sta alla, oppure non lo leggi così, lo leggiamo come diciamo noi. La minoranza scrive al prefetto.
0: Castelli,
1: perché
0: in occasione.
1: Il coltellato ogni giorno ci sta le donne, quindi non è quello, ve l'ho detto mille volte, non è che cambio prefetta, sindaco e quant'altro. È stata una battaglia per ottenere questo cambiamento di.
0: Però insomma qua si parla invece della necessità del borgo di Castelli.
1: Filate dei carri, quando l'ha fatta?
0: A Bisende,
1: la festa dell'uva, fra Bisende la fanno? Con il Montonico.
0: Prima norma nazionale, mai non succederà mai che una prima norma nazionale vietare in tutte le regioni le leggi mancia, dove si dà i 50.000 euro alla festa delle vine, alla festa dell'acqua, alla festa dell'uva, alla festa di chiacchiere morta. Quelli i primi soldi da recuperare sono. Andiamo avanti.
1: Li hanno appena dati.
0: Martin Sicuro, furgone bloccato e perquisito, sequestrati 2.685 kg di vongole. Rinnovato il Consiglio dei Sanitari dell'ASL, l'organismo affiancherà la direzione nelle valutazioni tecniche organizzative sull'assistenza.
1: C'è un medico nostro, Luigino De Bellardinis, di medicina.
0: Martin Sicuro, il centro culturale avrà teatro, sala poli funzionale e biblioteca.
1: Come noi. Tutto in una.
0: Il sindaco Magnoni, spazi per una programmazione integrata tra istituzioni, associazioni e cittadini.
1: Poi è evitato, ma guarda un po' come si chiamerà il centro culturale.
0: MACU. Martin Sicuro Cultura.
1: Va bene.
0: Sabato il taglio. Fantasie colle. Sabato il taglio del nastro con il maxi schermo e le sedie in piazza Cavour per il concerto di Melozzi. Però si sta cazzando, sta capitalizzando il ballo del serpente.
1: Tutto là va, tutto lui chiama. Attenzione, qua nella pagina successiva si cambia tutto. Cittadinanza
0: al prefetto Cortese.
1: Ma va bene.
0: Che è un uomo.
1: Appunto.
0: Tortoreto, venerdì la cerimonia per il riconoscimento dopo la lotta ai clan mafiosi.
1: Quindi vediamo un po' che. Quando è stato il prefetto Cortese?
0: Quando è stato mai?
1: Ma dove è stato Cortese?
0: Ma no, quella l'hanno preso uno così
1: e l'hanno premiato.
0: E l'hanno premiato, sì, vabbè, arrestato Bernardo Provenzano.
1: E perché? Forse andava in vacanza qua.
0: Sì,
1: Saninello. No, là dove si fa.
0: Ma no, Cortese non è solo il presidente del premio nazionale Borsellino, nata in Abruzzo la manifestazione.
1: Ma è anche
0: un servitore dello Stato. Vabbè.
1: Vabbè.
0: Ha fatto un sacco di arresti importanti, ma vabbè. Sì, come si dice, dobbiamo allungare la stagione. Allora, stilista tortoretana arriva a Milano, si chiama Sonia Iampieri.
1: Prende voi Iampieri dell'Annunziata? No, credo.
0: E poi a Martin Sicuro arrivano i tour operator stranieri.
1: Ma arrivano?
0: Sì, perché non devono vedere.
1: Per
0: programmare la stagione.
1: Stadio, la gestione a Genova Calcio, il lavoro del presidente, bravo, sta tutto sorridente. Mucicol, mi raccomando, veloce, perché il sindaco ha detto entro dicembre, ti abbiamo invitato a parlare il venerdì, a prima del via, su come saranno i lavori. Speriamo che venga. Poi è partito il corso per i volontari di protezione civile e l'Albania ha dichiarato che è un'ottima iniziativa, quindi invita a partecipare, perché è partita la prima lezione, ma invita a partecipare perché dice che è un'ottima iniziativa. Oh, qua stanno rifacendo il piano urbanistico dove si vede le rendite fondiarie, è molto importante. Sì. E secondo Alboretti lo stanno facendo nelle segrete carte, nei segreti uffici, tutti tra di loro.
0: Lui dice: gli uffici.
1: Dice l'amministrazione nasconde i documenti sul piano, esame in consiglio, li vuole là. Poi dice che aveva chiesto un'interrogazione, un question time, sono passati 6 mesi, ma. Il regolamento dice che quando c'è una proposta di una richiesta per un dibattito in question time devono passare 10 giorni, sarebbero passati 6 mesi.
0: Abbiamo fatto un po' pochini di consigli comunali, è vero, ne stanno pochi.
1: No, ma questo è question time per tutto.
0: Ho capito. Furto nell'alimentare.
1: Vedi che succede pure a Giulianova, non solo a Mondorgio, quell'altro paese. Mica andate a rubare i soldi, sono andate a rubare in questo noto negozio di frutta di Alorsini. Salami e formaggi. Poi hanno fatto una cosa gravissima, hanno tentato di rubare anche una friggitoria, quella di Sant'Arsia, quella in piazza che si affaccia sulla piazza dove sta cioccolato, Ardeatine, però ha resistito perché dopo la saracinesca hanno trovato la porta blindata, cosa che non hanno trovato di là. E quindi non hanno rubato niente. Poi c'è stato anche un brutto vandalismo nell'Annunziata, hanno rotto tutti gli alberi, tutti i sostegni degli alberi
0: dove c'erano i nomi delle famiglie,
1: famiglie che l'avevano fatti mettere. Perché fate queste cose qua?
0: Siete una banda di contadini, esatto. Senza offendere i contadini, peggiori, ecco. Solidarietà, il bel gesto della polizia locale a Rosseto
1: stamattina, perché sulla scorta della vincita che c'è stata con il questo Superenalotto che ha vinto il 5,
0: sì,
1: dice lui ha fatto uno studio a Giulianova, si gioca e tanto. Poi parlerà del gioco a Giulianova, parlerà Grimi quando verrà alle 8:30, andiamo a vedere.
0: Aiutano un'anziana, premio a due vigili.
1: Ecco.
0: Gli agenti sono intervenuti per sostenerla nella piazza della stazione e accompagnarla a casa dopo commissioni negli uffici.
1: Dove che sono intervenuti?
0: A Rosseto.
1: Ma dove?
0: A stazione.
1: Lo so.
0: Poi
1: arriva la Cangaione,
0: sì, all'alleanza con il PD, ma primarie sul candidato sindaco.
1: E allora
0: è andata pure qua.
1: Vai Nunes.
0: Case parcheggio, partono i lavori, ha giudicato l'appalto per riqualificare la palazzina nella zona di Casal Taulero. Vabbè, niente accolici oltre i 5 gradi per le partite
1: al Palamaggetti. Anche da noi è vietato vendere
0: si vietano gli alcolici, qua mi ha messo un limite, 5 gradi.
1: Ecco, ci sta scritto?
0: Sì.
1: Il caffè Borghetti, quanto è te?
0: Di più.
1: Quindi non si può vendere?
0: No. La birra, leggera. La birra leggera. A sentire alcune tue telecroniche può succedere, quelle che combinate al guardialinea domenica.
1: A proposito, se pare che volesse dice che aveva fatto una cosa
0: un fallo
1: Martiniello
0: faccia Martiniello
1: e pare che la ragazza l'abbia visto e detto, ma perché sta andando tutto bene.
0: Allora. Silvi, lite è giunta azzerata, coalizione all'esame della doppia verifica. Domani caro, l'incontro in comune.
1: Sardelle li fate l'indito.
0: Lunedì riunione provinciale, rabuffo della Lega.
1: Che ha detto?
0: Ricucire i rapporti.
1: Lui è quello che fa parte di quello che ha menato, fa parte della Lega.
0: Sì.
1: Il Movimento 5 Stelle invece chiede di bisogno di Scordello, non basta
0: riassegnare le deleghe.
1: Perché lui si deve mettere lui?
0: Perché non lo so, forse perché non è intervenuto, che ne so. Boh. Allora abbiamo
1: andiamo che
0: a Pescara. Morta al terminal l'autista alla guida del bus, non l'ho vista, andavo piano. E i sindacati indicano lo sciopero, servizio ridotto il 16 ottobre, adesso Fit CGL scrive di nuovo alla politica.
1: C'era un consiglio subito dopo a Pescara, minuto di silenzio in aula, poi lite sui lavori.
0: Interventi arrivati dopo anni di denunce, dice il PD, e l'assessore Carota, che ricordiamo è sempre ottimo. Col suo replica, ora abbiamo i soldi.
1: Allora quindi vedrai.
0: Ma c'hanno i soldi. Vabbè, come qua, pure c'è qua a Porcia abbiamo i soldi, ma devi dargli il tempo.
1: È vero,
0: gli devi dare il tempo.
1: 18 milioni, si può togliere una piccola parte per dragare.
0: Dici di no, devi trovarli a parte. Trovato morto a 24 anni dentro casa, purtroppo. Tragedia Città Sant'Angelo, Emanuele De Rosa non rispondeva al telefono da giorni. L'allarme, la scoperta degli amici. Multe con l'autovelox a Città Sant'Angelo e Bufera Perazzetti va in cortocircuito L'opposizione inchioda il sindaco e chiede segnaletica luminosa.
1: È vero, manco quella aveva messa a Colonnesco, eh? Una piccola segnaletica luminosa.
0: Vabbè. Montesilvano, femminicidio sfiorato in via Vestina, coltellato la moglie nel sonno, ero depresso, volevo uccidermi.
1: Ecco, allora tu ti uccidi e non dai la coltellata alla donna. Beh, va bene?
0: Palazzone di via Lazio, presentato l'esposto.
1: Ma ci sta, tutto di più.
0: Pettinari denuncia alla procura del degrado di
1: 5 stelle, ogni tanto esce, perché è pure da sola corso.
0: Sì, civico. L'Aquila, la tragedia nei boschi di Farindola, morto mentre cerca tartufi, caduta fatale, i primi accertamenti sulla salma di Berardo Baiocco sembrano escludere l'ipotesi di un malore durante l'escursione.
1: Fare l'autopsia? No.
0: Accertamenti sulla salma?
1: Quindi vuol dire l'esame necroscopico.
0: Demolita la
1: seconda carreggiata
0: del viadotto Valle Orsara della 24, va bene. Sul Mona, Refresco rilancia sull'occupazione, bonus da 500 euro a investimenti.
1: Più ti fino a Mona non ci sei niente di cronaca sul Mona, poi essere...
0: No.
1: Turistico.
0: Botte e minaccia sul Mona alla ex.
1: Ah, ecco.
0: 55enne finisce sotto processo.
1: Beh, dacci la nostra cronaca quotidiana.
0: Allora, poi abbiamo Chieti, iniziativa per gli studenti, arriva l'ambulatorio solidale, 5 medici per gli universitari. Sarà operativa dal prossimo 15 ottobre la struttura, che darà assistenza soprattutto ai fuorisede per la sperimentazione 3 giorni a settimana, grazie alla disponibilità di specialisti. Invece, questa è un'ottima idea, per esempio.
1: Ma guardi chi ci va.
0: È un'ottima idea. Diego Ferrara, 17 anni, è stupia.
1: Oh, allora guarda un po' che succede. Le divisioni ancora continuano. Hanno
0: centro destra.
1: Sì, cari, il vertice è stato, avevo un impegno di lavoro.
0: C'è ragione, quindi mi avete bruciato, è
1: venuto pure Marsiglio per fare la cazziata.
0: L'ex candidato sindaco, non sono contrario alla nomina di Mico Monaco.
1: Ah, perciò non è andato.
0: Nel CDA.
1: Non vuole Mico Monaco.
0: E forse.
1: Tu vuoi Mico Monaco?
0: No, del Teatro Marroccino, ma continuano le fibrillazioni in comune. Il consigliere Costa attacca dopo il mancato invito in regione. E vabbè,
1: col centro-destra divisi, mi ha perso, infatti. Quando si dividono, perdono. Allora, Malagò, commissario del FIGC, nuova elezione a dicembre per eleggere lui, vero?
0: Lo so.
1: Quindi ha votato anche
0: il nostro
1: rappresentante,
0: Giudice,
1: perché è all'unanimità.
0: L'Italia, quella che gioca, fa passi avanti e Mancini guarda ai giovani. Sinner, bandiera bianca, la stagione finisce qui, per tutto il 2026 non rientrerà. Il Milan ritrova un ramo scolador, la Roma va a Como senza Cristante. Fortunato ogni tanto. Pescara, Ferraris è ufficiale, avanti insieme fino al 2029, c'è la firma di questo giocatore.
1: Poi, le coppe.
0: Coppa Italia di Serie D, L'Aquila ha fatto un over contro il Termoli, Capulli scarpita.
1: Quindi l'hai incontrato qualche settimana fa il Termoli, L'Aquila ha vinto 1-0 nel finale con il Termoli in 10. Il Termoli va a Pomezia, l'abbiamo dimenticato, Unipomezia, ti ricordi?
0: Pomante è chiaro, è una sfida importante, ci teniamo a fare bene in Coppa. Pietrantonio resta a riposo, previste diverse novità.
1: Come si fa?
0: Quindi fa turno over pure in terra, no?
1: Viene completamente snobbato questa Coppa Italia.
0: Giulianova ha preso Plana, è l'attaccante per Del Zotti, classe 2006, era in prova con i giallorossi, il tecnico ha dato l'ok al tesseramento.
1: Lo invitiamo, perché...
0: Domenica Alfadina arriva a Ancona, Esposito dice continuiamo su questa strada.
1: Parla italiano, Padova sta sempre là, è nato in Italia, quindi non è... che è kosovaro, possiamo vedere. Oggi, da ieri è in prova il brasiliano e c'è ancora Mendoza per una settimana e poi forse il secondo, uno dei due potrebbe essere pure preso. Cioè, ma poi il gioco d'attacco agli esterni è però una cosetta in difesa alla sinistra. Uno. Se questo con Dio era figlio di grande presidente Mucciconi, glieli dà qualche cosetta, se gli serve. Se lui lo dice,
0: okay. Lotaresco, Infantino cerca i gol, scaccia crisi, non segna da un mese.
1: È vero, ma come? Ma non ha vinto fuori casa?
0: Ma non ha segnato Infantino?
1: Infantino.
0: Cambia il modulo, passa al 4-3-3.
1: Non credo che dipenda da quello.
0: Quando 3-5-2 vedremo passare al 4-3-3 presto?
1: L'ha fatto subito, qua non c'è niente. Calcio eccellente, i Visani già ieri trattano il Chieti, sarà decisivo che cosa?
0: L'incontro col commercialista.
1: E intanto in promozione il nuovo Chieti ingaggia Piccione, sembrava un ragazzo pieno di speranza, ti ricordi con noi anche il DRD?
0: Magari riparte da lì.
1: E invece Mango, eccellente, addirittura in promozione.
0: Riparte da lì. No, dobbiamo fare. Allora, vediamo. Amicacci scalda i motori, il 24 ottobre si riparte. I giugliesi hanno confermato l'ossatura del rooster e puntano a stupire ancora tutti. Il 15 novembre a San Marino ci sarà la finale di Supercoppa Italiana contro Cantù. Jamie, il turco che ha trovato il sorriso a Giulianova, il team manager dell'Amicacci, si racconta: sono un giugliese vero, devo la mia vita a questa città.
1: Mi ha intervistato un mese fa.
0: Ma quanto fa lo prendi?
1: Ho fatto un articolone sul centro.
0: Tu sei bravo.
1: Sul centro.
0: Beh, pure il centro.
1: Appunto, allora...
0: Tu sei bravo. Non ti fai lo sveldo, ma l'ho fatto un mese fa, l'ho fatto un 15 giorni fa.
1: Perché?
0: Sveldarille, dai.
1: Vabbè, tu. Allora andiamo qua. Andiamo sugli ex.
0: Vale.
1: Autovelox a Teramo. E boom di multe annullate dai giudici. Il comandante dei vigili però spiega: sono verbali del 2025, anni in cui c'erano delle interpretazioni contrastanti.
0: L'anno scorso,
1: guarda che era l'anno scorso il 2025. La famiglia nel bosco
0: è un po' che non esco,
1: ma il centro si è scordato. Questo invece, quando la paglia non fa niente, fa fare un pezzo. Passeggiate e merenda con i genitori, un altro pomeriggio dei bimbi a Palmoli.
0: Oh.
1: Quindi ogni volta che va apriamo un pezzo sul Messaggero. Scade da 10 giorni per campo imparatori, c'è il bando per la gestione. Genova abbiamo risolto invece per lo stadio un nuovo murale a Ieri per celebrare la Moldavia.
0: Oh, non va commenti. Ruba no. La pecca aziendale per dispetto, il dipendente ora rischia 3 anni.
1: Assumono ovviamente. Invece a Pescara che fanno i furbetti?
0: Furbetti dei rifiuti smascherati grazie all'app. Cioè altri cittadini li segnalano. Mi
1: chiamo l'app Gaspari.
0: Non trovo niente.
1: A proposito, tra le rivoluzioni d'ottobre, famosa, quello di rivoluzionare tutta la cosa del traffico del tram, mettere le pensiline, mettere gli orari.
0: Siamo,
1: era stato
0: siamo
1: al 7
0: ottobre. Tutte le cose che si devono fare a ottobre, poi si finisce ottobre.
1: Ma veramente ci sono le cose che si devono fare a settembre.
0: Appunto. Ma...
1: porta i conti, Andrea, i conti.
0: Nuovo Pescara, si cerca ancora un accordo sulla data. E poi l'autolavaggio Covo di Pusher all'Aquila, in 6 rischiano il processo. Sul soppalco abbiamo un Giuli sorridente, torna e cultura 120 e palazzi aperti alla cittadina.
1: Chi è arrivato?
0: Giuli. Poi vabbè, andiamo avanti.
1: Discorsi famoso per i suoi discorsi chiarissimi.
0: Autovelox, boom di multe annullate dai giudici, omologazione nel mirino, ondata di ricorsi. Gli agricoltori protestano a Roma, costi di produzione troppo alti. Poi ancora Pescara, abbandono di rifiuti, decine di segnalazioni con l'app Junker. Giacigli di fortuna sotto ai trabocchi, ancora picchia la compagna dopo la festa. Camillo Mancini finisce in carcere.
1: Ma che cognome?
0: Forse ho letto Manoppello, quello ieri l'abbiamo dato su Cennoni.
1: Non è leggero.
0: No. Nuova Pescara, si cerca un accordo sulla data, il nodo rappresentanza, tutto lì, quello è il vero problema, è questo, lo sappiamo tutti, non ci serve la rappresentanza, cioè quante poltrone rimangono dei 3 comuni che rifondiamo, perché poi io che faccio, tu che fai, noi che facciamo.
1: Beh.
0: Questo è il problema grosso, per quello non trovo un accordo. Morta al terminal bus l'autista, sono distrutto, sequestrato il cellulare. L'Aquila, spaccio nell'autolavaggio con ordinativi e consegne, in 6 rischiano il processo. Poi
1: decenni malmenato e rapinato,
0: condannato a 2 anni e un 17 anni. Giudiziario,
1: leggero, sì.
0: Giudiziario
1: anatomo patologo, presso addio, sì,
0: a 88 anni.
1: Conosciuto?
0: No, io no.
1: Iole Ventura,
0: può essere. L'Aquila, sempre il cammino dell'Aquila, un anello in 16 tappe tra natura, borghi e storia. Ruba la PEC dell'azienda per ripicca sul Mona, rischia 3 anni, chiesto il processo perché si era impossessato delle password.
1: Tutto giudiziario.
0: E che vuoi da me? Rifiuti. 31 sindaci della Marsica fanno muro. Con il sud subambito tutti gli ami cittadini.
1: Ma non penso, no, 3 pagine.
0: 3 pagine, lo so.
1: Dico, ma imbarati i sistemi, Apre lo sportello antitruffe dedicato agli over 65.
0: A Chieti. 22 comuni. senza acqua e a Lanciano scuole chiuse.
1: Ma noi gli diamo quella del Ruzzo, no?
0: È quella, un nuovo ambito. Hanno fatto il quadro delle poltrone.
1: Diamo quella e i Teramani, non tutti i politici hanno fatto battaglia perché non ci
0: credono. Più o meno nessuno ha fatto battaglia. Famiglia nel bosco, nuovo pomeriggio, riuniti a Palmoli, passeggiate e merenda.
1: So, comunque, ci sta che cosa hanno mangiato?
0: Secondo me sì, ma io non mi arrischio a leggere l'articolo. No. Allora, Persi a Teramo, Persi, 130 bar e locali.
1: Grimi? Mi sei intervistato? Ma è uscito l'altro giorno un pezzone sul Grimi.
0: No, ha fatto lui tutto.
1: Mentre Teramo continua a perdere bar, 130 in 6 anni.
0: In provincia.
1: Chi ha chiamato? Chi parla? Marco Falcone, c'è un segreto perché il suo bar resiste. Ah, quelli che c'hanno i bar intervistato, sì. Questo è il famoso bar della stazione.
0: Tante chiusure per posti alti.
1: Quando è stata rifatta per stare la stazione, la gente prende più treni.
0: Non c'è coraggio.
1: Lo so che non c'è.
0: Serra di Maiuana in casa, arrestato un imprenditore insospettabile a Torano. Ma volessimo quanti ettari era sta serra? Serra. Andiamo sul soppacco. Il prefetto Mariano al comando dei vigili del fuoco. Sta giratando in questi periodi. Va di qua, di là.
1: È tornato a essere il prefetto.
0: Là e là, dipende da che giornale.
1: A me me la cagna, gli metti.
0: Andiamo.
1: Giorno e notte, pescare due gare per dare la svolta.
0: Roseto, basket. Già super Morina, i tifosi sono fantastici.
1: Bene, vediamo adesso la coppa.
0: L'Aquila col Termoli vuole fare filotto, i rossoblu ospite nei Molisani per andare ai sedicesimi di finale.
1: Invece il Teramo?
0: Il Teramo a Pomezia, spazio a chi gioca meno, quindi fa turnover, come dite, quando si gioca a porte chiuse per l'ineleggibilità dello stadio Maniscalco, da sempre a Pomezia.
1: Sempre! Porte chiuse, vuole se mandare una setta Maniscalco, uno che si chiama Maniscalco dovrebbe avere una
0: setta. Tre stadi.
1: I fratelli Vissani intanto interessano a Chieti, c'era ieri là, ma c'è il primo lo scoglio dei bilanci, ma sempre quello, lo sappiamo, i debiti pregressi. Una prima pagina del Messaggero piano piano,
0: allora,
1: la più drammatica di spalla.
0: Diesel, sale il prezzo, governo in pressing per bloccare i rialzi. Caro carburanti, stoppa lo sconto accise, la trattativa con Eni e le altre compagnie. Voi stamattina già erano saliti.
1: Ci pazziate con noi, si può dire?
0: Sì.
1: Ci avete pazziate. Ma vado stamattina, ma compagni?
0: Cioè, ti serve accompagni?
1: Quando vedo il biglietto là.
0: Vabbè, porto un defibrillatore. Gasolio, boom di furti. Certo, legge elettorale, ecco, questo è importante perché abbiamo fatto i primi sì, sinistra, e dice che è incostituzionale.
1: E lei lo può mettere in giambanella la Corte Costituzionale.
0: Questo è totalmente incostituzionale, una follia. Cioè, che io per partecipare devo indicare il candidato premier, dove sta scritto? Quel Presidente della Repubblica che decide chi può. Ma che faccio? Cioè, quello andrebbe strappato la
1: voce. Vabbè, chi te ne
0: poi? Ranucci, teste d'accusa contro l'amica Boccia.
1: Basta, pure qua, basta, la gente non ne può più.
0: L'unica beffa di Jessica, l'indennizzo lo chiede lei. E poi.
1: Pensi che sarà qua sui tre, c'è
0: S lunga, punta sulla capitale, arriva il CEO, sarà lì. Scusi, ma Abruzzo?
1: Francia nel caos.
0: Studenti in rivolta, chiusi tutti i licei, fino a venerdì hanno chiuso tutte le scuole. Macron ha convocato i ministri. Ma si sa che in Francia quando protestano, non è che sono.
1: Ma si serio là, sempre. Vince Malagotta, commissario, il italiano riparte.
0: Si apprende in giro. Il metodo, la strategia, c'è stata pure una strategia dietro. Il metodo giovannino, trionfo del buonsenso. Ragazzi, questi primari a Roma, tutti qua legge. Io non so che devo fare. Sarà un territorio non assegnato nel mondo, uno può andare a campare nella terra. Ginocchio KO, Sinner, stop fino al 2027. Va bene, detto quanto. Allora, salutiamo.
1: Voglio leggere quello.
0: Che cosa?
1: Diesel
0: sale 2 e 3.
1: Giustamente. Diesel, salgano le accise. Ma disse arriveremo le accise, l'ha detto o no?
0: Lo disse 4-5 anni fa, qua sulla posizione. No. Anzi, per vincere l'elezione, promessa.
1: No, prima dell'elezione.
0: Per promettere.
1: Pressing del governo per bloccare i rialzi. Vabbè, resta l'opzione proroga. È un'opzione.
0: Non c'è più, è caduta, ma è l'opzione nel senso che la se la rifanno. Ma...
1: Trump, gasolio rosso per tutti contro il caro benzina. Gasolio rosso.
0: Quello russo.
1: Ah, rosso russo?
0: Penso di sì, sia quello.
1: Mi va sempre d'accordo con Chinuto, che va sempre d'accordo con Pudi, sono uguali, dai. La dote preziosa per il MEF sta dividendo. Perché no? Su. Via, che mi viene. No, di qua mi sa 2-3. Il carburante e il nuovo oro, boom di furti nei depositi, lo vedi?
0: Gasolio da trazione agricola, questo è il gasolio rosso, scusa, quello agevolato, è rosso perché è colorato di rosso.
1: Ma non lo posso mettere alla macchina?
0: Ce lo puoi mettere lo stesso, sì, solo che è colorato di rosso proprio perché c'è un'agevolazione fiscale per individuarlo.
1: Ma costa di meno?
0: No, costa di meno, ma se ti ci prendono la multa ti crepano. Diesel per autobus, e quindi la proposta è usiamo quello, per autorizziamo
1: quello.
0: Si trova
1: quello?
0: Sì, si trovano per i trattori, per
1: ma
0: tutto.
1: Si trova di più facile da trovarsi?
0: No, uguale, allora, ma la proposta è il cazzo, facciamo, che devo dire? Diesel per autobus e da riscaldamento, si moltiplicano gli assalti alle aziende, le indagini puntano all'organizzazione che agisce in più regioni, bloccate le prime rivendite clandestine, cioè il mercato nero, siamo tornati.
1: Il mercato nero sulla benzina,
0: il tempo di guerra,
1: guarda. Tempo di guerra, esatto. Capite dove stiamo, signori?
0: Ora arrivano le schede annonarie e Cristo pensa alla legge elettorale. Andiamo avanti. Dalla flessibilità a una task force dedicata, quindi tavoli, niente, così von der Leyen vuole arginare la crisi.
1: Infatti che in Germania sta preparando la guerra, sta proprio preparando, dice, il corrispondente da Berlino, parlato ieri sera. Legge elettorale.
0: Hanno arrestato il capo dei servizi segreti tedeschi, perché pare che fosse pagato da Mosca, il capo.
1: Stupendo, quanti soldi da
0: il capo.
1: Ma butta la chiave là. Tradisci una nazione con tutta la gente, Mauro, tutto Berlino.
0: Legge elettorale.
1: Ce l'hanno nel DNA, Questi sì che fa alla fine, fa vincere quello che fa, a parte che li carri armati. E ce l'hanno nel sangue, che vince qua. Io la Russia gli
0: ha perso sempre la Germania, alla fine perse. Vabbè, si è sempre messo contro il mondo, cioè non è una cosa proprio intelligente,
1: no,
0: però.
1: Non la Russia, no, perché la Russia è contro la Germania. Ma ho detto che leggere solo quello, la sinistra. Lei dai, devo su.
0: Allora,
1: Conte Schlein, sai che farei io? Sia alle primarie senza quei due.
0: Giusto, sono d'accordo.
1: Boh,
0: sono d'accordo. Buongiorno a tutti da Rita Piccioni, a Luigi Anni, Antonella Leonio, Sandro Vagnoni, Flavio Braga, buongiorno da Istanbul, sta Flavio. Ci vediamo domenica allo stadio.
1: Toccate
0: fuga.
1: Prima invece non tornava, allungava.
0: Toccate fuga.
1: Poi piace la squadra e viene. Ti capiamo, ragazzo.
0: Rita Ranalli, buongiorno a tutti. Andrea Serafini, pioggia di congiuntivi, tanta roba. A Federico, buongiorno. Antonello Quirino, buongiorno a tutti. Valentina Campetti, buondì. Rossella Mattiucci, buongiorno. Betty Al, buongiorno.
1: Non mi arrabbio, Valentino, mi arrabbio, sono le cose che la gente vede. I lavori devono cominciare il giorno 6, non sono cominciati e fino a termine lavori e sono scappati improvvisamente 10 posti macchina. Ho dato uno studio da Urtasacca, lo do a quello, a Forcelletti, che Urtasacca lo fa bello preciso e farà il conto di tutti i posti liberi e occupati del quadrilatero. Allora, qual è il quadrilatero?
0: Nazionale, via 24 maggio,
1: via Matteotti,
0: via Matteotti,
1: via Zola, qua.
0: Ah, via Zola.
1: Qua dentro. Sai qual è l'unico libero? Quelli dove passo Lucami dalle 8 alle 10.
0: Bettian, buongiorno, buongiorno Loriana Ciccioni, buongiorno Chiodi Luigi D'Anna, buongiorno Paola Cicconi, buongiorno Paola Cicconi, buongiorno Marcello Fericioni,
1: buongiorno Andrea Serafini,
0: dice che è meglio di Zelig il direttore, siamo piacevoli la mattina. Poi parlando di Serbio dice chi è?
1: Ma sai perché gente corre?
0: Ma c'è
1: questa gente in cui sta correndo molto.
0: Sì, quello me l'ha
1: fatto. L'imbasciata di
0: quello. Ma no, ma va a lavorare già alle 7:30 a partire. No,
1: sta attaccato al computer, è vero, questa è notizia.
0: Sì. Loredana Ciaffoni, buongiorno a voi, Max Rastelli, buongiorno.
1: Salutiamo
0: Anna Maria Ruggeri, buongiorno.
1: Bene, la radio te la puoi portare ovunque.
0: Buongiorno a tutti quelli che ci ascoltano in radio e adesso andiamo a fare qualche sacco pubblicità che è ora che mi fumo una sigaretta.
1: Capite qual è? Ma la metto stucciolosa, poi la vada. Si può scendere come sfondo.
0: Ti tolgo lo sfondo, vai. Prego.
1: Pure che parla la caccia.
2: Il volume del televisore è al massimo? Devi urlare per farti sentire? Devi ripetere le cose all'infinito? I disagi per chi ha problemi di udito non riguardano solo te, ma anche chi ti sta intorno. Se hai necessità di tornare a sentire bene, approfitta della visita gratuita del Centro Udito Italia, dei dottori Paola e Mario Valeri. Prenota ora la tua visita gratuita anche a domicilio al numero 085 2905 705. Centro Udito Italia, per sentire bene. A Giulianova, in Piazza Roma, angolo via 24 maggio, 2/4. Adesso ci trovi anche nel nuovo centro Roseto degli Abruzzi, in via Nazionale 442, nell'ex bar Liliana.
3: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
4: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
3: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
4: Certo, trovi anche grandi marchi come Raifol, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
3: Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
1: Aperto Osteria 5 con il pranzo della domenica.
5: Osteria 5, tradizione d'Abruzzo. L'originale cucina tradizionale abruzzese ed un'ottima braceria. Menù speciali per ricorrenze, cerimonie, eventi e feste in genere, in un ambiente accogliente, elegante e completamente rinnovato. Osteria 5, tradizione d'Abruzzo, via Amerigo Vespucci a Giulianova. Per info e prenotazioni 388 42 55 652.
6: Non ho niente da mettermi.
7: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
6: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
7: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Raifol, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
6: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi leggeri.
3: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
2: Yumami è uno stile di vita, accogliente, dinamico e in continua evoluzione, partendo dal suo esclusivo bar, dove potrete gustare ottime colazioni homemade o un aperitivo da sogno ricco di prelibatezze preparate da noi. Vi aspettiamo tutti i giorni. Inoltre Yumami vuole rendere unico ogni tuo momento. Noi di Yumami siamo pronti a rendere indimenticabile il tuo evento speciale. Vieni poi a scoprire Yumami Wellness Spa. Se cerchi la rigenerazione profonda per il corpo e per l'anima, la nostra spa è il luogo in cui rifugiarsi per ritrovare se stessi. Proposta sia in formula day spa per i visitatori esterni che per gli ospiti dell'hotel, la spa è aperta tutti i giorni su prenotazione, per far diventare il benessere un'abitudine, per farsi un regalo, da soli, in coppia o con gli amici. E poi, se ami lo sport, che aspetti a venire ad allenarti nei nostri campi di paddle? Yumami Life Suite Hotel, via De Bartolomei a Giulianova. Info 085 800 3367 oppure 346 1267 582 www.yumami.it. Di Ubaldo e Forlini, dal 1965.
8: Continua la super rottamazione Opel. A ottobre con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.450 euro, in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.802 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 8,25, TAI 12,12, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 ottobre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
1: Dobbiamo dare una segnalazione a Riero, perché non è che siamo solo noi. In via Pascoli hanno fatto dei lavori.
0: Questa via Pascoli?
1: In croce con via Rossini, quella vicina a Di Monte.
0: Ah, ok, sì.
1: Devono fare dei lavori dal 2 al 5 di divieto di sosta. I lavori sono finiti, c'è il segnale, il 7 ancora di divieto di sosta. Ah, e poi ci segnalano. Vabbè, uno gira, passa, perché giuriamo la gente, gira. Ma mettiamo che assumiamo Balestieri, Pasquale, Giovanni, quelli che Andrea Serafini, chi si che girano?
0: I nostri.
1: Sì. I nostri vigili, quelli personali. Quello rosso. Sì. Beh, allora è giusto che... dunque, il divieto di sosta è da 2 a 5. I lavori non sono stati ancora fatti. E però ci sta il cartello, questo è il senso. Come qua, come in Piazza Roma 8. Lavori che iniziavano in 6.
0: Quindi potrebbero togliere i cartelli e non fare i lavori.
1: Ecco, possono togliere i cartelli e non fare i lavori. Aspettiamo, va bene? Grazie. Mo è chiaro. Beh, ciao. Prima non si sentiva bene, ora si è sentito meglio, so che quanto che fanno.
0: Allora, vediamo subito.
1: Buongiorno a tutti innanzitutto, quelli che ci ascoltano per radio, quelli che ci ascoltano da Colleranesco, dove noi facciamo di tutto.
0: E anche su Radio Garden.
1: Per farvi attraversare in tranquillità di fronte al forno dolcezze antiche, al bar di Azzurra. Ma quelli non ci mettono ancora niente, manco un segnale.

0: mezza.
1: Ma vabbè. 2,19 costa, eh?
0: Che cosa? No, ma costa 2,25, più
1: 6.
0: 2,19 è il vecchio tetto, mo è 6 centesimi, sono scaduti, stamattina hanno messo 2,25.
1: Già l'ha messa?
0: Sì, sì. Di deprimere.
1: No. Quindi quando è un serbatoio?
0: Già che ne sa, non lo so, quando c'è il serbatoio.
1: Dai,
0: un pieno dovrebbe costare 3 euro in più.
1: Soltanto?
0: Eh sì, 6 centesimi al litro, ma non che 60. Beh, non rispondi cosa era, quindi.
1: Facci gli auguri!
0: Subito, immediatamente.
1: Come... se lui poi
0: richiama.
1: Si sta allattando, poi richiama.
0: Ma allora, offerta Marcaffè.
2: Una tazzina di caffè dura pochi minuti. Ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
3: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
1: Eni 2,21 ci segnalano.
0: Quindi solo 2 centesimi dal tetto, sopra il tetto.
1: Ma dove sta su Eni a Giuliano?
0: Chi sta prima di Ciprietti sulla destra.
1: Prima di?
0: Di Ciprietti sulla destra.
1: E Ciprietti come chiama? Dico, ma abbasso subito che sei in
0: quando me lo fai?
1: Quando me lo fai? Ti vado a trattativa privata.
0: Quando me lo metto questo?
1: Vabbè, tu intanto richiama un po' questo, intanto parlo con Ciprietti, volevo sapere quante cose, anche per lui, io abbasserei, ma non può abbassare, perché lei cose gli strilla, no, il pite, gli strilla?
0: Non credo.
1: Ma può fare come vuole uno?
0: In teoria si rimette, strada, sì.
1: Ma i macelli. Come il raggio, come la guerra, stiamo a fare i conti come la guerra, attacco a saldo.
0: Vedete, poi arriva la scheda non aria a casa, il pane, lo zucchero.
1: Quell'altro coglione di della Lega. Perché adesso arriva Trump, vedete che le cose cambieranno con entusiasmo. Mannaggia la miseria, mi potete anche. Gabriele, passa la pagina di auguri.
0: Subito, allora, abbiamo detto, Marcaffè ha fatto, l'abbiamo presentato, quindi è il momento di leggere del santo, e noi il santo che abbiamo, ecco Pierluigi. Buongiorno Pierluigi, allora vai.
4: Beh, non sta succedendo granché, come abbiamo visto, insomma, le perturbazioni sono ancora molto alte e lo resteranno. Sì, l'alta pressione cederà, si sposterà verso il bacino occidentale del Mediterraneo. Ma qui a noi si scaverà una depressione, ma che rimarrà abbastanza a nord. Diciamo che questa mattina abbiamo avuto la conferma di quello che nei giorni scorsi i modelli matematici stavano iniziando a vedere. Quindi una depressione presente al nord Italia significa che qui da noi le correnti sono occidentali, piegando in maniera occidentale le piogge, quelle che si avranno, saranno tutte sui settori tirrenici, appunto sul settentrione. Qui a noi avremo variabilità a partire da domani, quindi nuvole e sole venerdì, qualche piccolo rovescio di debole intensità nel pomeriggio, anche domani qualche piovigge nel pomeriggio, ma ripeto, di piogge serie non ne arrivano. E anche sabato e domenica poi tra l'altro il tempo tornerà a migliorare, il cielo sarà un poco nuvoloso, quindi fino a lunedì, martedì prossimo non ci saranno piogge importanti, anzi assolutamente.
1: Ma soprattutto freddo non deve fare, mettitelo in mente,
0: eh? Non deve fare freddo, che il gasolio è finito, ci sta riscaldando.
1: Hai capito? Non che guardate il freddo, la neve per i cementi.
4: Qua se non piove siamo messi male.
1: Adesso... No, piove senza fare freddo, ho detto.
4: Ci vuole la neve in montagna. In montagna fa la neve, no? No, però è ancora presto per quello. Ma il problema è che non piove, siamo nella stagione autunnale.
0: Vedremo, speriamo che cambi per almeno la seconda metà di ottobre.
1: Sì, ma senza freddo.
0: La pioggia.
1: Chi è mo?
0: Grigli,
1: è vero.
0: Va bene. Io ti saluto, che stasera siamo strettissimi e lunghi, purtroppo, colpa nostra.
4: No, buona
0: giornata, buon lavoro. Allora, abbiamo detto, stavamo parlando del santo del giorno. Oggi si ricorda la Beata Vergine Maria del Rosario. Io sono tanti auguri a tutte le rosarie e il rosario. Questa memoria mariana di origine devozionale si collega con la vittoria di Lepanto del 1571, che arrestò.

0: cortesia. Già, già, se noi ci vorremmo stare Trump e Putin, ci internano sicuro. C'è, finiamo pure l'inferno, non mi pare una strategia meravigliosa. Che arresto alla grande espansione dell'impero ottomano. Scusate, evitiamo di fare casino mentre leggo, grazie. San Pio V attribuì quello storico evento alla preghiera che il popolo cristiano aveva indirizzato alla Vergine nella forma del rosario. Amen. Facciamo tanti auguri di buon compleanno a
1: Luca Grini.
0: No, non credo. Quando sarà? Francesca Marà, Bruno De Matteis, Gianni Galassi, Michele Caponi, Luana Luciani, Francesca Scalzone.
1: Che era oggi? Sant'Ugo?
0: No, Beata Vergine Maria del Rosario.
1: E allora abbiamo tolto questo?
0: Sì, l'abbiamo tolto.
1: Il padre?
0: Sì. Facciamo quindi, ricordiamo che per errori o omissioni basta telefonare i numeri 085 800 70 10 o 085 800 33 66. Quello sembra un auspicio, anche se i posti ci sono, quindi non affrettatevi. Allora,
1: ci sono i posti.
0: Ci sono i posti.
1: Però, però ne faranno altri 100 di cappelle.
0: Però mo non vi affrettate voi. Allora,
1: 100 cappelle. È un po' troppo.
0: Dipende
1: quell'altro.
0: Scoppia la guerra. Allora ecco
1: Grimi,
0: qua.
1: Sembra, oh, come sta bene, dottor Grimi. Stai benissimo oggi.
0: Perfetto.
2: Al primo colpo già
1: si potrebbe dire che in un fiore.
0: Non fiore, un fiore.
1: Mai come negli ultimi tempi come oggi. Complimenti. Sei bene anche in salute, vogliamo sperare.
2: Sì, per adesso. Per adesso sì, sono abbastanza.
1: Allora, tu hai buongiorno. Nel tuo bar si è vinto bene, beh. 5, vabbè.
0: 46
1: e c'è stata anche quell'altra vincita della lotteria di Capodanno di 25.000 euro.
2: Sì, sì, poco prima una quaterna
1: alla tombola?
2: All'otto, sì, una quaterna da 22.000 euro.
1: Vabbè, quindi ci sta, è un bar fortunato, quindi andate là.
2: Ci proviamo,
1: si vince.
2: Ci proviamo.
0: Scusa, non dovresti fare la trasmissione contro il gioco che era pericoloso, riusci a fare la.
1: No. A Giulianova si gioca e tanto, questo è il tema.
2: Amico, sì, però bisogna inquadrare bene
1: la. Perciò stai qua.
2: Inquadrare bene la tematica. Innanzitutto i miei migliori auguri al vincitore, vincitrice.
1: Perché hai detto vincitrice improvvisamente? Ma perché ti sei
2: vincitore, così? Vincitrice, fa sempre così.
1: Come fa che il sindacato, ma tutti le lavoratrici e tutti i lavoratori, dai.
2: Guarda, è una cosa, è un'abitudine che ho preso, siccome mi capita spesso di parlare in pubblico, non cadrò mai più. So perfettamente che si potrebbe dire tutti, ma è bene specificare adesso, ascoltatori, ascoltatrici, se non lo fai una volta proprio ti
1: dai le coltellate, continui a dare coltellate alle donne, anche se fai così, in continuazione, quindi vuol dire che non siamo messi male. Quella bisogna intervenire, di ergastolo a tutti per vedere che succede. Mentre si andava a cortolaggio, tipo, ne vale la pena.
0: Ma non è vero, questi sono reati passionali, non stai a pensare a poi le conseguenze.
1: Beh, ti tocca, quindi andare più a venire un reato passionale, sti in galera per la vita. Beh, dai, su.
2: Effettivamente, di fronte alla prospettiva di un ergastolo,
1: i 10 anni, 15 anni, poi buona condotta va a 12, poi va a lavorare, va a 10 e esce.
2: Beh, sembra meglio prevenire che curare.
1: Appunto, sembra prevenire. Allora, dottor Lì, si gioca o no a Giulianova? La gente vuole sapere. Ma allora, si gioca a quei giochi là o a carte, anziché netto, a cose, a poker? A che
2: vediamo come si è modificato il discorso del gioco negli ultimi anni. C'è una continuità dei giochi tradizionali che si utilizzano come gratta e vinci, l'8, 10 e l'8. Super Enalotto, che sono giochi che si svolgono attraverso le tabaccherie, soprattutto in modo particolare si vedono fisicamente e diciamo sono abbastanza gestibili. Quello che è andato totalmente fuori controllo non è quello che noi vediamo del gioco, è quello che noi non vediamo, è tutto quello che si gioca online, è tutto quello che si gioca adesso addirittura nemmeno più, per una volta si usavano le slot machine che ci sono ancora adesso, ma anche lì un fenomeno abbastanza abbastanza statico, abbastanza circoscritto. Adesso diciamo che il 60-70% del gioco, forse anche di più, è decisamente online. Questa è una fenomenologia che noi non conosciamo ed è quello che sta creando veramente i problemi di patologia per i giovani, di problematica per le famiglie, problematiche sanitarie addirittura per le ASL che devono intervenire per passare, e problematiche di criminalità organizzata in generale, perché voi pensate ad una persona che sta da solo di fronte ad un computer, che discute e perde con un algoritmo di un sito con una società magari registrata alle Cayman, che magari di proprietà cinese se non sudamericana, cioè sostanzialmente è una fenomenologia di cui si è perso totalmente il controllo. E su questo l'Abruzzo abbastanza privilegi, abbiamo dei problemi abbastanza seri, anzi non abbastanza seri, abbiamo dei problemi anche molto seri, perché vengono ingabbiati nel discorso del gioco clandestino, perché io lo chiamo clandestino comunque, perché quello che si svolge in solitaria, è quando tu lasci una persona che da sola si faccia del male, vuol dire che una società intera non si è presa cura di un soggetto, cioè l'hai esposto a delle problematiche irrisolvibili. Ciò detto, Giulianova in questo devo dire è abbastanza virtuosa, perché c'è una virtuosa tra virgolette, stiamo sempre parlando di gioco, c'è una tradizione a Giulianova del gioco che è fisico, che probabilmente deriva dalla notte dei tempi, non negli ultimi 25 anni da cui sono arrivato, dico. C'è una tradizione talmente forte di locali che hanno, vuoi Gratta e Vinci, vuoi il 10 Lotto, vuoi il Super Enalotto, tutti questi giochi che anche, sono cinestetici, devono essere toccati, che richiedono relazione con chi vende, ma anche relazione tra chi gioca, per esempio fanno dei gruppi per acquistare Gratta e Vinci, fanno, attenzione, non sto dicendo che stanno facendo bene, sto dicendo che a Giulianova una volta tanto abbiamo una caratteristica positiva, laddove il gioco esiste, ma esiste una tradizione talmente forte e radicata di gioco cinestetico e comunità che si sta tenendo abbastanza a bada quella fenomenologia deleteria delle distruzioni dei patrimoni e delle famiglie online, che si sta invece verificando in tutta Italia e in modo particolare purtroppo.
1: Una volta qua si giocava a carte, si giocava qua, si giocava a carte tanto,
2: questo
1: chi vinceva e soprattutto chi perdeva, case che vennero abbattute in una notte perché ci fu una rapina, per non far vedere i segni di pistola sul coso, si preferì abbattere la casa.
2: Guarda, io
1: il famoso uomo mascherato,
2: non sto dicendo che queste cose erano un bene, però rinquadro la frase,
1: questi qua di magistrato non ci stavano,
2: rinquadro la frase che ho detto prima: a Giulianova c'è una tradizione così forte e radicata per quanto attiene al gioco, che è risucchiato ancora in un ambito cinestetico, cioè ci si deve vedere, ci si deve comprare, ci si deve toccare, relazionare, discutere sui numeri da giocare, magari litigare sulle carte che c'è da prendere o meno, che pur non essendo positiva riesce comunque a mantenere una fenomenologia sociale in un ambito sostanzialmente abbastanza emerso, abbastanza vedibile, perché il vero problema del gioco non è quello che noi vediamo, ma è tutto quello che noi non vediamo, e quello che non vediamo, per esempio, ci sono, senza fare i nomi non posso dire, ci sono paesi nell'interno dell'Abruzzo dove in alcune situazioni la gente si ritrova proveniente dalle Marche piuttosto che da Pescara, piuttosto che da altri, per giocare clandestinamente. Oppure ci sono situazioni online che adesso sono totalmente sfuggite a tutti e queste sono incontrollabili. Non do le cifre esatte, perché quando mi metto a dare i numeri su questo genere di cose, a te non piace focalizzare la trasmissione sui numeri, però diciamo che l'Abruzzo è almeno un 15-20% sopra la media nazionale per quanto riguarda il gioco online. E che le aree, non è solo sul mare, le aree interne non sono scevre da questo discorso. E vabbè, dai, in questo caso però la schedina del Supernalotto bene o male la giocano tutti, la Lotteria Italia bene o male la giocano tutti.
1: Invece prima si giocava la schedina del Sottocalcio, la ricordi la schedina?
2: Me la ricordo perfettamente, il famoso 13 al Totocalcio, che adesso è un gioco che non si gioca sostanzialmente quasi più, perché è troppo facile da vincere, se...
1: troppo
2: facile. Nella formula in cui era prima è troppo facile, questo sono state sostanzialmente bypassato il Totocalcio dalla nascita dei centri scommesse. Adesso scommetti sul risultato di una partita, su quanti gol ci saranno in una partita, su quanti gol ci saranno nel primo tempo, sui falli laterali,
1: su tutto.
2: Puoi inventarti una scommessa e metterla online. Allora, quindi, il messaggio che desidero lanciare fortemente è questo:
1: giocate, ma fatelo al Bar Milano, questo
2: a parte, giocate in modo decisamente responsabile e soprattutto cerchiamo di mantenere la fenomenologia del gioco nell'ambito della visibilità. Più tutto quello che si vede può essere un problema, ma è gestibile. Quello che non si vede è un problema purtroppo non gestibile, tante volte può essere decisamente più grande di quello che...
1: Non abbiamo avuto modo di parlare dei bar che chiudono, perché oggi c'è un altro articolo sul Messaggero, negli ultimi anni Ruggitero,
0: 170.
1: 130 bar sarebbero stati. A me mi pare che a Genova chiudono i bar, qua pare che crescono i bar. No.
2: Non credo che crescano. Allora, c'è una fenomenologia in atto. La liberalizzazione delle licenze, ormai a causa delle famose lenzuolate che poi...
1: Beh,
2: hai la camicia nera, io non so cosa ti sia successo.
1: Io sempre convinto che era blu, tutti mi dicono
0: è nera.
2: Bello, ci sta la camicia, ma se poi mi fai anche dei gesti strani, io mi preoccupo.
1: No, questo proprio no.
2: Ok. Allora, da allora partì una fenomenologia, si aprirono decine di migliaia di locali in tutta Italia, coronando il sogno di tanti italiani. Fu una scelta improvvida, perché ha provocato poi questo, quello che sta succedendo adesso. Le licenze liberalizzate sono state poi avulse da un discorso di zonizzazione. Il che significa che chiunque ha potuto svegliarsi un mattino e aprire un locale dove voleva. Ovviamente l'hanno fatto nei centri cittadini,
1: sì.
2: Ma beh, è ovvio.
1: Non in periferia.
2: Le periferie gradualmente hanno iniziato a svuotarsi e adesso si stanno svuotando anche i paesi e anche i borghi. Vabbè, i borghi quasi comprensibili.
1: I borghi si stanno svuotando.
2: Per cui anche nelle città, voi Giulianova, Pescara, o anche nelle città, io ti considero Giulianova per la sua conformazione, tanti lo chiamano un paesone, è vero, ma ha una conformazione da città Giulianova, perché è policentrica, abbastanza estesa, a lungomare grandissimo, ha l'autostrada dietro, anche se dicono di Mosciano, in realtà è Giulianova quello.
1: Qual è la zona, dici?
2: L'autostrada.
1: Sì.
2: Per me, diciamo, il baricentro della zona è Giulianova, io la conosco.
1: Ma Mosciano era portato il terminal bus, tutto là, c'era la
2: tutto
1: camera
2: là,
1: di commercio.
2: Però il baricentro della popolazione.
1: C'era la camera di commercio, però ha riperso sia la camera di commercio che l'università.
2: Sì, sono state fatte delle operazioni.
1: Quell'immenso edificio che c'è adesso?
2: Ha perso anche l'ITS, secondo me.
1: Quell'edificio grande che stava sull'università,
2: sì, sì.
1: Che c'è lì?
2: Che io sappia nulla, non lo so.
1: Però
2: c'era
1: il termine del bus è lì, su quella piazza antistante quell'edificio.
2: Sì. Così.
1: Invece qua solo Gaspari parte da qui per Roma.
2: Sì, l'ultimo dei Moicani, Gaspari va, bisogna fare la bandierina e tenerlo fuori.
1: Per quello, però sul bus urbano qualche problema con città, che ci sono gli orari, le cose, perché stavano in due posti gli orari. Allo Yacht che è chiuso e dall'edicola della stazione che è chiuso per sempre. Quindi dove è la gente, dove li vedi gli orari? Da fare l'app. L'anziano che fa l'app e ce lo vede, comunque va bene.
2: Ma ci sono anche anziani che fanno l'app.
1: Ma tu lo sai ancora passa il pullman per il paese,
2: no,
1: qua?
2: No, no, no.
1: L'hai mai saputo?
2: No, no.
1: Quindi uno che fa? Si mette qua e aspetta in attesa che passi?
2: Sì, o va al bar a chiedere dove nessuno,
1: da te?
2: Sì, dove nessuno gli sa dire niente.
1: Appunto, non lo sapete di.
2: No, però intanto bevono un caffè.
1: Intanto consumo,
2: Sento, ogni tanto qualche giorno lo farò, è bruttissimo, è però da fare, perché se non. Però sarei tentato di registrare le parolacce che dicono le persone quando vengono a cercare delle cose che non trovano.
1: Cioè lo devi fare anonima. Che...
2: Tipo il taxi, tipo l'ora dei pullman, tipo. Ma io mi preoccupo tantissimo, ve l'ho già detto, per il turismo e va bene, ma per la gente che va all'ospedale.
1: L'ospedale,
2: la gente che va all'ospedale, questa povera gente che magari viene dal resto d'Abruzzo, quando arriva qui con un ospedale che sta un chilometro in linea d'aria, forse meno, a un chilometro, questo chilometro è come l'ultimo miglio di fast food che non avrà mai. Cioè non...
1: Quindi vediamo un po' di capire a te cosa chiedono, soprattutto chi viene.
2: Una cosa semplicissima, gli orari dei pullman, se c'è, cominciano. Dov'è la navetta? Dove si prende la navetta per andare
1: Quindi,
2: al paese?
1: Quindi per scontato che c'è la navetta.
2: Dove io li guardo e faccio...
1: Poi?
2: Con la faccia navetta, poi... Vabbè. E dico, spiego, guardi, navetta non c'è, però so che c'è un servizio urbano. Mi dai gli orari del servizio urbano? No.
1: Grande grime.
2: Quante linee del servizio urbano? No. Dov'è la fermata del servizio urbano? Dipende.
1: Vicino all'edicola.
2: A volte vicino all'edicola, a volte dove trovo posto in una piazza, a volte no. Così.
1: Poi ti chiedono anche.
2: A quel punto cominciano, ma è possibile in una città come questa?
1: Quindi commentano.
2: Sì, e da lì in poi iniziano tutta una serie di commenti su cui io mi astengo, non posso dare alcuni anche veramente molto
3: pesanti.
2: Molto pesanti.
1: Cosa semplicissima, una pallina con gli orari, una cosa semplicissima, non si riesce a fare questo. Vabbè che se ne sta per andare il presepe vivente che è da 28 anni e nessuno interviene del comune, l'amministrazione del comune, nessuno interviene per capire, da cui la famosa frase sintetica presepe vivente giunta morente, perché nessuno interviene. E beh vabbè, così è, ragazzi. Vabbè, morente nessuno che.
2: No, ma io non voglio crederci che sparisca presepe vivente, perché.
1: Così è, 28 anni nessuno chiama, scusa.
2: Era manifestazione.
1: Ha chiamato tutte le opposizioni, tutti quelli che fanno cultura, a Palazzo che fa riva con
3: ragazzo,
1: nessuno interviene.
2: Dell'inverno giuliese è oggettivamente la manifestazione più bello, devo anche dire che probabilmente è il più bello tra tutti i presepi viventi
1: l'hai visto
2: ma mica solo tutti della Mania hanno visto
1: la valorizzazione del centro storico per quei giorni, almeno tutto bello pulito, assediato, ma
2: è l'unico.
1: Com'è attualmente il centro storico?
3: Pezzonaturi.
1: Che l'unica... vuol dire secondo te Pezzonaturi in dialetto?
2: Mi arrendo,
1: ma... Com'è il centro storico? Lui ha detto un Pezzonaturi, sai tradurre?
2: No.
1: Un disastro, cioè.
2: Ah!
3: Sporco e.
1: Sporco e puzzolente. No, puzzolente.
2: Veramente ne sono abbastanza sicuro.
1: E chi deve intervenire qua? Ma tu li facci, eri tu in giunta? Anche voi non avete fatto il centro storico,
2: No, c'è il centro storico.
1: Poi ti chiedono anche dei tassi a volte. C'è il tassi per quello giustamente.
2: Questo sta diventando un problema abbastanza serio. Non per colpa singola dei taxisti, nel senso che loro fanno il loro lavoro, se li chiamano vanno a destra piuttosto che a sinistra, piuttosto che in Puglia, piuttosto
1: non ce ne sono fissi, c'è uno fisso.
2: Non c'è, bisognerebbe fare un servizio di radiotaxi sincronizzato e lì dovrebbe, ci sono due modi, nel senso o li obbliga l'amministrazione comunale dando anche un affiche, voglio dire, dando anche le condizioni affinché questo possa accadere, o dovrebbero fare un loro una cooperativa di radio taxi, ma sarà molto
1: Freccia Rossa pure sappiamo che tristezza, 8 San Benedetto, 9
0: Freccia
1: bellissimo,
2: questa è veramente una, qui mi apro di su una battaglia da riprendere, da rifare, perché è proprio
1: Ma se tu vuoi fare la battaglia ci attende un'altra battaglia importante. Siamo andati io e Gabriele a fare il servizio alle ferrovillane di inaugurazione sottopasso, e questi rifanno la stazione, la facciata, tutto, ma non toccano il piazzale. Questo è un piazzale ormai obsoleto, da cambiare completamente, con tutti quegli spazi vuoti che non servono a nulla. Te lo vogliamo dire all'amministrazione comunale? Tu glielo vuoi dire?
2: Ah, io avevo capito a suo tempo che c'era anche un rifacimento della rete.
1: Ha detto lo possiamo fare, ma d'accordo col comune, che ci mettiamo a modificare le cose. Se il comune dice non tocchi niente, quello è il comune non tocchi.
2: Questo è il punto, io sinceramente mi era sembrato.
1: L'abbiamo saputo, l'abbiamo chiesto, è solo la facciata.
0: La facciata è qualcosa all'interno e poi il marciapiede alto, non marciapiede, piazzale, non fanno nulla.
1: Quindi?
2: Questa è una cosa da chiedere all'amministrazione, perché io avevo letto dei comunicati che parlavano di rifacimento della rete urbana del piazzale fronte stazione, se non sbaglio.
1: Non ci sta.
2: Avevo letto anche dei render, hai visto anche.
1: Avevi letto, noi gli abbiamo chiesto lunedì, oggi è mercoledì, 2 giorni fa gliel'abbiamo chiesto, quindi è aggiornata la nostra notizia.
2: Perché noi questo ci mi dispiace.
1: Conosciamo tutte le difficoltà di questa piazza, con quegli spazi.
2: No, guardate, innanzitutto colgo l'occasione.
1: Hai visto tutte le foto che mette cambi, fotografie, c'entravano tutti, i tassi, i pullman, le macchine, tutti c'entravano.
2: Colgo l'occasione che stai parlando di piazza per fare un ringraziamento, poi dico un altro paio di cose.
1: Sì.
2: Il ringraziamento va in modo particolare, e un giorno lo farò anche a mezzo stampa, alla polizia ferroviaria di Giulianova.
1: E
2: anche i carabinieri, chiaramente.
1: I carabinieri fanno polizia, esce la polizia?
2: Sì,
1: esce a faccia.
2: Sì, la polizia ferroviaria dei comuni di Giulianova e anche i carabinieri, ma anche in modo particolare in questi giorni, queste settimane, ho visto operare degli arresti, allontanare le persone in modo significativo da parte della polizia ferroviaria.
1: Le hanno notizie,
2: te lo posso garantire, non ci sono notizie, ma
1: che non
2: le hanno comunicate,
1: notizie,
2: te lo posso garantire.
1: Carabinieri che ci stanno quasi tutti i giorni,
2: sì, anche
1: no.
2: Se passi se passate nel pomeriggio potrete anche, sembra di vedere una piazza più libera rispetto al solito.
1: L'abbiamo notato anche noi, vero? Ma anche qualche personaggio, tra l'altro.
2: Sì, soprattutto svariati personaggi.
1: E Biloballo ci sta?
2: Quello non lo conto, se non.
1: È venuto più Biloballo?
2: Ogni tanto cambia zona di ballo, perché dice che è una missione, lo so.
1: Vedo, hanno capito che qua non è più il caso di stare tanto, ecco. Quindi esatto. Il lavoro si è fatto. Ci hai chiuso i bar, ci abbiamo fatto 100 articoli, che devo fare di più.
2: Però in questo caso, ho fatto questo ringraziamento.
1: Ha rinunciato a chiudere il bar.
2: Però,
1: un sacco di gente passa la domenica e torna, che riparte, che va a terra, torna dal mare.
2: Se va avanti così comincerò a pensare di riaprire
1: con calma.
2: Con calma domenica pomeriggio, dove non ha.
1: Ma d'estate però.
2: Vediamo.
1: Perché voi siete famosi per fare tutti i ponti più lunghi.
2: Se la situazione si calma.
1: È vero, ve li fate tutti.
2: Sì, anche sta. Però fammi dire una cosa.
1: Prego.
2: Una dichiarazione d'amore per questa città e per questo luogo, che non è così vuota, ma è vero quello che si è. Giulianova ha una tradizione, non è una semplice città o cittadina costiera della provincia di Teramo. Grazie alle infrastrutture che sono state fatte centinaia ormai di anni fa, che sono la stazione ed il porto, in modo particolare adesso la stazione, ha acquisito uno status di, tra virgolette, superiore nobiltà rispetto alle altre che esiste. Nella Costa Veramana, vi sto dicendo, i bar all'interno della stazione non esistono più. Alba Adriatica è un problema. Roseto è una città. Roseto è una città che ha 5.000 abitanti più di Giulianova,
1: Non è che realmente.
2: Non è che
1: è non che poca la stazione.
2: È una città che esprime consiglieri regionali, che esprime parlamentari.
1: Tutto, noi niente.
2: Esprime parlamentari tu per
1: cure.
2: Noi abbiamo questa, non voglio usare quella bruttissima parola che secondo me guarda anche una sfiga potentissima che non la voglio neanche dire. Abbiamo la resilienza,
1: no, assolutamente cambiala, cambiala.
2: Giulianova ha una identità talmente forte nel suo modo di essere, nel suo luogo centrale che tutti conoscono, che non solo resiste ma ha capacità di aumentare la capacità attrattiva di questa piazza, perché se è vero come è vero che qui hanno aperto decine di uffici tutti legali
1: della, tutti gli uffici, zona direzionale,
2: esatto, se è vero come è vero che agenzie di pratiche automobilistiche, se è vero come è vero che tutte le banche stanno qui, non dico tutte ma la maggioranza delle banche
1: sono gravito attorno agli uffici, quindi c'è bisogno di parcheggi, c'è bisogno di parcheggi,
2: se è vero come
1: stanno i parcheggi?
2: Non ci sono. Se è vero come è vero che tutto questo esiste, se è vero come è vero che fortunatamente il bar in piazza della stazione di Giulianova, dove anche il mio, vanno bene, prosperano, ci sono attività, c'è gente, noi abbiamo problemi di troppa gente. Allora, vogliamo renderci conto che questa è non solo un'infrastruttura di mobilità, ma la piazza della stazione di Giulianova è un'infrastruttura sociale, rappresenta non solo la storia ma l'oggi della mobilità e della capacità di aggregazione, di attrattiva della comune di Giulianova, che è una perla che noi fortunatamente abbiamo, che nonostante tutto non siamo riusciti a distruggere, perché no, ci abbiamo provato, nel senso distruggendo la piazza in modo così com'è, che va rifatta,
1: va rifatta
2: tassativamente,
1: abbiamo tolto alcuni personaggi,
2: con i parcheggi che non ci sono, ci stiamo,
1: cioè, nonostante tutto questo,
2: l'abbiamo lasciata senza forze dell'ordine, senza vigili, nonostante tutto questo resiste, visto che non riusciamo ad uccidere questa piazza, fortunatamente diamoci una mano, voglio dire, mettiamoci una mano sulla coscienza,
1: arrendetevi, se non
2: va, prendiamocene conto, rendiamoci conto che chi scende dal treno ha bisogno degli orari del pullman, ha bisogno di sapere se c'è la navetta, possibilmente ha bisogno di prendere, possibilmente ha bisogno di un taxi, ci deve poter sedere in un bar, cioè il mio, tranquillamente, senza essere disturbato da 7-8 personaggi che chiedono soldi, possibilmente senza essere accoltellato, possibilmente
1: è tutto vero. Cioè, hanno provato a distruggerla, non ci sono riusciti, adesso sostenetela, rendetevi,
2: arrendiamoci. Faccio di nuovo, c'è quell'edicola che prima o poi bisognerà metterci mano, adesso io sto dietro le quinte cercando di organizzare qualcosa per vedere di aiutare qualcuno a rilevare quel presidio.
1: Ma sempre come edicola o peraltro?
2: Come edicola, quella è un'edicola, per cui non è che può fare.
1: Stai cercando qualcuno tu?
2: Sto cercando di dare una mano a Maurizio, sì.
1: Anche che... perché ancora porto i giornali grimi la mattina, no? Tardi,
0: Ma quando arrivo?
1: Cioè lui va. Lui
2: mettiamo una volta a Ciprietti, una volta a Paolo Totro, una volta devo fare
1: tutto. Lui è un cliente tipo che viene la mattina a prendere il caffè, è abituato a vedere i giornali, non la trova a quell'ora. No.
2: Ma non è solo quello,
1: una delle cose.
2: Era un centro di gravità, cioè
1: ma perché i soldi per il resto, per il parcheggio a pagamento,
2: sì,
1: da lui.
2: Le persone che passano, e manca proprio un punto di riferimento. E quando manca una cosa, prima o poi si riempie. Cioè, se lasciamo un vuoto di legalità, perché quello era un presidio di legalità, di capacità, di attenzione,
1: non
2: di
1: era una semplice vincola, ecco.
2: se lo lasci vuoto, prima o poi non è detto che chi possa diventare un buco nero, cioè, diciamola così,
1: attualmente è così. Va bene, sei stato adesso... molto bravo stamattina, un 8 ti meriti, va bene. Quando parli di cose serie che interessano la gente si sente, senza a fare la voce stentoria, perché non è andato in
2: tiro. Anche perché quando si parla della piazza Stendone c'è inutile arrabbiarsi, proprio non l'abbiamo detto.
1: Forse si è arrabbiato, anzi si bloccava la scuola.
2: Tantissimo.
1: Grazie Grillo.
2: Il discorso dei treni poi ne parleremo.
1: È una battaglia persa, perché Dannunzi si è fatto fermare un altro treno a Martinsicuro che non aveva da fermare, quindi si è inversato da fare con le ferrovie per farglielo ottenere. La domanda che abbiamo fatto noi per far fermare il Frecciarossa in più, niente, allora quindi non ti ferma. Che succede Gianluca? Che molta gente va o a San Benedetto a Pescara, per cui dice le ferrovie, ma ci va tutta quella gente a San Benedetto, e sono molti, sono nostri,
2: ma ti credo non ci va tutta quella gente a San Benedetto,
1: vede la mattina quando invece c'è quello alle 6:21 che è pieno di gente che sta alla Giulianova, che è di una comodità estrema, vai là, fai tutto quello che devi fare, stordi la sera addirittura da Milano.
2: Guarda, un cittadino di Civitella del Tronto, amico mio, ha in questi giorni ha avuto un problema, nel senso che ha i figli a Bologna per un trapianto di rene.
1: Vedi un po'?
2: Per cui la sorella sta donando il rene.
1: Il midollo? No, il rene proprio.
2: Il rene al fratello. Questa famiglia di Civitella del Tronto, di una frazione di Civitella, che non è proprio su in alto, qui
1: si va a mare, lo dono il rene,
2: qui appena dopo Santo Reno,
0: ma chi c'è danno che ti dono un rene,
2: in questi giorni ha necessità. Grazie. Di andare avanti e indietro da Bologna, può arrivare il più velocemente possibile e purtroppo io li posso aiutare poco per le vaccine biglietti. A Giulianova avrebbero tutta una serie di aiuti che vuoi la famiglia, devono andare a San Benedetto, pagare dei taxi che li venga a prendere da San Benedetto per andare a prendere il treno a San Benedetto. Cioè, un caso non è una... però è un caso la cosiddetta punta dell'iceberg.
1: Sì.
2: Quando si dice che la politica si deve occupare della stazione Giulianova in quanto stazione della provincia di Teramo, non stiamo dicendo stiamo dicendo di cose oggettive e di cose che succedono quotidianamente.
1: Molto bene. Grazie molto Gianluca, buona giornata.
2: Grazie a voi.
0: Grazie.
1: Applauso accademico.
0: Passiamo
1: alla pagina finale del Radio Genotite, l'almanacco che ci porta ogni mattina.
0: Oggi è la giornata della vasca da bagno, è la giornata mondiale del cotone, da 4 a 10 ottobre, settimana mondiale dello spazio.
1: Vabbè.
0: L'almanacco è il dettaglio, 7:47, temperatura 18,2 gradi.
1: La giornata mondiale della vasca da bagno.
0: Ma se l'avesse un bagno me lo facessimo, perché no? Alle 7:47 temperatura 18,2 gradi, umidità 83%, il clima temperato piacevole, il vento a 5 orari, la massima sarà di 23 gradi, la qualità dell'aria è ancora peggiorata rispetto a ieri, l'indice è 69, considerata moderata. Il sole è sorto alle 7:07, tramonto alle 18:37, il culmine alle 15:52, il giorno dura 11 ore e 30 minuti. La luna è sorta alle 3:22, tramonto alle 17:04, calante, visibile al 25%.
1: Chi è nato il 7 ottobre del 31?
0: Desmond Tutu, arcivescovo, nasce il 7 ottobre del 31. 1951, 7 ottobre, nasceva John Cougar Mellencamp, cantante, poi ascolteremo Art So Good. 7 ottobre 1976, 50 anni fa, Gilberto Silva, difensore del calcio brasiliano, 93 presenze, ha giocato con l'Arsenal e il Panathinaikos. Fatti nella storia, 7 ottobre 1571, nel Golfo di Corinto presso Lepanto la flotta della Lega Santa infligge una decisiva sconfitta a quella dell'Impero Ottomano. La vittoria cristiana, guidata da Giovanni d'Austria, arresta l'espansione ottomana nel Mediterraneo. In battaglia trova la morte anche il comandante turco Mezinzade Ali Pascià, mentre le perdite ottomane superano le 30.000 unità. 220 anni fa, nel 1806, l'inglese Ralph Wedgwood brevetta la carta carbone, denominata Stylographic Writer o Noctograph. Il sistema consiste in un foglio di carta trattato con un inchiostro trasferibile sul lato inferiore, montato su un supporto da...
1: Non si sa più.
0: 45 anni fa, nel 1981, il Parlamento egiziano designa il vicepresidente Hosni Mubarak come successore di Al-Sadha, assassinato il giorno precedente durante una parata militare a Cairo. Concluso il periodo di transizione, Mubarak viene ufficialmente eletto presidente il 14 ottobre, incarico che manterrà per quasi 30 anni. 20 anni fa viene assassinata a Mosca la giornalista russa Anna Politkovskaya, nota per le sue inchieste sulla guerra in Cecenia e per le denunce delle violazioni dei diritti umani. Le sue battaglie in difesa della verità e dei più deboli la rendono un simbolo universale della libertà di informazione.
1: Ci fermiamo un attimo, sì, perché c'è una notizia: i lavori di Via Nievo sono ripartiti questa mattina.
0: Benissimo.
1: Quindi noi, che chi ci aveva telefonato ieri di sollecitare, abbiamo sollecitato, e non è che abbiamo fatto noi, però sono ripartiti dopo il lavoro, grazie alla Pistilli, va bene?
0: Benissimo.
1: Che avevamo svegliato alle 8:15, tu ci non ti deve fare, però
0: bravo, hai fatto bene,
1: bravo. Quando sono bravo lo diciamo, vero?
0: Sì. Allora, frase famosa: fai la tua piccola parte di bene dove ti trovi. Sono proprio tutti questi pezzetti di bene messi insieme che travolgono il mondo.
1: L'ha detto l'arcivescovo Tutu.
0: L'ha detto l'arcivescovo Tutu, nato il 7 ottobre del 31 a Clerksdorp, e il 26 è morto il 26 dicembre 2021 a Città del Capo. È stato un arcivescovo anglicano e attivista sudafricano che raggiunse una fama mondiale durante gli anni 80 come oppositore dell'apartheid, premio Nobel per la pace nel 1984.
1: Meritatissimo.
0: Bene.
1: Bravo,
0: Vincenzo. Salutiamo a questo punto i nostri amici.
1: A prendere quelli bravi, eh.
0: Salutiamo i nostri amici su Facebook. Vi ricordo che noi ci rivediamo su questo canale domattina alle 7:30. E adesso in radio andiamo ad ascoltare la proposta musicale di Vincenzo di oggi.
1: Non ho l'età.
0: Non ho l'età. E
1: una lacrima sul viso.
0: Neanche. È John Cougar Mellencamp con Art So Good.
1: Che vuol dire?

0: Questi era John Mellencamp con Also Good. Questa canzone che chiudiamo Radio Giro Notizie di oggi. Vi auguro una buona giornata, un buon mercoledì. Noi ci risentiamo domattina sui soliti canali. Buona giornata.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.
2: G Revolution, nuove collezioni uomo donna autunno inverno. Per l'abbigliamento Liu Jo, Relish, No Secrets Milano, Gaelle, Akep, Tensione In, Contatto, Sans, Auder, Alley Docs, Amakio, Marcello Burlon, Barrow, Dolly Noir. Calzature Paciotti for Us, Liu Jo, Joe Pew, No Name, Woolrich, Harmon de Blaine, Parodi, Andrea Pinto, Peters e Stockton. Borse e accessori Liu Jo, Ermanno Cervino, My Best Bag, Via Mail Bag, Gael. Cappelli Gorin Bro e Palm Angel. Orologi e gioielli di Guess, Tommy Hilfiger, Stroili, Boss, Timex e Luca Barra. G Revolution, via Nazariosauro 124, Giulianova. Social G Revolution Store. G Revolution, la rivoluzione è sempre di moda.

Provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Riparti con gusto. Da Cash Gusto and Italia Food Market, con la promo valida fino al 10 ottobre. Nel reparto ortofrutta, mele golden e mele royal gala a 1,39€. Zucca gialla a 99 centesimi. Prugne nere Stanley a 1,98€ al chilo. Nel reparto pesce fresco, filetto di orata extra a 22,90€ al chilo. Orata a 11,30€ al chilo. Vongola lupino a 6,50€ al chilo. E ancora Montepulciano, cerasuolo e pecorino a 4,25€ al pezzo. Passata di pomodoro la rosina a bottega a 95 centesimi al pezzo. Tonno a filetti flot a 3,50€ al pezzo. E poi salsiccia bianca e salsiccia di fegato a 10,80€ al chilo. Grana padano DOP a 13,50€ al chilo. Formaggio rigato a 8,95€ al chilo. Nei prodotti gelo, calamaro pulito India a 8,90€ al pezzo. Vongole polpa a 5,90€ al pezzo. Seppie a 13,30€ al chilo. Tante, tantissime nuove offerte da Cash Gustando Italia Food Market che trovate valide fino al 10 ottobre. Siamo sulla Nazionale, a Colonia Spiaggia. Per info 347-6256-696. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333-8589-696. G-Revolution, nuove collezioni uomo-donna autunno-inverno. Per l'abbigliamento, Liu Zhou, Relish, No Secrets Milano, Gael, Akep, Tensione In, Contatto, Sans, Auder, Aleidox, Amakio, Marcello Burlon, Barrow, Dolly Noir. Calzature Paciotti for Us, Liu Zhou, Zhou Piu, No Name, Woolrich, Harmon de Blaine, Parodi, Andrea Pinto, Peters e Stockton. Borse e accessori Liu Zhou, Ermanno Cervino, My Best Bag, Via Mail Bag, Gael. Cappelli Goring Bro e Palm Angel. Orologi e gioielli di Guess, Tommy Hilfiger, Stroili, Boss, Timex e Luca Barra. G-Revolution, via Nazario Sauro 124, Giulianova. Social G-Revolution Store. G-Revolution, la rivoluzione è sempre di moda.

0: non è l'amore mai, né la poesia che dà un impulso qui, né l'anima.
1: La Radio G, appuntamento con Mattinata Italiana, e stavolta italiana con un'altra puntata di Cantavano in Italiano, cioè per dimostrare come negli anni 60-70 fossero tantissimi cantanti stranieri che interpretavano canzoni italiane anche di successo, soprattutto al Festival di Sanremo. Ascoltiamo adesso questo brano del 1965, cantato da uno degli cantanti americani che maggiormente ha partecipato al Festival di Sanremo. Si tratta di Jim Pitten. Il brano si intitola I tuoi anni più belli, che venne cantato in coppia con la Zanicchi.

Vittoria a Sanremo, ma ci va un'altra volta, o almeno un'altra volta che ricordiamo, e questa canzone fece arrabbiare tantissimo, purtroppo poi con quella vicenda culminata nel suicidio, Luigi Tenco, perché non se la prende soltanto con la canzone della Berti, cioè Io, tu e le rose, ma dice in una società che manda in finale Io, tu e le rose e la rivoluzione non c'è posto per me. Questo in sintesi il messaggio che lasciò, e poi si suicidò. L'altra canzone appunto non era soltanto Io, tu e le rose della Berti, ma se la prendeva con questa canzone che ascoltiamo adesso, intitolata La rivoluzione, cantata appunto da Jim Pitney. Guardiamo il paroliere Mongol.

partecipato al Festival di Sanremo, la canzone che lo lancia però è al di fuori del festival. Si tratta di Un soldino. E tutto questo ricordiamo dalla voce di Gin Pitney, Festival di Sanremo, ma anche questa canzone qua, appunto, intitolata, come abbiamo detto, Un soldino per il mio jukebox, per la precisione, era completamente. Eccola qua.

cantante americano innamorato dell'Italia è sicuramente Nils Sedaka, anche lui tante incisioni appunto in lingua italiana, come questa qui, I tuoi capricci.

cantante italiana con la serie cantavano in italiano. Lino Sedaka ha il suo, soprattutto al suo notorietà legata a una canzone Ok, allora, ma tante sono le canzoni italiane che lui incide, come questa qui intitolata Esagerata. 1960.

Un bell'omaggio stiamo facendo, lo concludiamo adesso con questa canzone, a Nils Sedaka, Lettera bruciata 1966.

Mattinata italiana, cantavano in italiano e adesso Connie Francis, che era in realtà lei italiana, il brano che ascoltiamo dalla Connie Francis è quello che lei lanciò per primo nel suo ritorno in Italia. Connie Francis, calabrese, il brano, ricordiamo, è lei era, si chiamava Concetta Franconero, per la precisione. Allora, dicevamo che in Italia arrivò, tornò meglio in Italia, e la prima canzone che incise è un classico, se vogliamo, della musica leggera di quei tempi. Esattamente Violino Zigano, Connie Francis. Eccola qua.

Naturalmente partecipa anche al Festival di Sanremo, lo fa nel 1965, arriva in finale con questa canzone interpretata insieme a Giulio Cinquetti, Ho bisogno di vederti.

e Francis con Concetta Franconero cantavano in italiano, questo adesso era italiano. Petula Clark, cantante inglese invece, in questa canzone con la musica di Charlot, il brano si intitola Cara Felicità.

Marcella Mont interpretò la sigla della trasmissione Sette Voci con Pippo Baudo. Adesso andiamo avanti. Nino Ferrer, anche lui canta in italiano questa canzone nota, lanciata per la precisione ce la siamo persi, ecco perché abbiamo avuto un attimo di indecisione. Allora, credo che dobbiamo tornare indietro un attimino, ragazzi, però siamo ancora qui e quindi possiamo rimediare. Allora, innanzitutto ascoltiamo invece la canzone, eccola qua. Si chiama Agatha, lanciata da Nino Taranto.

Ferrer con Donna Rosa 1969, torniamo adesso in Italia, cantanti italiani, perché abbiamo riscoperto questa canzone del 1972 interpretata da Ombretta Colli, che sarebbe poi diventata la signora Gaber. Il brano si intitola Salvatore.

0: figlio.
1: La Colli con L'Uprima Amore del 1971 in Allegria. Poi fare parlare anche il marito.

Sì, buona fedelissima ascoltatrice, ha chiesto la canzone di Rachel, siamo andati a trovarla, questa è tra le più note e anche tra le più simpatiche. Risale, pensate, addirittura al 1956 e si intitola È arrivata la bufera.

bar. Nella notte profonda sembra che uno gliel'avesse detto, che invece non gliel'aveva detto, che poi tanto anche se gliel'avesse detto quello lì non ci sentiva. Sa come succede in queste cose?

di bar. Un uomo si scuote, fa un salto mortale, il padre lo bacia suo padre, gli dà un altro bacio e una scarpa sul naso, e poi un altro bacio, poi ci ripensa e gli dà un'altra scarpa sul naso.

Parzifaldo, il maestro sul piedistallo che faceva dell'idea nel momento culminante, nel finale travolgente.

questa, dove sta Zazà? Adesso è una richiesta inusitata, diremo, ma è arrivata e noi la accontentiamo. È una canzone di Nino Manfredi, si intitola Viva Sant'Eusebio.

Allora, siamo nella fase finale del nostro programma. C'è una canzone che ci piace molto di Nino Manfredi, dedicata alla gura. Il brano si intitola Mennata all'improvviso una canzone.

0: Radio G abbiamo trasmesso Mattinata Italiana.
1: G-Revolution, nuove collezioni uomo-donna autunno-inverno. Per l'abbigliamento, Liu Zhou, Relish, No Secrets Milano, Gael, Akep, Tensione In, Contatto, Sans, Auder, Alley Docs, Amakio, Marcello Burlon, Barrow, Dolly Noir. Calzature Paciotti for Us, Liu Zhou, Zhou Piu, No Name, Woolrich, Harmon de Blaine, Parodi, Andrea Pinto, Pitas e Stockton. Borse e accessori Liu Zhou, Ermanno Cervino, My Best Bag, Via Mail Bag, Gael. Cappelli Gorin Bro e Palm Angel. Orologi e gioielli di Guess, Tommy Hilfiger, Stroili, Boss, Timex e Luca Barra. G-Revolution, via Nazario Sauro 124, Giulianova. Social G-Revolution Store. G-Revolution, la rivoluzione è sempre di moda. Riparti con gusto da Cash Gust and Italia Food Market con la promo valida fino al 10 ottobre. Nel reparto ortofrutta, mele Golden e mele Royal Gala a 1,39 euro. Zucca gialla a 99 centesimi. Prugne nere Stanley a 1,98 euro al chilo. Nel reparto pesce fresco, filetto di orata extra a 22,90 euro al chilo. Orata a 11,30 euro al chilo. Vongola lupino a 6,50 euro al chilo. E ancora Montepulciano, cerasuolo e pecorino a 4,25 euro al pezzo. Passata di pomodoro La Rosina bottega a 95 centesimi al pezzo. Tonno a filetti flot a 3,50 euro al pezzo. E poi salsiccia bianca e salsiccia di fegato a 10,80 euro al chilo. Grana padano DOP a 13,50 euro al chilo. Formaggio rigato a 8,95 euro al chilo. Nei prodotti gelo, calamaro pulito India a 8,90 euro al pezzo. Vongole polpa a 5,90 euro al pezzo. Seppie a 13,30 euro al chilo. Tante, tantissime nuove offerte da Cash Gustando Italia Food Market che trovate valide fino al 10 ottobre. Siamo sulla Nazionale, a Colonia Spiaggia. Per info 347 6256 696. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

0: Sta per partire Radio G Flashback.
1: Quello che abbiamo suonato negli anni 70, 80 e 90.
0: Selezionati per voi da Massimo Di Giacinto.
2: Flashback. La storia della musica va in onda su Radio G.

Di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Riparti con gusto. Da Cash Gust and Italia Food Market, con la promo valida fino al 10 ottobre. Nel reparto ortofrutta, mele golden e mele royal gala a 1,39 €. Zucca gialla a 99 centesimi. Prugne nere Stanley a 1,98 € al chilo. Nel reparto pesce fresco, filetto di orata extra a 22,90 € al chilo. Orata a 11,30 € al chilo. Vongola lupino a 6,50 € al chilo. E ancora Montepulciano, cerasuolo e pecorino a 4,25 € al pezzo. Passata di pomodoro La Rosina Bottega a 95 centesimi al pezzo. Tonno a filetti flot a 3,50 € al pezzo. E poi salsiccia bianca e salsiccia di fegato a 10,80 € al chilo. Grana padano DOP a 13,50 € al chilo. Formaggio rigato a 8,95 € al chilo. Nei prodotti gelo, calamaro pulito India a 8,90 € al pezzo, vongole polpa a 5,90 € al pezzo, seppi a 13,30 € al chilo. Tante, tantissime nuove offerte da Cash Gust and Italia Food Market che trovate valide fino al 10 ottobre. Siamo sulla Nazionale, a Colonia Spiaggia. Per info 347-6256-696. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333-8589-696. G-Revolution, nuove collezioni uomo-donna autunno-inverno. Per l'abbigliamento, Liu Zhou, Relish, No Secrets Milano, Gael, Akep, Tensione In, Contatto, Sans, Auder, Aleidox, Amakio, Marcello Burlon, Barrow, Dolly Noir. Calzature Paciotti for Us, Liu Zhou, Zhou Piu, No Name, Woolrich, Harmon & Blaine, Parodi, Andrea Pinto, Peters & Stockton. Borse e accessori Liu Zhou, Ermanno Cervino, My Best Bag, Via Mail Bag, Gael. Cappelli Goring Brown e Palm Angel. Orologi e gioielli di Guess, Tommy Hilfiger, Stroili, Boss, Timex e Luca Barra. G-Revolution, via Nazario Sauro 124, Giulianova. Social G-Revolution Store. G-Revolution, la rivoluzione è sempre di moda.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti.
1: Quali sono?
2: Oggi è 7 ottobre 2026. Allora, partiamo, vediamo, lo so. Tu hai letto già il giornale?
1: No, no, che veloce.
2: Dimmi che devo fare. Io faccio quello che dici.
1: A che interessa la notizia? Rifiuti, l'affare. No, veramente, ma Loredana, Cincone,
2: non credo,
1: Pasquale,
2: non,
1: Giovanni.
2: Non credo, non credo.
1: Però.
2: Però poi da questo poi nasce la Tari, che poi aumenta, che poi interessa a tutti.
1: Però lei vuole leggere quello. Bollo auto non dovuto, stop al pignoramento da parte dello stipendio. Cioè della pignora dello stipendio, perché a me non me l'ha fatta.
2: E sta attento sullo stipendio. Sta attento.
1: Bollo auto non dovuto.
2: Stop al pignoramento di parte dello stipendio. Sì. A Teramo.
1: Oh, che succede invece con la Ducato? L'altro giorno scendeva, oggi risale.
2: Adesso no? Accelera, più 17%.
1: Quanto secondo? C'è stato il
2: cresce la produzione, sì.
1: Non è che aumenti 2, 3, 4,
2: no,
1: che 17.
2: Quella è una commessa, ahi, cagna una storia.
1: Buongiorno, abbiamo notato, io non è che... Voglio intanto far notare, non voglio aumentare in questi ultimi due mesi, che nel 2026 ho preso due multe. Quindi non avrei motivi di avercene con i vigili urbani, però io ritengo sempre che la gestione sia negativa. Avete messo un cartello in una zona, tra l'altro commissionato al dottor Forcellese personalmente, non evoluzione sostenibile, uno studio per vedere il rapporto di parcheggio a pagamento a Disco Radio e Liberi nel quadrilatero Giulianova, via 24, via Matteotti.
2: Quindi stazione, via 24 maggio, via Matteotti.
1: E non ci sta paragone. O a pagamento o a Disco Radio. Liberi pochissimi. E questa è la zona direzionale dove la gente disperatamente la mattina cerca il posto. Abbiamo già detto che non si capisce perché in via Mamiani, dove ci affacciamo noi, la pulizia della strada il venerdì mattina viene fatta dalle 5 alle 6, quando non ci sta nessuno, tranquillo. Quindi la gente, quando arriva, i pendolari possono mettere la macchina. Invece il mercoledì, in via Zola, che è molto ampia per me, tutta la, quella più libera di tutti i parcheggi liberi, dalle 8 alle 9, per cui la gente non può parcheggiare, arriva qua alle 6 e gira, e le mattine hai visto come giravano i dipendenti della banca.
2: Sì, poi li trottano.
1: Dice, vabbè, ma fate parcheggio pagate, fate... Pieni alle 7 e mezzo parcheggio a pagamento.
2: Sì,
1: pieni alle 7. Quindi non è.
2: Anche alle 7, quando arriva c'è rimasto uno o due.
1: In più, quindi perché non si può uniformare? Perché in via Zola il camion a pulire non può passare come in via Mamiani alle 5 alle 6? Cioè vi dovete adattare alla realtà di Giulianova, che è cambiata dal 1964, quando, ripeto, se tu vedi dove si intaccano le moto, è una cosa terribile. C'erano tre motorini,
2: tre cavalli.
1: E le dirigenze, e ci stavano quattro, ma poi Gabriele mi ha corretto, tre posti per le motociclette. Come nel 64, nel 2026 ci sono in Piazza Roma tre posti per le motociclette. Volete uscire da là e fare un giro e vedere? Prima che ci arrivi con rompi i coglioni di Marcozzi, possiamo vedere noi la mattina come il traffico in Giulianova, soprattutto con lui che... con un piano traffico fermo al 2008 ha stabilito e ha adottato che l'unico problema di Giulianova e il mezzo di traffico fosse, ma le senti questi congiuntivi che fosse il senso doppio di via Town di Reve.
2: Di
1: via Town di Reve, grazie, con i topi che invece adesso sono stati
2: banchettati. La festa del Rione, c'è la festa.
1: Perché in via Buccheri non basta.
2: La festa del Rione su via Buccheri.
1: Ma ve l'ho detto, no. Sempre stando in Piazza Roma, avete deciso di fare, forse rifanno le strisce nei parcheggi liberi sotto il palazzo qua di fronte, palazzo, ex Palazzo De Santis. Ha messo un cartello che i lavori iniziano il giorno 6, oggi l'abbiamo
2: 7.
1: Non sono iniziati. No. Dice, vabbè, però almeno forse ti dicono quando finisci, fino a termine lavori. Là sono 10 posti macchina pure.
2: Quella è la formula che adottano i grandi giuristi. Allora, dicevamo, ascia e pistola contro il figlio della sua ex, condannato, processo all'86enne. Sequestrati 2685 kg di vongole. Camaiella, 2 tonnellate.
1: Un camion era.
2: Fuori legge, a Martinsicuro. Il Pier Antozzi, che è uno scrittore, il Campiello, peccato, peccato perdere per tre punti. Può succedere. Distinti, lavori alla ditta Mucciconi a Fadini, gestione al Giuliano.
1: No, questa è una bella notizia.
2: La giunta affida lo stadio, società giallorossa sola interessata.
1: Molto male. Quindi la gestione dello stadio, perché dice che può dare profitto, c'è un documento della giunta. Uno dice, beh, ma te la giunta, se può dare profitto la gestione dello stadio, al comune dice, perché non ve lo tenete voi?
2: No. Una missione di competenza.
1: Meno male. E quindi lo diamo a chi se ne intende. Chi è che se ne intende? La società Giornale Calcio, l'unica che ha fatto domanda, e avrà la gestione dello stadio. In più, la buona notizia, i lavori dei distinti, che sono inferiori a 150.000 euro, perché sono soprattutto fuori, dove la muratura è quasi niente, l'abbiamo visto, stanno bene domenica, l'abbiamo visto in diretta. Bisogna mettere davanti una rete come quella che sta sull'arte distinti, fatta dalla Beta Fence, bella, robusta, e più là fuori fare i tornelli, è già stata abbattuta l'edificio che ospitava gli arnesi degli operai del comune, e giustamente se non ne tre non gli serve manco quella,
2: lo lascia in macchina,
1: allora impiegate come li vuoi, gli uffici stanno lavorando, allora questo è quando dice, perché gli uffici fare gli uffici di Firenze,
2: gli uffici
1: con la Z. Quindi a Mucciconi, e mi sembra giusto che lo faccia, quindi lo farà con competenza e credo anche con velocità. A proposito, Mucciconi, buongiorno Presidente, ce lo vieni a spiegare, no, ma i tifosi come saranno questi lavori, in prima del via di venerdì o in di sera di lunedì? Noi ci facciamo scegliere.
2: Come preferisci.
1: Però i tifosi vogliono molto sensibili a questo argomento.
2: Per me è meglio prima del via, perché di sera là sono i tifosi, più...
1: Quindi è più tecnico, tranquillo, può stare. Venerdì potrebbe venire a spiegare come... Presidente, sei invitato, soltanto te lo diciamo, Non prendere impegni, che poi mi pure la televisione te la male, che invece poi speculano, eh?
2: Non si faccia.
1: Devi intervistare a Falcone, che fa le domande, Romano, rompicoglioni, è bel
2: padre. Non si dice.
1: Ho già detto per la seconda volta.
2: Calcio,
1: anche attribuito.
2: Calcio Serie D, il Teramo a Pomezia per la sfida di Coppa, poi Serie A, pallacanestro in carrozzina, l'Amicacci pronta al via.
1: Noi ci siamo, come tu sai, in Coppa Italia, sono stati eliminati, ma non fa niente.
2: Ci concentriamo sul campionato, come dicono quelli
1: soliti. Ecco qua, le belle tre pagine, te le belle leggi, spiega
2: l'affare.
1: A chi ascolta, spiega cos'è questo problema. Grazie.
2: L'affare.
1: Uno della Bocconi lo può fare.
2: Smettila. L'affare dei rifiuti da 120 milioni che ha spaccato il centrodestra. Campitelli e Biondi alla ricerca di appoggi nell'opposizione alla riforma dei subambiti.
1: Voglio ricordare che Campitelli non è, come potete pensare, l'ex presidente del Teramo.
2: No.
1: Che adesso è entrato nella Rosetana e la vuole portare in Serie C.
2: Sì.
1: Ha detto.
2: Allora, la riforma, che nasce addirittura da quando c'era Gerardini in regione, prevede che l'Abruzzo abbia un non solo ambito per la gestione dei rifiuti. Vuol dire che una ditta principale, un consorzio principale, un ente principale dà l'appalto e poi si individuano, oggi si è deciso poi nel corso dell'applicazione della riforma di individuare dei subambiti, perché non si devono mangiare tutti, non è che... E allora, se così è, purtroppo, tanto alla fine cucina. E quindi ne hanno individuati quattro, noi ovviamente siamo con Teramo, Giulianova, Roseto degli Abruzzi. Ecco, per esempio, solo questi tre incominciamo a parlare di una ventina di milioni di euro, quindi capite che l'appetito è tanto. E quindi stanno litigando su questi ambiti da individuare, stanno litigando poi anche sulle risorse da destinare. Sindacati contro i ribelli, no al nanismo societario, quindi anche qui la polemica è su chi vuole un ambito unico, su chi vuole invece degli ambiti più
1: e
2: piccoli.
1: E i sindaci che si schierano?
2: I sindaci si schierano con Verrecchia, però i sindaci della Marsica firmano un'intesa per sostenere l'autonomia del territorio, quindi siccome l'Aquila, Marsica e Sulmona vanno tutte insieme, dice la Marsica può fare da sola e quindi andrebbe separata dall'Aquila.
1: Allora, Teramo se la Tergio, la Rieco, e invece Giodoro, che abbiamo noi, vabbè.
2: E questo è un po'...
1: Rieco sta anche a Sportore, dove, come tu ben sai, non vogliono...
2: Separarsi. Cioè, non vogliono rimanere separati, anche lì. Sia per i rifiuti che per la
1: città. Anche per i rifiuti,
2: Nessuna egemonia di ASM, un errore ai territori divisi, questo è il sindaco Biondi, anche qui, perché ripeto, quelli che fanno pressione non sono i politici, è relativo, cioè, le aziende ovviamente fanno pressione per ottenere il loro ambito.
1: E parlano i politici.
2: E parlano i politici, sì, per quello vengono finanziati anche da ufficialmente, legalmente, ci mancherebbe.
1: Un binone, dai.
2: Imprese italiane, secondo i tedeschi, De Cecco è prima, la qualità di, per quanto riguarda la qualità di vita in fabbrica, ci fa piacere.
1: Barile, noi.
2: L'agguato di Francavilla, qui siamo a un retroscena, 5 coltellate, poi le minacce in strada, vi ammazzo tutti. Penso che dopo le 5 coltellate l'avevano capito che non aveva belle intenzioni, non è che doveva minacciare per forza.
1: È un retroscena invece.
2: Lo so. L'allarme sicurezza al centro del consiglio comunale di oggi. Quindi oggi...
1: Un fatto, una cosa è successa a proposito.
2: Sì, a Francavilla.
1: Chi è che ha, ferito quello di Giulio Novo in pieno corso? Chi ha trapinato Gambetti?
2: Non ti sa, però no, vabbè ragazzi, è così difficile.
1: Però abbiamo il colpevole di Fabiana, l'albanese. Stavo solo albanese, no? Vabbè, comunque.
2: Allora, verso la resa dei conti in aula, il silenzio del centrodestra, la lite degli emendamenti, fusione di Pescara e rifiuti.
1: Ancora.
2: Domani doppio scontro, commissione bilancio e consiglio.
1: Guarda un po' Cambitelli che fa.
2: Sono mappa alle spiagge.
1: Ridi perché?
2: Subito l'esame della costa per difendere le imprese. Ieri la riunione sui temi del demanio marittimo e delle concessioni balneari. Contro gli effetti, ancora là stanno a fare gare tutti quanti. Si punta a dimostrare la scarsità delle risorse. E basta fare politica sulle spalle delle aziende e dei poveri cristi. Fatela finita. L'aeroporto al fianco di Abruzzo Attrattivo. Vabbè, e testa difende il rinvio. Quindi la testa per il rinvio 2029. Non è una sconfitta, dice.
1: Una sconfittissima, ma soprattutto no, dimenticato, non lo riprendete nel 2029. Ah, dice, lo sai che la richiesta per avere in Italia sono morte le Olimpiadi del 2032.
2: Ah,
1: no, io sono fatto male a gorgia, che non è una cosa molto chiara, a parte la non è in Italia.
2: Quella è la cosa più italiana poteva fare in Italia.
1: Vabbè,
2: cioè proprio una cosa proprio italiana al massimo, più italiano di così non c'è niente. Cioè far cadere uno per metterlo come commissario,
1: e poi per Viareggio
2: solo in Italia,
1: un po' come quella là in America. Ha resistito a 2 iniezioni letali,
2: sì,
1: e la pena di morte.
2: Ma la curano,
1: la stanno curando e poi la riportano a morire. Ragazzi, magari la civiltà,
2: Vabbè, dai. Allora, il Ducato di Atessa, la produzione torna a crescere. Bene. Un viaggio lungo 16 anni, il progetto ITER, questo è il nucleare del futuro, i fagioloni di Walter Tosta sono pronti per la fusione, che fa una componente di questo reattore a fusione.
1: Ma grandi fa pasta e fagioloni, no?
2: Capire che...
1: No, non è uguale.
2: No, non è la stessa cosa.
1: E a volte per cominciare, perché d'estate abbiamo sospeso.
2: Sì, vabbè, fa caldo, ma è vero.
1: A proposito, ieri ho fatto tutti i telegiornali, tutti l'hanno detto. Non vi dovete tu e Casalena augurare che c'è un inverno rigido, perché costa un sacco di cose, la gente andrà in crisi per il
2: non chiediamo l'inverno rigido, noi vogliamo un inverno piovoso. Piovoso.
1: Basta che non fa freddo.
2: Non deve fare freddo. Se piove non fa freddo, perché se fa la neve fa freddo.
1: Mi dici mai che piove e fa freddo? Beh, sì.
2: Sì, ho capito, ma è resistibile.
1: Con le giornate uggiose, con i Battisti.
2: Il PNRR allarga gli asili nido, in Abruzzo l'altalena dei costi.
1: Gabriele, ma perché stai con la luce a spendere d'estate? Perché dobbiamo risparmiare. Aveva già capito che bisognava risparmiare prima che uscisse Trump e quant'altri, eh? Perché la cosa più grave sarà la spesa energetica, l'hanno messo tutti, lo stanno dicendo.
2: Certo,
1: oltre che pure questo hanno detto.
2: Non è tanto il problema, cioè vabbè, il problema per le famiglie sarà che i costi del gas saliranno e anche quelli dell'elettricità saliranno in maniera verticale e quindi non si potrà tanto usare il riscaldamento.
1: Succede,
2: ma il problema è che anche le riserve nazionali che servono a far funzionare tutto il resto, oltre alle famiglie, sono bassissime rispetto agli altri anni.
1: Il gasolio è tornato a livelli, oggi fa il pieno.
2: È finita lo sconto di 16 centesimi.
1: Quanto pago la caretta? 2?
2: 2? No, ma adesso è a 2,19, però i 6 centesimi che sono scaduti ieri come agevolazione del governo e hanno fatto alzare il price cap a tutti quanti, quindi era un tetto al prezzo un po' ridicolo, perché se appena arriva un agente esterno tu lo sposti non è un tetto, è in zatino piano.
1: Quindi quanto costa?
2: Oggi costa da 2,19, passa da 2,25 il minimo. 6 centesimi di più.
1: Quanto costava prima di Trump?
2: Prima di Trump costava 1,87-1,89.
1: Eliminatelo.
2: Ragazzi, l'ultima volta qua l'abbiamo detto pure, la più grande democrazia del mondo. Ma quando mai?
1: Poi gli ottimisti, perché no? Perché poi la cosa che dici tu, che poi quando finirà la guerra Hormuz riapre? Ci passa un po' di tempo, non è che è automatico.
2: No, ci vorranno 6 mesi, un anno.
1: 6 mesi, un anno. E quello secondo te finita la guerra in Iran, gliene viene in mente di fare bloccata a novembre, ma per novembre quando siamo. Quando si vota? Io pure noi, può votare
2: no, da fine ottobre, primi di novembre si dovrebbe votare.
1: Vabbè. Oh, se siete contrari a quello che diciamo,
2: intervenite, non è un problema.
1: Diteci le male parole,
2: possiamo aprire un dibattito.
1: Tacete.
2: Sanità e sociale, l'assessore Verì, senza foulard, pure lei ormai si è adeguata, ora riunisce la cabina di regia, che è un altro nome del tavolo di solito. Ortona, il testimone.
1: Pesce che ha perduto i genitori. È facilissimo.
2: Orfano, non lo so.
1: Scorfano. Vai, vai avanti.
2: Maledizione.
1: Che bella sta, sono
2: No.
1: Voi, più
2: voi perché non sapete con chi se le scambia questo? Perché Gabriele, una persona cioè, proprio, non è credibile che Gabriele, se le scambia con questa persona.
1: Gabriele, appendicite, no, appendiabiti per scimmie. Appendicite.
2: Appendicite.
1: Vai.
2: Il testimone della guerra del 43. Ero un bambino, avevo paura delle bombe. Il fascismo mi stupiscono i nostalgici. Ma non ne devo. Vabbè.
1: Vedi, è un po' sporco.
2: Non si può dire alle 7:45 del mattino.
1: Fare l'amore brevemente. Prevenire. È grave. E per concludere, grosso abitanti di Cosenza. Calabrone. Per drammatizzare, un po' per drammatizzare, dai, forza.
2: E intanto in Francia tornano gli studenti, cortei e scontri da Parigi a Lione, la protesta pacifica della generazione Z rovinata dai black bloc. Sappiamo che in Francia quando protestano seriamente.
1: Tu?
2: No, non lo porto mai l'orologio, sì.
1: Però è vero, perché quando porti l'orologio poi te lo togli, lascia il segno?
2: Perché?
1: Perché il tempo stringe. E brutto,
2: la fate finita, ho detto.
1: No.
2: Quello ti ha pensato tante altre cose, ti devo dire. Quindi...
1: L'ultimo, te lo prometto. Odore di pesto in chiesa. Basilica.
2: Varati due nuovi decreti sulla in Spagna, varati due decreti sulla base.
1: Oh, battaglia sul Mar Nero, vedi i problemi.
2: Colpite due navi cargo. Non si sa se sia stata Mosca, però le due navi portavano grano ucraino. È grave perché è stato colpito all'interno del...
1: Ma lei sono tutti d'accordo, cioè che si deve arrendere. Si deve
2: tutti d'accordo con il canale competitivo.
1: Che si deve arrendere le cose.
2: Ecco, abbiamo un intervento. Ricercate Motorosin.
1: Pronto?
2: Ecco.
1: Sì, perché? Ma va tutto bene. Si dica? Qual è il problema? Tre, anzi. Stai in onda?
2: No.
1: A Giulianova non ci sarà una casa di comunità. Sì, certo.
2: Però noi abbiamo l'ospedale.
1: Sì. Ma l'ospedale va vado ad archivio, per quello. Vai ad archivio e paghi e qua è. Te lo puoi permettere? Tu te lo puoi permettere di andare dall'archivio e pagare?
2: Sta accendo.
1: Ma quello hanno fatto là dove non sta l'ospedale, stanno a terra perché l'ha fatto ugualmente.
2: No, mi sa no, montagna a terra, ma
1: insomma. Comunque Giulianova non lo fanno, se la domanda era. Ma questo è a livello nazionale, ora ci ha fatto le liste d'attesa, è un problema gigantesco. Vabbè, ma un anno e mezzo, lo so, ma allora. Perché mo qua? Le analisi. Te l'ho detto, vai ad archivio e paghi e te lo fai in giornata. Come no? Così è. Se no. Ma non c'è la pensione, è un bel negozio, dai, su, beh. Ho capito. Ogni tanto, ma infatti noi siamo contrari, la sanità pubblica dovrebbe intervenire, ma non lo fanno. Però se uno pensa che sta male, qualche soldo lo spende là invece di andare a fare le vacanze a Capri. Vai a Ischia, che tu sei andata a Ischia, mi risulta. Non prende l'aereo, ma a Ischia ce l'ho l'aereo, no?
2: No.
1: Non c'è l'aeroporto. A Ischia, poi da col traghetto, vedi. Puoi andare anche a nuoto, tipo pure per popolo, bello, muovi tutti gli arti, le cose.
2: Tutto quello che non si deve fare, vabbè, secondo il GDPR della, è, sulla, no, sulla sei, privacy.
1: No, signora Bella, tu stai toccando dei temi nazionali sui quali noi non possiamo intervenire, perché non è di nostra competenza. Beh, è così a Giulianova, come a Milano, a Torino, a Cosenza. Grazie, buona giornata, ciao, ci vediamo dopo, ciao, quindi Radio Girotiche.
2: Allora, doppio sì sulla legge elettorale, occhi puntati sul voto di domani.
1: L'esecutivo... Noi siamo, non è una cosa che va a fare la pubblicità,
2: no.
1: È che bisogna, ma siccome si allunga, l'abbiamo detto, la colpa è al governo, quello sta a pensare alle armi a Kiev, come scemo noi da questo problema, eccolo qua.
2: E la legge elettorale.
1: Oh, e secondo la Vannacci la RAI, come mai fa anche lì?
2: Cerno a gusti invertiti, perché siccome mi è tornato Cerno in RAI, che c'ha gusti invertiti.
1: Mi ha detto che è omosessuale. Vannacci
2: ha detto. Ma tipo fa che ci tocca. Secondo il leader di FNV, che non so manco come la cronaca, manco me lo ricordo, il CDA dice parole inaccettabili. Noi te lo diciamo. No, quello è un problema. Che può succedere se.
1: Non lo fate parlare.
2: Schiaffia, ma. Che può succedere? Che può succedere? Niente.
1: Ma sei in galo già?
2: Ma sì, la gente chiacchiere. Governo e stand by sul caro carburanti, caccia alle risorse.
1: Certo, non ci piace per altri motivi. Fa dei titoli terrificanti sul giornale.
2: Su qualsiasi cosa. Cerno è terrificante, però.
1: Jessica Moretti pretende un'indennità pure, ma non è quella che
2: la proprietaria del Costellation ha un anno da rogo, ha chiesto all'assicurazione un risarcimento per mancati guadagni. Delitto di Carlasco, lo sfogo di Sempio in TV. Io eviterei andare in TV quando stai con una spada di da. Ormai non vivo più, dice lui.
1: E quello allora?
2: E quello sta in carcere. Processo Boccia, Arianna Meloni tra i testi. E qua è pericoloso perché Arianna poi dovrà dire la verità. Stadio San Siro, il progetto può continuare, lo dice il TAR. Bollo non dovuto, stop al pignoramento. Società di riscossione blocca, non so. Un quinto dello stipendio a un operaio, ma il giudice sospende. Quei mezzi non sono suoi.
1: Scoperto con la droga ordinata in internet.
2: Artigiano patteggia 1 anno e 8 mesi, in casa una serra di marijuana e 200 grammi di stupefacente. La serra, non sarà grossa sta serra.
1: La serra.
2: No.
1: Poi?
2: Poi abbiamo case popolari, via Longo a Teramo, minoranza all'attacco, il progetto dice una goccia nel mare.
1: Una cosa di cui si parla da quando io ero capo della redazione a Teramo, cioè dal 70.
2: Tu pensi che quella l'ha fatta mio zio e mio nonno, quelle case popolari là, quando fu corto.
1: Non leggi questo. Allora si spalla.
2: Rifugio minacce con l'ascia e la pistola, condannato l'anziano di Civitella. Solo 1 anno e 8 mesi la pistola dell'ascia. Con il rito abbreviato all'86enne che un mese fa era stato arrestato. L'uomo aveva intimidito il figlio 50enne dell'ex compagna ai domiciliari nella sua abitazione.
1: 86 anni con l'ascia e coltello.
2: Capito?
1: Era a due mani.
2: La minoranza scrive alla prefetto, non ve lo legge, Castelli.
1: Alla prefetto. Si dice alla, è brutto, quindi o al prefetto o alla prefetta.
2: Ma no, perché va accordato l'articolo, per qua.
1: Beh, ci sta alla, deve forse mettere al femminile. Se ci sta alla, oppure non lo leggi così, lo leggiamo come diciamo noi. La minoranza scrive al prefetto.
2: Castelli, in occasione.
1: I coltellati ogni giorno ci sta le donne, quindi non è quello, ve l'ho detto mille volte, non è che cambio prefetto, sindaco e quant'altro. È stata una battaglia per ottenere questo cambiamento di.
2: Però insomma qua si parla invece della necessità del borgo di Castelli.
1: Filate dei carri, quando l'ha fatta?
2: A Bisenti
1: la festa dell'uva, fra Bisenti la fanno? Con il Montonico.
2: Prima norma nazionale, mai, non succederà mai che una prima norma nazionale vietare in tutte le regioni le leggi mancia, dove si dà di 50.000 euro alla festa delle vini, alla festa dell'acqua, alla festa dell'uva, alla festa di Chiacchier Morta. Quelli i primi soldi da recuperare sono. Andiamo avanti.
1: Li hanno appena dati.
2: Matti Insicuro, furgone bloccato e perquisito, sequestrati 2.685 kg di vongole. Rinnovato il Consiglio dei Sanitari dell'ASL, l'organismo affiancherà la direzione nelle valutazioni tecniche organizzative sull'assistenza.
1: C'è un medico nostro, dov'è? Luigi De Bellardinis, di medicina.
2: Martinsicuro, il centro culturale avrà teatro. sala poli funzionale e biblioteca.
1: Come noi. Tutto in una...
2: Il sindaco Magnoni, spazi per, un pro, per una programmazione integrata tra istituzioni, associazioni e cittadini.
1: Poi è evitato, ma guarda un po' come si chiamerà il centro culturale.
2: MACU. Martin Sicuro Cultura.
1: Va bene.
2: Sabato il taglio fantasie colle, sabato il taglio del nastro con il maxi schermo e le sedie in piazza Cavour per il concerto di Melozzi. Melozzi sta capitalizzando il ballo serpente.
1: Tutto là va, cioè, tutto lui chiama. Attenzione, qua nella pagina successiva si cambia tutto. Cittadinanza
2: al prefetto Cortese.
1: Ma va bene.
2: È un uomo,
1: appunto.
2: Tortoreto, venerdì la cerimonia per il riconoscimento dopo la lotta ai clan mafiosi.
1: Quindi vediamo un po' che quando è stato il prefetto Cortese?
2: Quando è stato mai?
1: Ma dove è stato Cortese?
2: Ma no, quella l'hanno preso uno così
1: e l'hanno premiato.
2: E l'hanno premiato, sì, vabbè, arrestato Bernardo Provenzano.
1: E perché forse andava in vacanza qua?
2: Sì,
1: è Salinello, no, là dove si fa.
2: Ma no, Cortese non è solo il presidente del premio nazionale Borsellino, nata in Abruzzo la manifestazione.
1: Ma è anche
2: un servitore dello Stato. Vabbè.
1: Vabbè.
2: Ha fatto un sacco di arresti importanti, ma vabbè. Sì, come si dice, dobbiamo allungare la stagione. Allora, stilista tortoretana arriva a Milano, si chiama Sonia Iampieri.
1: E parete voi Iampieri della Nunziata? No, credo.
2: E poi a Martin Sicuro arrivano i tour operator stranieri.
1: Ma arrivano?
2: Sì, perché non devono vedere.
1: Per
2: programmare una stagione.
1: Stadio, la gestione a Genova Calcio, e lavoro al presidente, bravo, sta tu sorridente, Mucicolvi, mi raccomando, veloce, perché il sindaco ha detto entro dicembre, ti abbiamo invitato a parlare il venerdì a Prima del Via su come saranno i lavori. Speriamo che venga. Poi è partito il corso per i volontari di protezione civile e l'Albania ha dichiarato che è un'ottima iniziativa, quindi invita a partecipare, perché è partita la prima lezione, ma invita a partecipare perché dice che è un'ottima iniziativa. Qua stanno rifacendo il piano urbanistico dove si vede le rendite fondiarie, è molto importante. Sì. E secondo Alboretti lo stanno facendo nelle segrete uffici, tutti tra di loro. Lui dice:
2: gli uffici.
1: Dice l'amministrazione nasconde i documenti sul piano, esame in consiglio, li vuole là. Poi dice che aveva chiesto un'interrogazione, un question time, e sono passati 6 mesi, ma. Il regolamento dice che quando c'è una proposta di una richiesta per un dibattito in question time devono passare 10 giorni, sarebbero passati 6 mesi.
2: Mi ho fatto un po' pochini di consigli comunali, ultimamente, è vero, ne stanno pochi.
1: Ma questo è question time per tutto.
2: Ho capito. Furto nell'alimentare.
1: Vedi che succede pure a Giulianova, non solo a Mondorgio, con l'altro paese. Mica andate a rubare i soldi, sono andate a rubare in questo noto negozio di frutta di Alorsini. Salami e formaggi. Poi hanno fatto una cosa gravissima, hanno tentato di rubare anche una friggitoria, quella di Sant'Arsia, quella in piazza che si affaccia sulla piazza dove sta cioccolato, Ardeatine, però ha resistito perché dopo la saracinesca hanno trovato la porta blindata, cosa che non hanno trovato di là. E quindi non hanno rubato niente. Poi c'è stato anche un brutto vandalismo nell'Annunziata, hanno rotto tutti gli alberi, tutti i sostegni degli alberi
2: dove c'erano i nomi delle famiglie,
1: famiglie che l'avevano fatti mettere. Perché fate queste cose qua?
2: C'è una banda di contadini,
1: esatto.
2: Senza offendere i contadini, peggiori. Ecco. Solidarietà, il bel gesto della polizia locale a Rosseto
1: stamattina, perché sulla scorta della vincita che c'è stata con il questo Superenalotto che ha vinto il 5,
2: sì,
1: dice lui ha fatto uno studio a Giulianova, si gioca e tanto. Poi parlerà del gioco a Giulianova, parlerà Grimi quando verrà alle 8:30. Andiamo a vedere.
2: Aiutano un'anziana, premio a 2 vigili.
1: Ecco.
2: Gli agenti sono intervenuti per sostenerla nella piazza della stazione, accompagnarla a casa dopo commissioni negli uffici.
1: Dove che sono intervenuti?
2: A Rosseto.
1: Ma dove?
2: A stazione.
1: Poi arriva la Cangaione,
2: sì, all'alleanza con il PD, ma primarie sul candidato sindaco.
1: E allora
2: è andata pure qua.
1: Vai Nunes.
2: Case parcheggio partono i lavori, ha giudicato l'appalto per riqualificare la palazzina nella zona di Casal Taulero. vabbè, niente accolici oltre i 5 gradi per le partite vende anche al Palamaggetti.
1: Anche da noi è vietato vendere
2: gli alcolici, però mi ha messo un limite, 5 gradi.
1: Ecco, ci sta scritto?
2: Sì.
1: Il caffè Borghetti, quanto è te?
2: Di più.
1: Quindi non si può vendere?
2: No. La birra, la birra leggera. A sentire alcune tue telecroniche può succedere, quelle che combinate la guardia linea domenica.
1: A proposito, se pare che voleste dice che aveva fatto una cosa.
2: Un fallo.
1: Martiniello.
2: Una faccia Martiniello.
1: E pare che la ragazza l'abbia visto e te, ma perché sta andando tutto bene?
2: Silvi, lite è giunta azzerata, coalizione all'esame della doppia verifica. Domani caro, l'incontro in comune.
1: Sardelle, li fate l'indito.
2: Lunedì riunione provinciale, rabuffo della Lega.
1: Che ha detto?
2: Ricucire i rapporti.
1: Lui è quello che fa parte di quello che ha menato, fa parte della Lega.
2: Sì.
1: Il Movimento 5 Stelle invece chiede di bisogno di Scordello, non basta
2: riassegnare le deleghe.
1: Perché lui si deve mettere lui?
2: Perché non lo so, forse perché non è intervenuto, che ne so. Boh. Allora abbiamo
1: andiamo che deve andare a Pescara.
2: Morta al terminal l'autista alla guida del bus, non l'ho vista, andavo piano. E i sindacati indicano lo sciopero, servizio ridotto il 16 ottobre, adesso Fit CGL scrive di nuovo alla politica.
1: C'è un consiglio subito dopo a Pescara, minuto di silenzio in aula, poi lite sui lavori.
2: Interventi arrivati dopo anni di denunce, dice il PD, e l'assessore Carota, che ricordiamo è sempre ottimo col suo, replica, ora abbiamo i soldi.
1: Allora quindi vedrai.
2: Ma c'hanno i soldi. Vabbè, come qua, pure qua a Porto abbiamo i soldi, ma devi dargli il tempo.
1: È vero,
2: gli devi dare il tempo.
1: 18 milioni, si può togliere una piccola parte per dragare?
2: Dici di no, devi trovare più a parte. Trovato morto a 24 anni dentro casa, purtroppo, tragedia a Città Sant'Angelo, Emanuele De Rosa non rispondeva al telefono da giorni, l'allarme, la scoperta degli amici. Multe con l'autovelox a Città Sant'Angelo e Bufera, Perazzetti va in cortocircuito. L'opposizione inchioda il sindaco e chiede segnaletica luminosa.
1: È vero, manco quella avete messa a Colonnesco, eh? Una piccola segnaletica luminosa.
2: Vabbè. Montesilvano, femminicidio sfiorato in via Vestina, coltellato la moglie nel sonno. Ero depresso, volevo uccidermi.
1: Ecco, allora tu ti uccidi e non dai la coltellata alla donna. Beh, va bene?
2: Palazzone di Via Lazio, presentato l'esposto.
1: Ci sta, tutto di più.
2: Pettinari denuncia alla procura il degrado
1: di 5 Stelle, ogni tanto esce, pure da sola corso.
2: Sì, civico. L'Aquila, la tragedia nei boschi di Farindola, morto mentre cerca tartufi, caduta fatale, i primi accertamenti. La sulla salma di Berardo Baiocco, sì, sembrano escludere l'ipotesi di un malore durante l'escursione.
1: Pare di fare autopsia? No.
2: Accertamenti sulla salma.
1: Quindi vuol dire l'esame necroscopico.
2: Demolita la
1: seconda carreggiata,
2: cioè, del viadotto Valle Orsara della 24. Va bene. Sul Mona, Refresco rilancia sull'occupazione, bonus da 500 euro a investimenti.
1: Fitto, fino a Mona non ci sei niente di cronaca sul Mona? Poi
2: No. No,
1: turistico.
2: Botte e minaccia sul Mona alla ex.
1: Ah, ecco.
2: 55enne finisce sotto processo.
1: Beh, dacci la nostra cronaca quotidiana.
2: Allora, poi abbiamo Chieti, iniziativa per gli studenti, arriva l'ambulatorio solidale, 5 medici per gli universitari. Sarà operativa dal prossimo 15 ottobre la struttura che darà assistenza soprattutto ai fuorisede per la sperimentazione 3 giorni a settimana grazie alle

0: Costa attacca dopo il mancato invito in regione. E vabbè,
1: col centro-destra divisi, no, ne ha persi in battuta. Quando si dividono, perdono. Allora, Malagò, commissario del FIGC, nuova elezione a dicembre per eleggere lui, vero?
0: Lo so.
1: Quindi ha votato anche
0: il nostro
1: rappresentante,
0: Giulietti,
1: perché è all'unanimità.
0: L'Italia, quella che gioca, fa passi avanti e Mancini guarda ai giovani. Sinner, bandiera bianca, la stagione finisce qui per tutto il 2026, non rientrerà. Il Milan ritrova un Ramos goleador, la Roma va a Como senza Cristante. Fortunato ogni tanto. Pescara, Ferraris è ufficiale, avanti insieme fino al 2029, c'è la firma di questo giocatore.
1: Poi, le coppe.
0: Coppa Italia di Serie D, L'Aquila ha fatto un over contro il Termoli, Capulli scarpita.
1: Quindi l'ha incontrato qualche settimana fa il Termoli, L'Aquila ha vinto 1-0 nel finale con il Termoli in 10. Il Genoa va a Pomezia, l'abbiamo dimenticato, Unipomezia, ti ricordi?
0: Pomante è chiaro, è una sfida importante, ci teniamo a fare bene in Coppa, Pietrantonio resta a riposo, previste diverse novità.
1: Come si fa?
0: Quindi fa turnover pure il Teramo.
1: Come viene completamente snobbato questa Coppa Italia.
0: Giulianova ha preso Plana, è l'attaccante per Del Zotti, classe 2006, era in prova con i giallorossi, il tecnico ha dato l'ok al tesseramento.
1: Lo invitiamo perché...
0: Domenica Alfadina arriva all'Ancona, Esposito dice continuiamo su questa strada.
1: Parla italiano, Padova sta sempre là, è nato in Italia, quindi non è che è kosovaro, possiamo tenere. Oggi, da ieri è in prova il brasiliano e c'è ancora Mendoza per una settimana, e poi forse il secondo, uno dei due potrebbe essere pure preso. Cioè, ma poi il gioco d'attacco agli esterni, però una cosetta in difesa alla sinistra. Ma se questo continua a figlio di grande presidente Mucciconi, glieli dà qualche cosetta, se gli serve. Se lui lo dice,
0: okay. Lotaresco, Infantino lo so. Cerca i gol, scaccia crisi, non segna da un mese.
1: È
0: Infantino.
1: Vero, ma come? Ma non ha vinto fuori casa.
0: Ma non ha segnato Infantino? Cambia il modulo, passa al 4-3-3.
1: Non credo che dipenda da quello.
0: Quando i 3-5-2 vedremo passare al 4-3-3 presto.
1: Quello l'ha fatto subito, qua non c'è niente. Calcio eccellente, i Visani già ieri trattano il Chieti, sarà decisivo che cosa?
0: L'incontro col commercialista.
1: E intanto in promozione il nuovo Chieti ingaggia Piccione, sembrava un ragazzo pieno di speranza, ti ricordi con noi anche il DRD?
0: Magari riparte da lì.
1: E invece Mango, eccellente, addirittura in promozione.
0: Riparte da lì. No, dobbiamo farlo. Allora, vediamo. Amicacci scalda i motori, il 24 ottobre si riparte. I giugliesi hanno confermato l'ossatura del rooster e puntano a stupire ancora tutti. Il 15 novembre a San Marino ci sarà la finale di Supercoppa Italiana contro Cantù. Jamie, il turco che ha trovato il sorriso a Giulianova, il team manager dell'Amicacci si racconta: sono un giuliese vero, devo la mia vita a questa città.
1: Mi ha intervistato un mese fa.
0: Ma quanto fa lo Frendi?
1: Ho fatto un articolone sul centro.
0: Tu sei bravo.
1: Sul centro.
0: Beh, pure il centro.
1: Appunto, allora...
0: Tu sei bravo. Non ti fai lo sveldo, ma che l'ho fatto un mese fa, l'ho fatto un 15 giorni fa.
1: Perché?
0: Sveldarille, dai.
1: Vabbè, allora andiamo qua. Andiamo sugli ex.
0: Vale.
1: Autovelox a terra e boom di multe annullate dai giudici. Il comandante dei vigili però spiega: sono verbali del 2025, anni in cui c'erano delle ripetizioni contrastanti.
0: L'anno scorso,
1: guarda che l'anno scorso, il 2025, la famiglia nel bosco
0: è un po' che non esco.
1: Ma il centro si è scordato. Questo invece, quando la paglia non fa niente, fa fare un pezzo. Passeggiate e merenda con i genitori, un altro pomeriggio dei bimbi a Palmoli. Quindi, ogni volta che va, apriamo un pezzo sul Messaggero. Scade tra 10 giorni per il campo imparatori, c'è il bando per la gestione. Il giorno abbiamo risolto invece per lo stadio un nuovo murale a Ieldi per celebrare la Moldavia.
0: Non va commenti. Ruba la pecca aziendale per dispetto, il dipendente ora rischia 3 anni.
1: Assumono ovviamente. Invece a Pescara che fanno i furbetti?
0: Furbetti dei rifiuti smascherati grazie all'app. Cioè altri cittadini li segnalano. Che sono
1: l'app Gaspari.
0: Non trovo niente.
1: A proposito, tra le rivoluzioni d'ottobre, famosa, quelle rivoluzionarie, tutta la cosa del traffico del tram, mettere le pensiline, mettere gli orari. Era stato
0: siamo al 7 ottobre. Tutte le cose che si devono fare a ottobre, poi si finisce ottobre.
1: Ma veramente ci sono le cose che si devono fare a settembre.
0: Appunto.
1: Porta i conti, eh?

0: i conti.
1: Nuovo Pescarese cerca ancora un accordo sulla data e poi l'autolavaggio Covo di Pusher all'Aquila in sé rischia il processo. Sul suo palco c'è un Giuli sorridente, torna e cultura 120 e palazzi aperti alla cittadinanza.
0: Chi è arrivato?
1: Giuli, un Giuli, okay. Giuli, Giuli. Poi vabbè, andiamo avanti.
0: Discorsi famosi per i suoi discorsi chiarissimi.
1: Autovelox, boom di multe annullate dai giudici, omologazione nel mirino, ondata di ricorsi, gli agricoltori protestano a Roma, costi di produzione troppo alti. Poi ancora no, Pescara, no. Abbandono di rifiuti, decine di segnalazioni con l'app Junker, giacigli di fortuna sotto ai trabocchi, ancora picchia la compagna dopo la festa, Camillo Mancini finisce in carcere.
0: Non è cognome.
1: Forse, ma ho letto Manoppello, quello ieri l'abbiamo dato su Cennoni.
0: Non è leggero.
1: No. Nuova Pescara, si cerca un accordo sulla data, il nodo rappresentanza, tutto lì, quello, il vero problema è questo, lo sappiamo tutti, non ci serve la rappresentanza, cioè quante poltrone rimangono dei tre comuni che rifondiamo, perché poi io che faccio, tu che fai, noi che facciamo.
0: Beh,
1: questo è il problema grosso, per quello non trovano accordo. Morta al terminal bus l'autista, sono distrutto, sequestrato il cellulare. L'Aquila, spaccio nell'autolavaggio con ordinativi e consegne, in sei rischiano il processo. Poi
0: dicendo malmenato e rapinato,
1: condannato a 2 anni e un 17enne giudiziario,
0: leggero, sì.
1: Giudiziario
0: anatomo patologo, questo addio, sì,
1: a 88 anni
0: conosciuto,
1: no, io no,
0: Iole Ventura,
1: può essere l'Aquila sempre, il cammino dell'Aquila, un anello in 16 tappe tra natura, borghi e storia. Ruba la PEC dell'azienda per ripicca, Sulmona rischia 3 anni, chiesto il processo perché si era impossessato delle password.
0: Tutto il giudiziario.
1: E che vuoi da me? Rifiuti. 31 sindaci della Marsica fanno muro con il sud subambito tutti gli ami cittadini.
0: Ma non penso, no, tre pagine.
1: Tre pagine, beh, lo so.
0: Dico, ma i malati sistemi, eh? Apre lo sportello antitruffe dedicato agli over 65.
1: A Chieti. 22 comuni senza acqua, e a Lanciano scuole chiuse.
0: Ma noi diciamo,
1: la Sasi,
0: diciamo quella, la Sasi. Del Ruzzo,
1: è quella, è quella, un nuovo ambito.
0: Grazie a
1: messi, hanno fatto il quadro delle poltrone.
0: Diciamo quella, e i teramani, non tutti i politici hanno fatto battaglia perché non si permette.
1: Più o meno nessuno ha fatto battaglia. Famiglia nel bosco, nuovo pomeriggio, riunite a Palmoli, passeggiate e merenda.
0: So, comunque, ci sta che cosa hanno mangiato?
1: Secondo me sì, ma io non mi arrischio a leggere l'articolo. No. Allora, Persi a Teramo, ma persi 130 bar e locali.
0: Grimi? Mi sei intervistato? Ma è uscito un altro giorno un pezzone sul di Grimi.
1: No, ha fatto lui tutto.
0: Mentre Teramo continua a perdere bar, 130 in 6 anni.
1: In provincia.
0: Ah.
1: Giulianova.
0: Chi ha chiamato? Chi parla?
1: Marco
0: Di Pietro. Falcone, c'è un segreto perché il suo bar resiste. Ah, è quelli che c'hanno i bar intervistato, sì. Questo è il famoso bar della stazione.
1: Tante chiusure per posti alti, guadagni.
0: Quando è stata rifatta la piazzale della stazione, la gente prende più treni.
1: Cioè, non c'è coraggio.
0: Lo so che non c'è.
1: Serra di marijuana in casa, arrestato un imprenditore insospettabile a Torano. Ma volessimo quanti ettari era sta serra? Serra. Andiamo sul soppacco. Il prefetto Mariano al comando dei vigili del fuoco. Sta giratando in questi periodi. Va di qua, di là.
0: È tornato a essere il prefetto. Di
1: là e là, dipende da che giornale.
0: A me me la cagna,
1: lo metti.
0: Vabbè.
1: Andiamo avanti.
0: Giorno e notte,
1: no.
0: Cantiere, vabbè, pescare 2 gare per dare la svolta.
1: Roseto, basket.
0: Già super
1: Morina, i tifosi sono fantastici.
0: Bene, vediamo adesso la coppa.
1: L'Aquila col Termoli vuole fare filotto, il rossoblu ospite nei Molisani per andare ai 16esimi di finale.
0: Invece il Teramo?
1: Il Teramo a Pomezia, spazio a chi gioca meno, quindi fate un over, come dite, quando si gioca a porte chiuse per l'ineleggibilità dello stadio Maniscalco, da sempre a Pomezia.
0: Sempre, giusto? A porte chiuse, vorrei una setta Maniscalco, uno che si chiama Maniscalco dovrebbe avere una
1: setta. Tre stadi.
0: I fratelli Vissani intanto interessano a Chieti, c'era ieri di là, ma c'è il primo, lo scoglio dei bilanci, ma sempre quello, lo sappiamo, i debiti pregressi. Una prima pagina del Messaggero piano piano,
1: allora,
0: la più drammatica di spalla.
1: Diesel, sale il prezzo, governo in pressing per bloccare i rialzi. Caro carburanti, stop allo sconto accise, la trattativa con Eni e le altre compagnie. Voi stamattina già erano saliti.
0: Ci pazziate con noi, si può dire?
1: Sì, sì.
0: Ci avete pazziate. Ma vado stamattina, ma accompagni?
1: Quando
0: vedo il biglietto là.
1: Vabbè, porto un defibrillatore. Gasolio, boom di furti. Certo, legge elettorale, ecco, questo è importante perché abbiamo fatto i primi sì, sinistra, e dice che è incostituzionale.
0: Ma lei lo può mettere in giambanella la Corte Costituzionale?
1: Questo è totalmente incostituzionale, una follia. Cioè, che io per partecipare devo indicare il candidato premier, dove sta scritto? Poi il Presidente della Repubblica che decide chi può. Ma che faccio? Cioè, quello andrebbe strappato la voce da lui.
0: Chi te ne
1: poi? Ranucci, teste d'accusa contro l'amica Boccia.
0: Basta, pure qua, basta, la gente non ne può più.
1: L'unica beffa di Jessica, l'indennizzo lo chiede lei. E poi.
0: Pensi che sarà qua sui tre tra un po'.
1: S lunga punta sulla capitale, arriva il CEO, sarà lì. Scusi, ma Abruzzo?
0: Francia nel caos.
1: Studenti in rivolta, chiusi tutti i licei, fino a venerdì hanno chiuso tutte le scuole. Macron ha convocato i ministri. Ma si sa che in Francia quando protestano, non è che sono
0: così serio la
1: terra.
0: Vince Malagò, ma cosa? Commissario, il pezzo italiano riparte.
1: Si apprende in giro. Il metodo, la strategia, c'è cioè stata pure una strategia dietro. Il metodo giovannino, trionfo del buonsenso. Ragazzi, questi primari a Roma, tutti qua legge. Io non so che devo fare.
0: Ma in Gallo, 55.000,
1: sarà un territorio non assegnato nel mondo, uno può andare a campare nella terra. Ginocchio KO, Sinner, stop fino al 2027. Va bene, vedete quanto. Allora, salutiamo.
0: Voglio leggere quello.
1: Che cosa?
0: Di Diesel.
1: Diesel sale il 2 e 3.
0: Giustamente. Diesel, salgano le accise. Ma se arriveremo le accise, l'ha detto o no?
1: Lo disse 4-5 anni fa, quando sono a posizione. No. Anzi, per vincere l'elezione, promessa.
0: No, prima delle elezioni.
1: Per promettere.
0: Pressing del governo per bloccare i rialzi. Vabbè, resta l'opzione proroga. Un'opzione.
1: Non c'è più, è caduta, ma è l'opzione nel senso che la se la rifanno. Ma...
0: Trump, gasolio rosso per tutti contro il caro benzina. Gasolio rosso.
1: Quello russo.
0: Ah, rosso russo?
1: Penso di sì, sia quello.
0: Va sempre d'accordo con Chinuto, va sempre d'accordo con Putin, sono uguali, dai. La dote preziosa per il MEF sta dividendo. Perché no? Su. No, di qua mi sa 2-3. Il carburante e il nuovo oro, boom di furti nei depositi, lo vedi?
1: Gasolio da trazione agricola, questo è il gasolio rosso, scusa, quello agevolato, è rosso perché è colorato di rosso.
0: Ma non lo posso mettere alla macchina?
1: Ce lo puoi mettere lo stesso, sì, solo che è colorato di rosso proprio perché c'è un'agevolazione fiscale per individuarle.
0: Ma costa di meno?
1: No, costa di meno, ma se ti ci prendono la multa ti crepano. Diesel per autobus e dare quindi la proposta è usiamo quello per autorizziamo
0: si trova quello
1: sì si lo trovano per i trattori per
0: ma tutto. Si trova di più facile da trovarsi
1: no uguale allora... ma la proposta è cazzo facciamo che devo dire diesel per autobus e da riscaldamento si moltiplicano gli assalti alle aziende, le indagini puntano un'organizzazione che agisce in più regioni, bloccate le prime rivendite clandestine, cioè il mercato nero siamo tornati.
0: Il mercato nero sulla benzina
1: il tempo di guerra
0: Walter. Tempo di guerra esatto. Capite dove stiamo signori?
1: Ora arrivano le schede annonari e chi sta pensando alla legge elettorale. Andiamo avanti. Dalla flessibilità a una task force dedicata, quindi tavoli, niente, così von der Leyen vuole arginare la crisi.
0: Infatti che in Germania sta preparando la guerra, sta proprio preparando, dice. I corrispondenti da Berlino parlate di sera. Legge elettorale.
1: Hanno arrestato il capo dei servizi segreti tedeschi perché pare che fosse pagato da Mosca, il capo.
0: Stupendo quanti soldi da
1: il capo.
0: Ma butta la chiave là. Tradisci una nazione con tutta la gente, ma ora tutto Berlino.
1: Legge elettorale.
0: Ce l'hanno nel DNA, Questi che fa alla fine? Fa vincere quello che fa a parte che i carri armati. E ce l'hanno nel sangue, che vince qua. Io la Russia
1: ha perso sempre la Germania di perdere tutti
0: quanti.
1: Alla fine perse. Vabbè, si è sempre messo contro il mondo, cioè non è una cosa proprio intelligente.
0: No,
1: però
0: non la Russia, no, perché la Russia è contro la Germania. Ma ho detto che sono quelle,
1: ecco,
0: la sinistra, la sinistra.
1: Allora,
0: con Schrein, sai che farei io sia alle primarie senza quei due.
1: Giusto, sono d'accordo.
0: Va bene?
1: Sono d'accordo. Buongiorno a tutti da Rita Piccioni, a Luigi Anni, Antonella Leonio, Sandro Vagnoni, Flavio Braga, buongiorno da Istanbul sta Flavio. Ci vediamo domenica allo stadio.
0: Toccato
1: e fuga.
0: Prima invece non tornava, allungava.
1: Toccato e fuga.
0: Poi piace la squadra e viene. Ti capiamo, ragazzo.
1: Rita Ranalli, buongiorno a tutti. Andrea Serafini, pioggia di congiuntivi, tanta roba. A Federico, buongiorno. Antonello Quirino, buongiorno a tutti. Valentina Campetti, buondì. Rossella Mattiucci, buongiorno. Betty Al, buongiorno.
0: Non mi arrabbio, Valentino, non mi arrabbio, sono le cose che la gente vede. I lavori devono cominciare il giorno 6, non sono cominciati, e fino a termine lavori, e sono scappati improvvisamente 10 posti macchina. Ho dato uno studio da Urta Sacra, lo do a quello, a Forcelletto, che Urta Sacra lo fa bello preciso, e farà il conto di tutti i posti liberi e occupati nel quadrilatero. Allora, qual è il quadrilatero?
1: Nazionale, via 24 maggio,
0: via Matteotti, via Matteotti, via Zola, qua,
1: via Zola.
0: Qua dentro. Sai qual è l'unico libero? Quelli dove passo Lucami dalle 8 alle 10.
1: Bettian, buongiorno, sempre, buongiorno sempre. Loriana Ciccioni, buongiorno Chiodi Luigi Danna, buongiorno Paola Cicconi, no, sono in Italia, buongiorno Paola Cicconi, buongiorno Marcello Fericioni,
0: buongiorno Andrea Serafini.
1: Dice che è meglio di Zelig il direttore. Siamo piacevoli la mattina. Parlando di Sempio, dice. Chi è?
0: Ma sai perché ce ne corre? Certo. Questa gente in cui sta correndo molto.
1: Sì,
0: ma
1: va a lavorare già alle 7:30 a partire. No,
0: sta attaccata al computer, no, è vero, questa è fissa.
1: Sì. Loredana Ciaffoni, buongiorno a voi, Max Rastelli, buongiorno.
0: Radio, salutiamo
1: Anna Maria Ruggeri, buongiorno.
0: Bene, la radio te la puoi portare ovunque.
1: Buongiorno a tutti quelli che ci ascoltano in radio, e adesso andiamo a fare qualche sacco pubblicità, che è ora che mi fumo una sigaretta.
0: Capite qual è? Ma la metto stucciolosa, poi la vada. Si può scegliere come sfondo.
1: Ti tolgo lo sfondo, vai. Prego.
0: Oppure che parla la caccia.
2: Il volume del televisore è al massimo. Devi urlare per farti sentire. Devi ripetere le cose all'infinito. I disagi per chi ha problemi di udito non riguardano solo te, ma anche chi ti sta intorno. Se hai necessità di tornare a sentire bene, approfitta della visita gratuita del Centro Udito Italia, dei dottori Paola e Mario Valeri. Prenota ora la tua visita gratuita, anche a domicilio, al numero 085-2905-705. Centro Udito Italia, per sentire bene. A Giulianova, in Piazza Roma, angolo via 24 maggio, 2/4. Adesso ci trovi anche nel nuovo centro Roseto degli Abruzzi, in via Nazionale 442, nell'ex bar Liliana.
3: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare. Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo. Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti? Certo, trovi anche grandi marchi come Raifol, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit. Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
0: Aperto Osteria 5 con il pranzo della domenica.
4: Osteria 5, tradizione d'Abruzzo. L'originale cucina tradizionale abruzzese ed un'ottima braceria. Menù speciali per ricorrenze, cerimonie, eventi e feste in genere, in un ambiente accogliente, elegante e completamente rinnovato. Osteria 5, tradizione d'Abruzzo, via Amerigo Vespucci a Giulianova. Per info e prenotazioni 388-4255-652.
5: Non ho niente da mettermi.
6: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
5: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
6: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Raifol, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
5: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi leggeri.
3: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo per tutta la famiglia.
7: Thank you. gli umami è uno stile di vita accogliente, dinamico e in continua evoluzione, partendo dal suo esclusivo bar, dove potrete gustare ottime colazioni homemade o un aperitivo da sogno ricco di prelibatezze preparate da noi. Vi aspettiamo tutti i giorni. Inoltre Umami vuole rendere unico ogni tuo momento. Noi di Umami siamo pronti a rendere indimenticabile il tuo evento speciale. Vieni poi a scoprire Umami Wellness Spa. Se cerchi la rigenerazione profonda per il corpo e per l'anima, la nostra spa è il luogo in cui rifugiarsi per ritrovare se stessi. Proposta sia in formula day spa per i visitatori esterni che per gli ospiti dell'hotel, la spa è aperta tutti i giorni su prenotazione per far diventare il benessere un'abitudine, per farsi un regalo, da soli, in coppia o con gli amici. E poi, se ami lo sport, che aspetti a venire ad allenarti nei nostri campi di paddle? Umami Life Suite Hotel, via De Bartolomei a Giulianova. Info 085 800 3367, oppure 346 1267 582, www.umami.it. Di Ubaldo e Forlini, dal 1965.
8: Continua la super rottamazione Opel. A ottobre con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.802 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 8,25, TAI 12,12, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 ottobre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
0: Dobbiamo dare una segnalazione a Riero, perché non è che siamo solo noi. In via Pascoli avevano fatto dei lavori,
1: questa via Pascoli
0: in croce con via Rossini, quella vicina a Di Monte.
1: Ah, ok, sì.
0: Infatti devono fare dei lavori dal 2 al 5 di divieto di sosta. I lavori sono finiti, c'è il segnale 7 ancora di divieto di sosta. Ah, okay, okay. E poi ci segnalano. Abbiamo uno gira, passa, perché giuriamo la gente gira? Ma mettiamo che assumiamo Palestieri, Pasquale, Giovanni, quelli che è Andrea Serafini, chi si che girano?
1: I nostri.
0: Sì. I nostri vigili, i personali. Quello rosso. Sì. Beh, allora è giusto che. Dunque, il divieto di sosta è da 2 a 5. I lavori non sono stati ancora fatti.
1: Qua,
0: E Piero ci sta il cartello, a questo è il senso. Come qua, come Piazza Roma 8. Lavori che iniziavano in 6,
1: quindi potrebbero togliere i cartelli e non fare i lavori.
0: Ecco, possono togliere i cartelli e non fare i lavori. Aspettiamo, va bene? Grazie. Mo è chiaro, beh, ciao. Prima non si sentiva bene, ora si è sentito meglio so che quanto che fanno.
1: Allora, vediamo subito.
0: Buongiorno a tutti innanzitutto, quelli che ci ascoltano per radio, quelli che ci ascoltano da Colleranesco, dove noi facciamo di tutto.
1: E anche su Radio Card.
0: Per farvi attraversare in tranquillità di fronte al forno dolcezze antiche, al bar di Azzurra, ma quelli non ci mettono ancora niente, manco un segnale luminoso. Quindi attraversate piano piano piano piano. Dai Gabriele, che qua il tempo stringe.
1: Allora dobbiamo sentire Pierluigi.
0: Veloce, Pierluigi, Lucio Longo sta.
1: Vabbè, ma posso fare Lucio
0: Longo. Allora, Ferrante Pieramico, direttore, si sa nulla della falsa promessa, quindi falsa, dei semafori moderni a Vivo Bellocchio. Non è che non si sa, la maestra ancora non fanno i lavori, quindi non possono mettere né intelligenti né stupidi. Quelli erano intelligenti perché servivano per fare i soldi al comune, non è perché limitavano il traffico. Che ha fatto questo? Sta dormiente?
1: Siamo arrivati un po' lunghi, 8:30.
0: Ma 2:19 costa,
1: Che cosa? No, ma costa 2:25,
0: più 2:19
1: è vecchio tetto, mo è 6 centesimi, sono scaduti, stamattina hanno messo 2:25.
0: Già l'ha messa?
1: Sì, sì. Di deprimere.
0: No. Quindi quando è un serbatoio?
1: Non c'è che ne sa, non lo so. Quando c'è il serbatoio
0: all'incirca, dai,
1: un pieno dovrebbe costare 3 euro in più
0: soltanto?
1: Eh sì, 6 centesimi al litro, ma non è che deve 60. Beh, non rispondi Casalena, quindi
0: faccio gli auguri
1: subito, immediatamente.
0: Come... se lui poi richiama, si sta all'attà, poi richiama.
1: Allora, offerta Mar Caffè,
9: una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo, Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
10: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
0: Eni 2,21 ci segnalano.
1: Quindi solo 2 centesimi dal tetto, sopra il tetto.
0: Ma dove sta su Eni a Giuliano?
1: Sta prima di Ciprietti sulla destra.
0: Prima di?
1: Di Ciprietti sulla destra.
0: E Ciprietti mo chiama. Dico, ma abbasso subito che sei.
1: Quando me lo fai?
0: Quando me lo fai? Ti vado a trattativa privata.
1: Quando me lo metto, Casoli?
0: Vabbè, tu intanto richiama un po' questo, intanto parla con Ciprietti, volevo sapere quante cose, anche per lui, io abbasserei, ma non può abbassare, perché lei cose gli strilla, no, i pite, gli strilla?
1: Non credo.
0: Ma può fare come vuole uno?
1: In teoria sì, si rimette, sì, strada, sì.
0: Ma i macelli. Come il raggio, come la guerra, stiamo a fare i conti come la guerra, attacco a saldo.
1: Ho detto, poi arriva la scheda non aria a casa, il pane, lo zucchero.
0: Quell'altro coglione lì della Lega. Perché adesso arriva Trump e vedete che le cose cambieranno con entusiasmo. Mannaggia la miseria, mi mutete a che. Gabriele, passa la pagina di auguri.
1: Subito, allora, abbiamo detto, Marcaffè ha fatto, l'abbiamo presentato, quindi è il momento di leggere del santo, e noi il santo che abbiamo, ecco Pierluigi. Buongiorno Pierluigi, allora vai.
11: Beh, non sta succedendo granché, come abbiamo visto, insomma, le perturbazioni sono ancora molto alte e lo resteranno. Sì, l'alta pressione cederà, si sposterà verso il bacino occidentale del Mediterraneo. Ma qui a noi si scaverà una depressione, ma che rimarrà abbastanza a nord. Diciamo che questa mattina abbiamo avuto la conferma di quello che nei giorni scorsi i modelli matematici stavano iniziando a vedere. Quindi una depressione presente al nord Italia significa che qui da noi le correnti sono occidentali, piegando in maniera occidentale le piogge, quelle che si avranno saranno tutti sui settori tirrenici, appunto sul settentrione. E noi avremo variabilità a partire da domani, quindi nuvole e sole venerdì, qualche piccolo rovescio di debole intensità nel pomeriggio, anche domani qualche piovigine nel pomeriggio, ma ripeto, di piogge serie non ne arrivano. E anche sabato e domenica poi tra l'altro il tempo tornerà a migliorare, il cielo sarà un poco nuvoloso, quindi fino a lunedì martedì prossimo non ci saranno piogge importanti, anzi assolutamente.
0: Quindi, soprattutto freddo non deve fare, mettitelo in mente,
1: eh? Non deve fare freddo, che il gasolio è finito, ci sta riscaldando.
0: Hai capito? Non deve guardare il freddo, la neve per gli scemenzi.
11: Qua se non piove siamo messi male.
0: Adesso... No, piove senza fare freddo, ho detto.
11: Ci vuole la neve in montagna. In montagna fa la neve, no? No, però è ancora presto per quello. Ma il problema è che non piove, siamo nella stagione autunnale.
1: Vedremo, speriamo che cambi per almeno la seconda metà di ottobre.
0: Sì, ma senza freddo.
1: La pioggia.
0: Chi è mo?
1: Grigli,
0: è vero.
1: Va bene. Io ti saluto, che stasera siamo strettissimi e lunghi, purtroppo, colpa nostra.
11: Ciao, buona
1: giornata, buon lavoro. Allora, abbiamo detto, stavamo parlando del santo del giorno. Oggi si ricorda la Beata Vergine Maria del Rosario. Quindi sono tanti auguri a tutte le rosarie e il rosario. Questa memoria mariana di origine devozionale si collega con la vittoria di Lepanto del 1571, che arrestò, per cortesia, già se noi ci vorremmo sta Trump e Putin internano sicuro, finiamo pure l'inferno, non mi pare una strategia meravigliosa, che ha reso la grande espansione dell'impero ottomano. Scusate, evitiamo di fare casino mentre leggo, grazie. San Pio V attribuì quello storico evento alla preghiera che il popolo cristiano aveva indirizzato alla Vergine nella forma del rosario. Amen. Facciamo tanti auguri di buon compleanno a
0: Luca Grini.
1: No, non credo. Quando sarà? Francesca Marà, Bruno De Matteis, Gianni Galassi, Michele Caponi, Luana Luciani, Francesca Scalzone.
0: Che era oggi? Sant'Ugo?
1: No, Beata Vergine Maria del Rosario.
0: E allora abbiamo tolto questo?
1: Sì, l'abbiamo tolto.
0: Il padre?
1: Sì. Facciamo quindi, ricordiamo che per errori o domissioni basta telefonare i numeri 085 870 10 o 08 500 33 66. Quello sembra un auspicio, anche se i posti ci sono, quindi non affrettatevi. Allora,
0: ci sono i posti, però, no. Però ne faranno altri 100 di cappelle,
1: però mo non vi affrettate voi. Allora,
0: 100 cappelle è un po' troppo.
1: Dipende
0: con l'altro,
1: scoppia la guerra. Allora ecco
0: Grimi,
1: qua
0: sei, oh, come sta bene dottor Grimi, stai benissimo oggi,
1: perfetto.
11: A primo colpo già tutto,
0: si potrebbe dire che in un fiore,
1: mai
0: come negli ultimi tempi, come oggi. Complimenti, sei bene anche in salute, vogliamo sperare.
11: Sì, per adesso, per adesso sì, sono abbastanza.
0: Allora tu hai buongiorno, nel tuo buongiorno. Bar si è vinto bene, beh, 5, vabbè,
1: 46,
0: c'è stata anche quella la vincita della lotteria di Capodanno di 25.000
11: euro. Sì, poco prima una quaterna
0: alla tombola?
11: All'otto, sì, insomma. Ma quaterna da 22.000 euro.
0: Vabbè, quindi ci sta, è un bar fortunato, quindi andate là.
11: Ci proviamo.
1: Scusa, non dovevi fare la trasmissione contro il gioco che era pericoloso, e dovresti fare la.
0: No. A Giulianova si gioca e tanto, questo è il tema. Amico,
11: sì, se, però bisogna inquadrare bene
0: la. Perciò stai qua.
11: Inquadrare bene la. Innanzitutto i miei migliori auguri al vincitore e vincitrice.
0: Perché hai detto vincitrice improvvisamente? Ma perché ti sei
11: vincitore, vincitrice, fa sempre così.
0: Come fa che il sindacato, ma tutti le lavoratrici e tutti i lavoratori, dai.
11: Guarda, è un'abitudine che ho preso, siccome mi capita spesso di parlare in pubblico, non cadrò mai più. So perfettamente che si potrebbe dire tutti, ma è bene specificare adesso, ascoltatori, ascoltatrici, se non lo fai una volta proprio ti
0: devi coltellare, continua a dare coltellata alle donne, anche se fai così, in continuazione, quindi vuol dire che non siamo messi male. Quella bisogna intervenire, di l'ergastolo a tutti e vedere che succede. Mentre sta dalla cortolaggio, ne vale la pena.
1: Ma non è vero, questi sono reati passionali, non stai a pensare poi alle conseguenze.
0: Metà tocca, quindi non dovrebbe venire un reato passionale, si galera per la vita. Beh, dai, su.
11: Effettivamente, di fronte alla prospettiva di un ergastolo,
0: i 10 anni, 15 anni, poi buona condotta va a 12, poi va a lavorare, va a 10 e esce.
11: Sempre meglio prevenire che curare.
0: Appunto, non sempre prevenire. Allora, dottor Lì, si gioca o no a Giulianova? La gente vuole sapere. Ma allora, se gioca a quei giochi là o a carte, anziché netto, a cose, a poker, a che gioco?
11: Vediamo come si è modificato il discorso del gioco negli ultimi anni. C'è una continuità dei giochi tradizionali che si utilizzano come gratta e vinci, l'otto, 10 e l'otto, Super Enalotto, che sono giochi che si svolgono attraverso le tabaccherie, soprattutto in modo particolare si vedono fisicamente e diciamo sono abbastanza gestibili. Quello che è andato totalmente fuori controllo non è quello che noi vediamo del gioco, è quello che noi non vediamo, è tutto quello che si gioca online, è tutto quello che si gioca adesso addirittura nemmeno più, una volta si usavano le slot machine che ci sono ancora adesso, ma anche lì un fenomeno abbastanza statico, abbastanza circoscritto. Adesso diciamo che il 60-70% del gioco, forse anche di più, è decisamente online. Questa è una fenomenologia che noi non conosciamo ed è quello che sta creando veramente i problemi di patologia per i giovani, di problematica per le famiglie, problematiche sanitarie addirittura per le ASL che devono intervenire per passare, e problematiche di criminalità organizzata in generale, perché voi pensate ad una persona che sta da solo di fronte ad un computer, che discute e perde con un algoritmo,
12: di un sito con una società magari registrata alle Cayman, che magari di proprietà cinese se non sudamericana, cioè sostanzialmente è una fenomenologia di cui si è perso totalmente il controllo. E su questo l'Abruzzo abbastanza privilegiato, abbiamo dei problemi abbastanza seri, anzi non abbastanza seri, abbiamo dei problemi anche molto seri, perché vengono ingabbiati nel discorso del gioco clandestino, perché io lo chiamo clandestino comunque, perché quello che si svolge in solitaria è quando tu lasci una persona che da sola si faccia del male, vuol dire che una società intera non si è presa cura di un soggetto, cioè l'hai messo, l'hai esposto a delle problematiche irrisolvibili. Ciò detto, Giulianova in questo devo dire è abbastanza virtuosa, perché c'è una virtuosa tra virgolette, stiamo sempre parlando di gioco, c'è una tradizione a Giulianova del gioco che è fisico, che probabilmente deriva dalla notte dei tempi, non negli ultimi 25 anni da cui sono arrivato, dico. C'è una tradizione talmente forte di locali che hanno, vuoi Gratta e Vinci, vuoi il 10-lotto, vuoi il Super Enalotto, tutti questi giochi che sono cinestetici, devono essere toccati, che richiedono relazione con chi vende, ma anche relazione tra chi gioca. Per esempio fanno dei gruppi per acquistare Gratta e Vinci, fanno, attenzione, non sto dicendo che stanno facendo bene, sto dicendo che a Giulianova una volta tanto abbiamo una caratteristica positiva, laddove il gioco esiste, ma esiste una tradizione talmente forte e radicata di gioco cinestetico e comunità che si sta tenendo abbastanza a bada quella fenomenologia deleteria delle distruzioni dei patrimoni e delle famiglie online, che si sta invece verificando in tutta Italia e in modo particolare purtroppo.
0: Quella volta qua si giocava a carte, si giocava qua. Si giocava a carte tanto.
12: Questo.
0: Chi vinceva e soprattutto chi perdeva. Case che vennero abbattute in una notte perché ci fu una rapina. Per non far vedere i segni di pistola sul coso, si preferì abbattere la casa.
12: Guarda, io.
0: Il famoso uomo mascherato.
12: Non sto dicendo che queste cose erano un bene, però rinquadro la frase.
0: Questi qua di magistrato non ci stavano.
12: Rinquadro la frase che ho detto, prima. A Giulianova c'è una tradizione così forte e radicata per quanto attiene al gioco, che è risucchiato ancora in un ambito cinestetico, cioè ci si deve vedere, ci si deve comprare, ci si deve toccare, relazionare, discutere sui numeri da giocare, magari litigare sulle carte che c'è da prendere o meno, che pur non essendo positiva, riesce comunque a mantenere una fenomenologia sociale in un ambito sostanzialmente abbastanza emerso, abbastanza vedibile, perché il vero problema del gioco non è quello che noi vediamo, ma è tutto quello che noi non vediamo. E quello che non vediamo, per esempio, ci sono paesi nell'interno dell'Abruzzo dove in alcune situazioni la gente si ritrova proveniente dalle Marche piuttosto che da Pescara, piuttosto che da altri, per giocare clandestinamente, oppure ci sono situazioni online che adesso sono totalmente sfuggite a tutti e queste sono incontrollabili. Non do le cifre esatte, perché quando mi metto a dare i numeri su questo genere di cose, a te non piace focalizzare la trasmissione sui numeri, però diciamo che l'Abruzzo è almeno un 15-20% sopra la media nazionale per quanto riguarda il gioco online. E che le aree, non è solo sul mare, le aree interne non sono scevre da questo discorso. E vabbè, dai, in questo caso però la schedina del Superenalotto bene o male la giocano tutti, la Lotteria Italia bene o male la giocano tutti.
0: Invece prima si giocava la schedina del Sottocalcio. La ricordi la schedina?
12: Me la ricordo perfettamente, il famoso 13 al Totocalcio, che adesso è un gioco che non si gioca sostanzialmente quasi più perché è troppo facile da vincere. Nella formula in cui era prima è troppo facile, questo sono state sostanzialmente bypassato il Totocalcio dalla nascita dei centri scommesse. Adesso scommetti sul risultato di una partita, su quanti gol ci saranno in una partita, su quanti gol ci saranno nel primo tempo, sui falli laterali,
0: su tutto.
12: Puoi inventarti una scommessa e metterla online. Allora, quindi, il messaggio che desidero lanciare fortemente è questo:
0: giocate, ma fatelo al Bar Milano, questo
12: a parte, giocate in modo decisamente responsabile e soprattutto cerchiamo di mantenere la fenomenologia del gioco nell'ambito della visibilità. Più tutto quello che si vede può essere un problema, ma è gestibile. Quello che non si vede è un problema purtroppo non gestibile, tante volte può essere decisamente più grande di quello che...
0: Non abbiamo avuto modo di parlare dei bar che chiudono, perché oggi c'è un altro articolo sul Messaggero, negli ultimi anni Luigi Tero,
13: 130
0: bar sarebbero stati. A me non pare che a Genova chiudono i bar, quando pare che crescono i bar, no?
12: Non credo che crescano, non... Allora, c'è una fenomenologia in atto, la liberalizzazione delle licenze, ormai a causa delle famose lenzuolate che poi...
0: Beh,
12: hai la camicia nera, io non so cosa ti sia successo.
0: Sempre convinto che era blu, tutti mi dicono
12: è nero. Ci sta con la camicia, ma se poi mi fai anche dei gesti strani, io mi preoccupo.
0: No, questo proprio no.
12: Ok, allora, da allora partì una fenologia, si aprirono decine di migliaia di locali in tutta Italia, coronando il sogno di tanti italiani. Fu una scelta improvvida, perché ha provocato poi questo, quello che sta succedendo adesso. Le licenze liberalizzate sono state poi avulse da un discorso di zonizzazione, il che significa che chiunque ha potuto svegliarsi un mattino e aprire un locale dove voleva. Ovviamente l'hanno fatto nei centri cittadini,
0: sì.
12: Ma beh, è ovvio.
0: Non in periferia.
12: Le periferie gradualmente hanno iniziato a svuotarsi e adesso si stanno svuotando anche i paesi e anche i borghi. Vabbè, i borghi quasi comprensibili.
0: I borghi ti stanno svuotando.
12: Per cui anche nelle città, voi, Giulianova, Pescara, o anche nelle città, io ti considero Giulianova per la sua conformazione, tanti lo chiamano un paesone, è vero, ma ha una conformazione da città Giulianova, perché è policentrica, abbastanza estesa, un lungomare grandissimo, ha l'autostrada dietro, anche se dicono di Mosciano, in realtà è Giulianova quello.
0: Qual è zona, dici?
12: L'autostrada.
0: Sì.
12: Per me, il baricentro della zona è Giulianova, io la conosco.
0: Mosciano, ha portato il terminal bus, tutto là, c'era la
12: tutto
0: Camera
12: là,
0: di Commercio.
12: Però il baricentro della popolazione.
0: C'era la Camera di Commercio, ha riperso sia la Camera di Commercio che l'Università.
12: Sì, sono state fatte delle operazioni.
0: Quell'immenso edificio che c'è.
12: Ha perso anche l'ITS, secondo me.
0: Quell'edificio grande che stava verso l'Università,
12: sì.
0: Che c'è lì?
12: Che io sappia nulla, non lo so.
0: Però
12: c'era
0: il termine del bus è lì, su quella piazza distante quell'edificio.
12: Sì. Sì.
0: Invece qua solo Gaspari parte da qui per Roma.
12: Sì, l'ultimo dei Moicani. Gaspari va, bisogna fare la bandierina e tenerlo fuori.
0: Per quello, però sul bus urbano qualche problema con città, che ci sono gli orari, le cose, perché stavano in due posti gli orari. Allo Yacht che è chiuso e dall'edicola della stazione che è chiuso per sempre. Quindi dove la gente, dove li vedi gli orari? Da fare app. L'anziano che fa l'app e ce lo vedi, comunque va bene.
12: Ma ci sono anche anziani che fanno l'app.
0: Ma però... tu lo sai ancora passa il pullman per il paese qua? No. L'hai mai saputo?
12: No.
0: Quindi uno che fa? Si mette qua e aspetta in attesa che passi?
12: Sì, o va al bar a chiedere dove nessuno,
0: da te?
12: Sì, dove nessuno gli sta a dire niente.
0: Appunto, non lo sapete di.
12: No, però intanto bevono un caffè.
0: Intanto consumo.
12: Sento, ogni tanto qualche giorno lo farò, è bruttissimo, è però da fare, perché se non. Però mi sarei tentato di registrare le parolacce che dicono le persone quando vengono a cercare delle cose che non trovano.
0: Già lo devi fare anonima. Che...
12: tipo il taxi, tipo l'ora dei pullman, tipo. Ma io mi preoccupo tantissimo, ve l'ho già detto, per il turismo e va bene, ma per la gente che va all'ospedale.
0: L'ospedale,
12: per la gente che va all'ospedale, questa povera gente che magari viene dal resto d'Abruzzo, quando arriva qui con un ospedale che sta un chilometro in linea d'aria, forse meno, a un chilometro, questo chilometro è come l'ultimo miglio di fast food che non avrà mai. Cioè non...
0: Quindi vediamo un po' di farti capire. A te cosa chiedono soprattutto? Chi viene?
12: Una cosa semplicissima, gli orari dei pullman, se c'è, cominciano. Dov'è la navetta? Dove si prende la navetta per andare
0: quindi
12: al paese?
0: Quindi l'hanno per scontato che c'è la navetta.
12: Io li guardo e faccio...
0: Poi?
12: Con la faccia navetta, poi vabbè. Dico, spiego, guardi, navetta non ce n'è, però so che c'è un servizio urbano. Vabbè, mi dai gli orari del servizio urbano? No.
0: Grande grido.
12: Quante linee al servizio urbano? No. Dov'è la fermata del servizio urbano? Dipende.
0: Vicino all'edicola.
12: A volte vicino all'edicola, a volte dove trovo posto in una piazza, a volte. A volte no. Così.
0: Poi ti chiedono anche.
12: A quel punto cominciano, ma è possibile in una città come questa?
0: Quindi commentano.
12: Sì, e da lì in poi iniziano tutta una serie di commenti su cui io mi astengo, non posso dare alcuni anche veramente molto
13: pesanti.
12: Molto pesanti.
0: Con cosa semplicissima, una pallina con gli orari, una cosa semplicissima, non si riesce a fare questo. Vabbè, che se ne sta per andare il presepe vivente che da 28 anni. E nessuno interviene del comune, l'amministrazione del comune, nessuno interviene per capire, da cui la famosa frase sintetica, presepe vivente, giunta morente, perché nessuno interviene. E beh vabbè, così è, ragazzi. Vabbè, morente nessuno che.
12: No, ma io non voglio crederci che sparisca presepe vivente, perché.
0: Così è, 28 anni nessuno chiama, scusa.
12: Era manifestazione.
0: Ha chiamato tutte le opposizioni, tutti quelli che fanno cultura, a Palazzo che arriva con
13: ragazzo,
0: nessuno interviene.
12: Dell'inverno giuliese è oggettivamente la manifestazione
0: di quelle estive, la manifestazione
12: caratterizzante. Più bello, devo anche dire che probabilmente è il più bello tra tutti i presepi viventi
0: della Ramani hanno visto
12: e
0: la valorizzazione del centro storico per quei giorni almeno, tutto bello pulito, assediato, ma
12: è l'unico.
0: Com'è attualmente il centro storico?
13: Pezzonaturi.
0: Che l'unica... vuol dire secondo te Pezzonaturi in dialetto?
12: Mi arrendo,
0: ma... Com'è il centro storico? Lui ha detto un Pezzonaturi, sai tradurre?
12: No.
0: Un disastro, cioè.
13: Sporco e.
0: Sporco e puzzoletto.
12: No, puzzoletto. Veramente ne sono abbastanza sono sicuro.
0: E chi deve intervenire qua? Ma tu li fa, c'eri tu in giunta? Anche voi non avete fatto in centro storico?
12: No, c'è il centro storico.
0: Poi ti chiedono anche dei tassi a volte. C'è il tassi per quella. Giustamente.
12: Questo sta diventando un problema abbastanza serio. Non per colpa singola dei taxisti, nel senso che loro fanno il loro lavoro, se li chiamano vanno a destra piuttosto che a sinistra, piuttosto che in Puglia, piuttosto
0: che... Non ce ne sono fissi, c'è uno fisso.
12: Non c'è, bisognerebbe fare un servizio di radiotaxi sincronizzato e lì dovrebbe... Ci sono due modi, nel senso o li obbliga l'amministrazione comunale dando anche un affiche, voglio dire, dando anche le condizioni affinché questo possa accadere, o dovrebbero fare un loro una cooperativa di radiotaxi, ma sarà molto
0: Freccia Rossa pure ci abbiamo, che ci stai sotto San Benedetto, no,
13: Freccia Rossa chi va?
0: Bellissimo,
12: questa è veramente una qui mi apro di una battaglia da riprendere, da rifare, perché proprio
0: mi sembra sicuro fare passare, ci attende un'altra battaglia importante. Siamo andati a Gabriele a fare il servizio alle ferrovie là, l'inaugurazione del sottopasso. E questi rifanno la stazione, la facciata, tutto, ma non toccano il piazzale. Questo è un piazzale ormai obsoleto, da cambiare completamente, con tutti quegli spazi vuoti che non servono a nulla. Glielo vogliamo dire all'amministrazione comunale? Tu glielo vuoi dire?
12: Ah, io avevo capito a suo tempo che c'era anche un rifacimento della rete. E
0: come ha detto, lo possiamo fare, ma d'accordo col comune, che ci mettiamo a modificare le cose. Se il comune dice non tocchi niente, quello è che non tocchi.
12: Questo punto io sinceramente mi era sembrato.
0: L'abbiamo saputo, l'abbiamo chiesto, è solo la facciata.
1: La facciata, qualcosa all'interno e poi il marciapiede alto, non marciapiede. Piazzale non fanno nulla.
0: Quindi?
12: Questa è una cosa da chiedere all'amministrazione, perché io avevo letto dei comunicati che parlavano di rifacimento della rete urbana del piazzale fronte stazione, se non sbaglio.
0: Non ci sta.
12: Avevo letto anche dei renda, hai visto anche.
0: Avevi detto, noi gli abbiamo chiesto lunedì, oggi è mercoledì, due giorni fa gliel'abbiamo chiesto, quindi è aggiornata la nostra notizia. Perché noi conosciamo tutte le difficoltà di questa piazza, con quegli spazi
12: guardate. Innanzitutto colgo l'occasione.
0: Hai visto tutte le foto che mette Cambi, fotografie, c'entravano tutti, i tassi, i pullman, le macchine, tutto c'entravano.
12: Colgo l'occasione che stai parlando di piazza per fare un ringraziamento, poi dico un altro paio di cose.
0: Sì.
12: Il ringraziamento va in modo particolare, e un giorno lo farò anche a mezzo stampa, alla polizia ferroviaria di Giulianova
0: e
12: anche i carabinieri, chiaramente.
0: La
12: polizia ferroviaria dei comuni di Giulianova e anche i carabinieri, ma anche in modo particolare in questi giorni, in queste settimane, ho visto operare degli arresti, allontanare le persone in modo significativo da parte della polizia ferroviaria.
0: Le hanno notizie,
12: te lo posso garantire, non ci sono notizie, ma non le hanno comunicate,
0: notizie,
12: te lo posso garantire. Poi
0: carabinieri che ci stanno quasi tutti i giorni,
12: sì, anche se passate nel pomeriggio sembra di vedere una piazza più libera rispetto al solito.
0: L'abbiamo notato anche noi, vero? Manca qualche personaggio, tra l'altro.
12: Sì, soprattutto svariati personaggi.
0: E Biloballo ci sta?
12: Quello non lo conto, se non.
0: È venuto più Biloballo.
12: Ogni tanto cambia zona di ballo, per esempio. Dice che è una missione, lo so.
0: Insomma, hanno capito che qua non è più il caso di stare tanto, ecco, quindi il lavoro si è fatto. Ci hai chiuso i bar, abbiamo fatto 100 articoli, che devo fare di più.
12: Però in questo caso, ho fatto questo ringraziamento.
0: Vabbè, ha rinunciato a chiudere il bar,
12: però
0: un sacco di gente passa la domenica che torna, che riparte, che va a terra, torna dal mare.
12: Se va avanti così comincerò a pensare di riaprire
0: con calma
12: domenica pomeriggio, dove non ha.
0: Ma d'estate però.
12: Vediamo,
0: perché voi siete famosi per fare tutti i ponti più lunghi.
12: Se la situazione si calma.
0: È vero, ve li fate tutti.
12: Sì, anche sta. Però fammi dire una cosa.
0: Prego.
12: Una dichiarazione d'amore per questa città e per questo luogo, che non è così vuota, ma è vero quello che si è. Giulianova ha una tradizione, non è una semplice città o cittadina costiera della provincia di Teramo. Grazie alle infrastrutture che sono state fatte centinaia ormai di anni fa, che sono la stazione ed il porto, in modo particolare adesso la stazione, ha acquisito uno status di, tra virgolette, superiore nobiltà rispetto alle altre che esiste. Nella Costa Deramana, vi sto dicendo, i bar all'interno della stazione non esistono più. Alba Adriatica è un problema. Roseto è una città che ha 5.000 abitanti più di Giulianova,
0: Non è che realmente
12: non è che
0: è
12: una città che esprime consiglieri regionali, che esprime parlamentari, noi abbiamo questa, non voglio usare quella bruttissima parola che secondo me guarda anche una sfiga potentissima che non la voglio neanche dire, abbiamo la resilienza,
0: assolutamente cambiala, non è detto, cambiala.
12: Giulianova ha una identità talmente forte nel suo modo di essere, nel suo luogo centrale che tutti conoscono, che non solo resiste, ma ha capacità di aumentare la capacità attrattiva di questa piazza, perché se è vero come è vero che qui hanno aperto decine di uffici, tutti legali,
0: zona direzionale,
12: esatto, se è vero come è vero che agenzie di pratiche automobilistiche, se è vero come è vero che tutte le banche stanno qui, non dico tutte ma la maggioranza delle banche
0: sono gravito attorno, sì, gli uffici, quindi c'è bisogno di parcheggi, c'è bisogno di parcheggi,
12: se è vero come
0: stanno i parcheggi,
12: non ci sono, se è vero come è vero che tutto questo esiste, se è vero come è vero che fortunatamente il bar in piazza della stazione Giulianova, dove anche il mio, vanno bene, prosperano, ci sono attività, c'è gente, noi abbiamo problemi di troppa gente. Allora, vogliamo renderci conto che questa è non solo un'infrastruttura di mobilità, ma la piazza della stazione di Giulianova è un'infrastruttura sociale, rappresenta non solo la storia, ma l'oggi della mobilità e della capacità di aggregazione, di attrattiva della comune di Giulianova, che è una perla che noi fortunatamente abbiamo, che nonostante tutto non siamo riusciti a distruggere, perché non ci abbiamo provato, nel senso, distruggendo la piazza in modo così com'è, che va rifatta,
0: va rifatta
12: tassativamente,
0: abbiamo tolto alcuni personaggi,
12: con i parcheggi che non ci sono, ci stiamo,
0: cioè,
12: l'abbiamo lasciata senza forza dell'ordine, senza vigili, nonostante tutto questo resiste, visto che non riusciamo ad uccidere questa piazza, fortunatamente diamoci una mano, voglio dire, mettiamoci una mano sulla coscienza,
0: non finisce questa.
12: Prendiamocene conto, rendiamoci conto che chi scende dal treno ha bisogno degli orari del pullman, ha bisogno di sapere se c'è la navetta, possibilmente ha bisogno di un taxi, si deve poter sedere in un bar, cioè il mio, tranquillamente, senza essere disturbato da 7-8 personaggi che chiedono soldi, possibilmente senza essere accoltellato, possibilmente
0: senza essere circondato. Cioè, hanno provato a distruggerla, non ci sono riusciti, adesso sostenete, la rendetevi.
12: Faccio di nuovo, c'è quell'edicola che prima o poi bisognerà metterci mano, adesso io sto dietro le quinte cercando di organizzare qualcosa per vedere di aiutare qualcuno a rilevare quel presidio.
0: Ma sempre come edicola o peraltro?
12: Come edicola, quella è un'edicola, per cui non è che può fare.
0: Stai cercando qualcuno tu?
12: Sto cercando di dare una mano a Maurizio, sì.
0: Anche perché ancora porto i giornali grimi la mattina, no? Tardi, eh?
1: Ma quando arrivo?
0: Cioè lui va. Lui
12: una volta a Ciprietti, una volta a Paolo Totro, una volta devo fare
0: un capito, lui è un cliente tipo che viene la mattina a prendere il caffè, è abituato a vedere i giornali, non la trova a quell'ora.
12: Ma non è solo quello,
0: ma era una delle cose.
12: Era un centro di gravità, cioè
0: ma perché i soldi per il resto, per il parcheggio a pagamento,
12: sì,
0: da lui.
12: Le persone che passano, manca proprio un punto di riferimento. E quando manca una cosa, prima o poi si riempie. Cioè, se lasciamo un vuoto di legalità, perché quello era un presidio di legalità, di capacità, di attenzione,
0: non
12: di
0: era una semplice edicola.
12: Se lo lasci vuoto, prima o poi non è detto che chi possa diventare un buco nero, cioè, diciamola così.
0: Attualmente è così. Va bene. Sei stato molto bravo stamattina, un 8 ti meriti, va bene. Quando parli con Sergio che interessa la gente si sente, tende a fare la voce stentore, perché non è
12: sì,
0: andato,
12: sì, ma
0: non è andato, non è andato mai, mai è andato in tilt,
12: assolutamente, anche perché quando si parla della piazza Stentore c'è inutile arrabbiarsi, proprio non l'abbiamo
0: a volte si è arrabbiato, anzi si bloccava la scuola, si
12: tantissimo.
0: Grazie Gri.
12: Il discorso dei treni poi ne parleremo.
0: Vabbè, ma è una battaglia persa, perché Dannunzi si è fatto fermare un altro treno a Martinsicuro che non aveva la fermata, quindi si è inventato da fare con le ferrovie per farglielo ottenere. Abbiamo fatto niente. La domanda che abbiamo fatto noi per far fermare il Frecciarossa in più, niente, allora quindi non si ferma. Che succede Gianluca? Che molta gente va o a San Benedetto a pescare, per cui dice le ferrovie, ma ci va tutta quella gente a San Benedetto e su molti sono nostri,
12: ma ti credo che ci va tutta quella gente a San Benedetto,
0: ma andiamo la terra, ma e lo si vede la mattina quando invece c'è quello alle 6:21 che è pieno di gente che sta alla Giulianova, che è di una comodità estrema, vai là, fai tutto quello che devi fare e torni la sera addirittura da Milano.
12: Guarda, famiglia, una cosa.
0: Oltre a te oggi, non possiamo fare
12: un cittadino di Civitella del Tronto, amico mio,

0: possa aiutare poco per l'invasione di Bilderberg.
1: Allora.
0: A Giulianova avrebbero tutta una serie di aiuti che vuoi la famiglia, vuoi la... devono andare a San Benedetto, pagare dei taxi che li venga a prendere da San Benedetto per andare a prendere il treno a San Benedetto. Cioè, un caso non è una... però è un caso la cosiddetta punta dell'iceberg.
1: Sì.
0: Quando si dice che la politica si deve occupare della stazione di Giulianova in quanto stazione della provincia di Teramo, non stiamo dicendo stiamo dicendo di cose oggettive e di cose che succedono quotidianamente.
1: Molto bene. Grazie Gianluca, buona giornata.
0: Grazie a voi.
2: Grazie.
1: Applauso accademico.
2: Passiamo alla...
1: Passiamo alla pagina finale del Radio Genotite, dell'almanacco che ci porta ogni mattina.
2: Oggi è la giornata della vasca da bagno, è la giornata mondiale del cotone, da 4 a 10 ottobre settimana mondiale dello spazio.
1: Vabbè.
2: L'almanacco è il dettaglio, 7,47, temperatura 18,2 gradi.
1: La giornata mondiale della vasca da bagno.
2: Ma se l'avesse un bagno me lo facesse, perché no? Alle 7.47 temperatura 18,2 gradi, umidità 83%, il clima temperato piacevole, il vento a 5 orari, la massima sarà di 23 gradi, la qualità dell'aria è ancora peggiorata rispetto a ieri, l'indice è 69, considerata moderata. Il sole è sorto alle 7.07, tramonto alle 18.37, il culmine alle 15.52, il giorno dura 11 ore e 30 minuti. La luna è sorta alle 3.22, tramonto alle 17.04, calante, visibile al 25%.
1: Chi è nato il 7 ottobre del 31?
2: Desmond Tutu, arcivescovo, nasce il 7 ottobre del 31. 1951, 7 ottobre, nasceva John Cougar Mellencamp, cantante, poi ascolteremo Art So Good. 7 ottobre 1976, 50 anni fa, Gilberto Silva, difensore del calcio brasiliano, 93 presenze, ha giocato con l'Arsenal e il Panathinaikos. Fatti nella storia, 7 ottobre 1571, nel Golfo di Corinto presso Lepanto, la flotta della Lega Santa infligge una decisiva sconfitta a quella dell'Impero Ottomano. La vittoria cristiana, guidata da Giovanni d'Austria, arresta l'espansione ottomana nel Mediterraneo. In battaglia trova la morte anche il comandante turco Mezinzade Ali Pascià, mentre le perdite ottomane superano le 30.000 unità. 220 anni fa, nel 1806, l'inglese Ralph Wedgwood brevetta la carta carbone, denominata Stylographic Writer o Noctograph. Il sistema consiste in un foglio di carta trattato con un inchiostro trasferibile sul lato trasferiore montato su un supporto da...
1: Non si sa più.
2: 45 anni fa, nel 1981, il Parlamento egiziano designa il vicepresidente Hosni Mubarak come successore di al-Sadat, assassinato il giorno precedente durante una parata militare a Cairo. Concluso il periodo di transizione, Mubarak viene ufficialmente eletto presidente il 14 ottobre, incarico che manterrà per quasi 30 anni. 20 anni fa viene assassinata a Mosca la giornalista russa Anna Politkovskaya, nota per le sue inchieste sulla guerra in Cecenia e per le denunce delle violazioni dei diritti umani. Le sue battaglie in difesa della verità e dei più deboli la rendono un simbolo universale della libertà di informazione.
1: Ci fermiamo un attimo, sì, perché c'è una notizia: i lavori di Via Nievo sono ripartiti questa mattina.
2: Benissimo.
1: Quindi noi, che chi ci aveva telefonato ieri di sollecitare, abbiamo sollecitato, e non è che abbiamo fatto noi, però sono ripartiti dopo il lavoro, grazie alla Pistilli, va bene?
2: Benissimo.
1: Che avevamo svegliato alle 8 meno un quarto, tu dici che non ci deve fare, però
2: bravo, hai fatto bene,
1: bravo Pistilli,
2: bravo.
1: Quando sono bravo lo diciamo, vero?
2: Sì. Allora, frase famosa: fai la tua piccola parte di bene dove ti trovi. Sono proprio tutti questi pezzetti di bene messi insieme che travolgono il mondo.
1: L'ha detto l'arcivescovo Tutu.
2: L'ha detto l'arcivescovo Tutu, nato il 7 ottobre del 31 a Clerksdorp, e il 26 è morto il 26 dicembre 2021 a Città del Capo. È stato un arcivescovo anglicano e attivista sudafricano che raggiunse una fama mondiale durante gli anni 80 come oppositore dell'apartheid, premio Nobel per la pace nel 1984.
1: Meritatissimo.
2: Bene.
1: Bravo,
2: salutiamo a questo punto i nostri amici.
1: A prendere quelli bravi,
2: Salutiamo i nostri amici su Facebook. Vi ricordo che noi ci rivediamo su questo canale domattina 7:30. E adesso in radio andiamo ad ascoltare la proposta musicale di Vincenzo di oggi.
1: Non ho l'età.
2: E
1: una lacrima sul
2: viso. È John Cougar Mellencamp con Art So Good.
1: Che vuol dire?

0: Questi erano, era John Mellencamp con Arsogood. Questa canzone che chiudiamo il Radio Giro Notizie di oggi. Vi auguro una buona giornata, un buon mercoledì. Noi ci risentiamo domattina sui soliti canali. Buona giornata.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.
2: G Revolution, nuove collezioni uomo donna autunno inverno. Per l'abbigliamento Liu Zhou, Relish, No Secrets Milano, Gael, Akep, Tensione In, Contatto, Sans, Auder, Alley Docks, Amakio, Marcello Burlon, Barrow, Dolly Noir. Calzature Paciotti for Us, Liu Zhou, Zhou Piu, No Name, Woolrich, Harmon de Blaine, Parodi, Andrea Pinto, Peters & Stockton. Borse e accessori Liu Zhou, Ermanno Cervino, My Best Bag, Via Mail Bag, Gael. Cappelli Goring Broad e Palm Angel. Orologi e gioielli di Guess, Tommy Hilfiger, Stroili, Boss, Timex e Luca Barra. G Revolution, via Nazariosauro 124, Giulianova. Social G Revolution Store. G Revolution, la rivoluzione è sempre di moda.
3: Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Sta per partire Radio G Flashback.
1: Quello che abbiamo suonato negli anni 70, 80 e 90.
0: Selezionati per voi da Massimo Di Giacinto.
2: Flashback. La storia della musica va in onda su Radio G.

0: presto i tropici verranno qui, qui.
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2 a Giulianova e dintorni, e su 90.7 a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: buona, Federica. Ammazza se buona.
1: Radio G, la ascolti in FM su 100.2 a Giulianova e dintorni e su 90.7 a Teramo e provincia.

alle 8:15 di un mercoledì di agosto. Sto finalmente abbandonando questo posto. Dopo 30 anni carcerato all'Asinara,

detto, prima o poi vi frego tutti. Quelli ridevano, pensavano scherzassi. Da qui non esce mai nessuno in verticale, come se questo mi potesse scoraggiare. Poi col tempo

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

I'm all of us with the man you feel like.

ride, ride.